qui le braccia tutte al cielo, in diretta live su RTL 102.5, è il ritmo che unisce l'Italia da nord a sud, da est a ovest.

essere con noi al Tourmaline di Lipari Live, la discoteca nazionale. Tutti con le braccia e le mani al cielo, forza! Siamo in Radiovisione, canale 36.

anche stanotte. Yeah, yeah. E si va! Yeah, yeah, yeah!

Disco Camion, partito dalla Francia, direzione Messina! Oh. Live, la discoteca nazionale, belli!

0: la linea a Milano. Siete pronti? 1, 2, 3!
1: L'appuntamento con la Discoteca Nazionale è stato presentato dal Vecchio Amaro del Capo.

0: 26. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
1: Anche a Montevarchi, in provincia di Arezzo, sono le 3 e un minuto.
0: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona nottata da Maria Paola Raiola. Walter Lavitola deve restare in carcere. Per il GIP, la sua confessione di essere stato il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci non basta a fargli ottenere domiciliari. Lavitola ha reso dichiarazioni non verificabili e fumose, secondo il giudice, che ha ritenuto in essere il pericolo di fuga o di inquinamento delle prove. L'aeroporto di Catania è ancora paralizzato a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. È stato ulteriormente prorogata la sospensione dei voli fino alle 2 di notte del 15 agosto. Nell'ultima settimana cancellati 700 voli, altri 400 sono stati dirottati sugli aeroporti siciliani. Il caldo continua ad alimentare incendi da nord a sud della penisola. In Lombardia in fiamme i boschi sul Monte Goi che domina Como. Fumo e cenere in centro città e nei comuni di Cernobbio e Moltrasio. Decine di vigili del fuoco impegnati, evacuate alcune abitazioni. Chiudiamo con lo sport, l'atletica. L'Italia ha conquistato la sua sesta medaglia, la terza d'oro agli europei in corso a Birmingham. A salire sul gradino più alto del podio, Daria Derkac nel salto triplo. Per il nuoto, anche la videochiamata della Premier Giorgia Meloni per Sara Curtis, la 19enne che ha vinto la medaglia d'oro nella gara dei 50 d'orso agli europei di Parigi, migliorando il record del mondo. Mi sembra di vivere un sogno, ha detto. È tutto, viabilità.
0: Via Radio.
3: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete, nessun disagio per chi è in viaggio. Vi segnalo che sulla A13 Bologna-Padova fino alle 5 di mattina resterà chiuso per programmati lavori di ammodernamento il tratto tra Altedo e Bologna Interporto in direzione di Bologna. Prima di chiudere vi ricordo inoltre che in prossimità di un cantiere è davvero importante prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare così sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Con questo è davvero tutto. Buon viaggio.
0: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: Mi distruggi così.
1: E invece siamo informissimo.
4: Giorno.
1: E uno dice che poi va bene. Yes.

0: Amici, buon venerdì, sono le 3.04 di appunto venerdì 14 di agosto. Questa è RTL 102.5. Dopo la discoteca nazionale in diretta da Lipari con il DJ Sau Tufau e il buon Andrea De Sabato, torniamo tra Milano e comunque Lipari, perché qui a Milano, dagli studi di Cologno Monzese di RTL 102.5, c'è la squadra quella classica. Armando, stai zitto, grazie. C'è la squadra quella classica, Andrea Tuzio, Manuel Bella, David Bella, ma le cose importanti succedono a Lipari. E infatti lì c'è Armando Piccolillo. Buonanotte, lasciami fare l'introduzione come si deve. A te, naturalmente.
1: Ma che due palle, 3 ore ci hai messo per annunciarmi.
0: Senti, tu lo sai io lo so che amici. Tu sei veloce. Io invece tendo ad andare un po' più lungo. C'è differenza tra me, te lo devi capire, lo devi accettare così com'è la vita. Che ci vuoi fare?
1: Tu sei più lungo, io sono più largo.
0: No, più corto.
1: Dai che cominciamo, va.
0: Power it!

0: Madonna con Jump su RTL 102.5, amici dal Turmalin di Lipari, qui si continua a ballare. Le 3 e 11 minuti, amici. Allora, c'è gente che scappa dal caldo, c'è gente che va al freddo, c'è gente che va in Islanda, come Cesare Cremonini, c'è gente invece che rimane a casa, purtroppo, e Katia è la nostra ascoltatrice che è rimasta in Italia. Cosa vuoi?
1: Ciao Katia, buonanotte.
2: Ciao, buonanotte.
1: Ciao.
2: Che pure piccolino. Ma allora, stanotte,
0: posso dire?
1: Come aiuto?
0: Subito. Ci sei mancata tantissimo, però, se posso dire, perché insomma sei una di quelle che rimane sempre con noi.
1: Esatto.
0: Non sentirti era meglio. No, però,
1: non, è vero, Katia, scusami, ma tu in questo momento stai andando a lavoro, stai tornando, com'è?
2: No, adesso sto tornando a casa.
1: Ok, ma da una serata?
2: Da una serata. Stasera sera il party in piscina, preferagosto.
0: Ah, serata in chiesa.
1: No, ha detto in piscina.
2: No, molto impegnativo. Ero a lavoro, naturalmente non ero a festeggiare.
1: Ok, eri a lavoro.
0: Senti, ma l'albergo funziona tutto bene ancora? Sei tu che hai sfornato i cioè questa notte non l'avrai fatto?
2: No, ma io non sforno.
1: No.
2: Non faccio più
0: cosa
2: le
0: fai?
2: Notti.
1: Non fa più le notti. No, torna prima.
0: E come mai non fai più le notti, Katia? Brava, finalmente l'hai capito.
1: Senti, Katia, vacanze quando?
2: Vacanze novembre e una settimana a dicembre, probabilmente.
1: Vabbè, buttale via, io me le prenderei volentieri.
2: Sì, le prendo come.
1: Ma hai già organizzato oppure ancora no?
2: No, non ancora, perché devo vedere il marito se ha le
1: ferie
2: anche lui o meno.
1: Certamente.
0: Senti, Katia, stai ammosciando tutta la situazione.
2: No, io volevo andare adesso a trovare piccolino per le
1: mie. Devi andare a Lipari. No. Sì, allora, vai. No, ti aspetta lui.
0: Mi sembra, non sono a Lipari, ma sono in Islanda in questo momento.
1: Come i pinguini, come tanti altri. Va bene.
2: Con i pinguini, allora, ok.
1: Va bene.
3: Katia. Ciao, sono Manuel. Hai visto Armando? Armando è vestito da Mimo oggi.
1: Credo che non credo ci voglia fare.
0: Ma sapete
1: una
0: perché? Ho lavato la maglietta nera, è diventata più nera dello sfondo. Quindi se io mi coprissi le mani,
1: assolutamente vero,
0: si vedrebbe solo la testa.
3: Sì, infatti esce un po' scuro oggi.
1: Ma va bene,
3: va bene.
2: Non vuole che si vedano i contorni.
1: Non è vero.
0: Adesso
1: che
0: te lo faccio,
1: ha perso anche faccio due
0: vedere
1: chili, ha detto.
0: Un contorno di zucchine. Ti faccio vedere. Ciao, Katia. Amici, fate come la nostra amica Katia, cioè lavorate di giorno, cioè chiamateci 02 25 15 15
1: oppure 378 378 1025. La testa gira.

0: Volevano farla in napoletano. Oh, l'amore. Per questione di metrica non hanno potuto fare.
1: Fatta in italiano, detto, fare way.
0: In grindea hanno detto, allora facciamo How Love, scusate, esatto. Perché dobbiamo farla amore.
2: Sarebbe stato bellissimo, E invece, amici, ascoltate RTL 102.5, perché dovete votare su RTL 102.5 Play, il vostro Power Hit dell'estate. Potreste aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del primo di settembre all'Arena di Verona e consegnare il premio, sai a chi? A chi?
0: A me.
2: Al vincitore. Il premio è RTL 102.5 Power Hit estate 2026. Ma figurati, Armando. Sempre a tua disposizione. Ci mancherebbe altro. Noi
0: premi e regali sono sempre grandi, sia uomo che donna.
2: Ci fermiamo, torniamo.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: Corri

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
5: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio! Poco sodio! Tanto calcio! E adesso tocca a voi!
6: Acqualete!
7: Acqualete!
6: What up?
7: Ottima mossa per le tue ossa!

0: Grandissimo Francesco Gabbani con Summer Funk su RTL 102.5. Poverino, si è sentito
1: sì,
0: male.
1: È vero.
0: Un malore durante il concerto a Leto Gianni. Tu avresti letto Leto Gianni.
1: Ma perché?
0: E trasportato in ospedale, poverino, il cantante dice: oh, sono vivo e torno sul palco.
1: Sì, sì, sì, infatti, ha tranquillizzato Leto, tutti.
0: Oh, Leto Gianni fanno dei toast quanto questo braccio così.
1: Fanno dei toast grossi?
0: Oh, mamma mia, noi quando trasmettevamo da Taormina.
2: Da Caparena?
0: Al Caparena, Leto Gianni, proprio attaccato a Taormina, tu avresti detto ancora Leto Gianni.
1: Sì, e vabbè, sei convinto tu, va bene.
0: Mangiavamo questi toast giganti, ma della serie chi se ne frega?
1: Esatto, ma però domanda, toast con salsa rosa, maionese o ketchup, una delle tre cose.
0: Ketchup, ma
1: però.
0: Quale salsa rosa? Il toast si fa con sottiletta, prosciutto cotto e basta.
1: E tu non sei mai stato in Veneto, evidentemente. Sentiamo il vocale, grazie.
3: Buongiorno, prego. Buongiorno amici miei.
1: Buongiorno.
3: Io ancora devo guidare per 45 minuti per arrivare a Maggio.
1: E ci sia noi.
3: Sto ascoltando radio RTL. Bravo. Spero che tutto va bene oggi. Dopo sono libero 2 giorni e mezzo e di nuovo comincio domenica pomeriggio.
1: Sì.
3: Comincia tutto da capo.
1: Va bene.
3: Amedeo da Rugno.
1: Ciao Amedeo.
3: Un bacione, ciao.
1: Bacione a te, Amedeo. La prossima volta magari registra il vocale con la voce più con una bocca più attaccata.
2: Comunicazione di servizio.
1: Al telefono.
2: Non solo, magari ha alzato anche il finestrino perché si sente più vento che voce.
1: Esatto, sì. Grazie.
2: Poi però per il resto è tutto a posto.
1: Sì, sì.
0: Compratevi un auricolare che costi almeno 18 euro. Se comprate un auricolare che costa 5 euro che... dal cinese, non va bene.
1: Tu hai comprato quello da 18?
0: Io ho comprato quello da 19 euro.
1: Bravissimo. Avresti dovuto comprare quello da 25, dato che comunque ascoltare un po' il buon mestiere.
0: Manuel vuole anche i finestrini chiusi.
1: Vuole troppo.
0: Magari una stanza anecoica e viva, certo. E poi registrare
1: insonorizzate la vostra auto.
2: A questo punto l'ideale è proprio togliete il viva voce, mandate
1: così
2: un messaggio dal telefono,
1: che è la cosa migliore.
2: Ma lo dico per voi, così si capisce quello che dite.
0: Scusate, facciamo cazziata ad Amedeo. Amedeo, come ti sei permesso a fare questa cosa?
2: Nessuna cazziata,
1: anzi, ti dedichiamo questo pezzo di John Legend.

0: per me.
1: È la nuova di Giusy Ferreri, Vuoto Cosmico su RTL 102.5. La canzone è molto bella, ci sento un po' di Patti Pravo.
2: Bella, è meravigliosa.
1: Un po' di grandissimi successi. È cresciuta, sembra il cugino di Mario Luzzato Fejiz.
2: Che salutiamo. Intanto LP con Lost New su RTL 102.5, 378 378 102.5.

0: Pizzi, Lost on You su RTL 102.5. Salutiamo gli amici di Ustica,
1: ma certo,
0: Andrea.
1: Ma certo che li salutiamo. Allora, sono un sacco. Chi sono? Miriam, Claudio, Maxi, Aurelio, Sofia, Giovanni e Lulù.
0: Mi sento un po' agitato questa sera. Ma sei scosso, agitato.
2: Ah, agitato.
1: Una delle canzoni più belle. Ho anche l'album a casa.
2: È
1: ancora.
2: Più,
1: certo,
2: bellissimo.
1: Ma che scherzi. Abbiamo un vocale rotato al volo. Scusami, ma lo sentiamo.
3: Sì. No. Sapete come si dice dalla mia parte?
1: Come?
3: Chi sparagna sprea, cioè chi vuole risparmiare, poi alla fine va a finire che spreca.
1: Capito, Armando?
0: Sì. Ma io ero concentrato sulle tue dita e il tatuaggio amore c'è scritto.
1: Poi te lo spiego dopo, tesoro.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
7: Osservate. Padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio.
8: Acqualete.
7: What the?
8: Ottima mossa per le tue ossa.

0: È un canto d'amore. Angelina Mango e Marco Mengoni su RTL 102.5 alle 3.44. Minuti, amici, fate una cosa importante. Prendete un telefono, ma anche due. Sì. Chiamateci allo 02 25 15 15 e venite in onda.
1: Con due telefoni.
0: Siamo Andrea, Armando,
1: sì,
0: certo,
1: come ha fatto Angela. Ciao Angela, buonanotte.
2: Carissime, carissime, gentilissime.
1: Ci mancherebbe altro. Angela, come stai, prima di tutto?
2: Benissimo, grazie a Dio. E dobbiamo stare bene perché domani è festa.
1: Cioè, domani
0: quante sigarette ti fu? Angela, quante sigarette
1: fu? Puoi dirlo ad Armando.
2: Ah, io fumo sigarette leggere, quelle sottili.
1: Meno male, ma quante?
0: 600 al giorno?
2: No, pochine.
0: E dovresti smettere di fumare?
2: Sono molto impegnata durante il giorno, non ho il tempo di fumare.
1: Vedi, lei non fuma molto. È proprio
0: meno male. Ma che impegni hai, Angela?
1: Cioè, per esempio, domani che dicevi che è festa, che impegni hai?
0: Cosa fai?
2: Dobbiamo cucinare. Io dalla A alla G

0: fredda, pure dolci.
1: Bene.
0: Ho una casa strapiena di cibo.
1: Benissimo. Ma qual è il menù di domani a questo punto? Se
2: quindi allora, il diabete primeggia.
1: Sì, certo, Armando, chiaro.
0: Domani lasagne.
1: Buone.
2: Sì.
1: Mamma mia.
2: Sì.
0: E poi arrosto di maiale.
1: Mannaggia.
2: Sì.
0: Con
2: e poi
1: le patate a forno,
2: certo.
1: Armando.
2: Non so mancare.
1: Ti pare. Va bene. E basta così, dolci, niente.
0: Tanta frutta, dall'anguria alle mele, alle pesche, all'uva.
2: E poi sei giorni in rianimazione, ricovero. Angela.
1: È vero, soprattutto con le flebole, gradi, va bene. Angela, grazie mille.
2: Ma no, scusa,
1: aspetta, c'è Armando che ti vuole chiedere. Aspetta, c'è Armando che ti vuole chiedere una cosa.
2: No, volevo solo sapere di dove sei, di quale parte della Calabria
0: io
2: sei.
0: Io sono della città del Gattopardo, Palma di Montechiaro,
2: Sicilia.
0: Provincia
2: molto
0: di Sicilia.
2: Sicilia. Ho sentito un po'
1: di aspirazione, hai detto che no, una commovente compaesana, no.
2: Sai che sono stato nella città del Gattopardo quest'estate e mi sono divertito un sacco, sono entrato nella chiesa dove hanno girato il film, dove ci sono meravigliosi.
1: Sì. Ci ha fatto anche il quartier generale del matrimonio la buona Dua Lipa, non so se lo sapevi,
2: sì.
1: Proprio lì in quel,
2: no.
1: In quel salone lì del Gattopardo. Grazie mille Angela, ciao, buonanotte. Ciao carissima tu.
2: Mi raccomando. Lasagna fanne solo un pochino, non una cosa.
1: No, invece fanne tante e ce la mandi anche qui, eh? Solo a Milano, magari. A Lipari no, grazie.
2: No.

0: Appena do io l'America, Gianna Nannini e Marrakesh su RTL 102.5. Cari amici, dal 13 di agosto in poi, cioè già oggi, dovrebbe finire il caldo, così dicono.
1: Davvero?
0: Centro-nord, il sud, dobbiamo attendere al 21 di agosto. Però poi dicono che più al sud, nelle isole, invece 32-33 gradi, che già andrebbe bene. Beh, sì. Vabbè, quello lo ha detto Giuliacci.
2: E se lo ha detto lui, ci dobbiamo soltanto fidare. A proposito di America, una volta ci si andava con la nave in America e sulla nave c'è Lidia. Ciao Lidia, buonanotte.
0: Si è addormentata Lidia.
2: Abbiamo provato.
0: Lidia è caduta nella con la scialuppa?
2: No, speriamo di no.
3: Ci sono,
2: eccola,
3: ci sono.
2: Ciao Lidia, ecco. Ciao Lidia.
3: Ciao.
2: Benvenuta, benvenuta. Geolocalizzati,
3: allora,
2: geolocalizzati. Dove
3: spiego.
2: Sei?
3: Siamo a Messina, siamo sbarcati adesso.
2: Bene.
0: Sì.
3: Okay.
0: Sì.
3: E siamo a Messina. Siamo la banda della notte.
2: La banda della notte, attenzione, vogliono
3: sì,
2: farci...
3: il nostro gruppo si chiama così.
1: Ah, no, dei ladri della banda
2: della
1: notte. No, è un gruppo musicale.
2: Certo.
3: E allora è una tribute, band.
0: Sì.
3: Di Renzo Arbore e l'orchestra italiana.
0: Dove siete stati?
3: Siamo stati a Polistena, provincia di Reggio Calabria.
0: Meraviglioso. E quindi hanno avuto bisogno di voi, di questo gruppo siciliano a Polistena.
3: Certo,
0: che bello!
3: Certo.
2: Bravi ragazzi.
1: Beh, se fanno cover di Renzo Arbore, credo che suonino bene, perché
2: molto.
1: Lì non ti puoi improvvisare.
0: Quindi,
2: no.
0: Allora,
3: bravo,
0: cara amica Lidia,
3: bravissimo.
0: Se io intonassi a Luna Rossa che palle te,
2: passaci la cantante.
3: C'è la cantante qua, perché
0: tu chi
3: io
0: sei?
3: Non
0: la cuoca.
3: Io sono la organizzatrice.
0: Cuoca.
2: Lei organizza. Niente, l'abbiamo persa.
0: Non abbiamo più tempo, mi dispiace.
2: Non fa niente,
0: Lidia, hai perso.
2: Prima di mettere Donna Summer, mi rifai un attimo l'attacco di Luna Rossa, per piacere. Una delle mie canzoni.
0: Allora, la luna rossa mi parla di te, in italiano.
2: Mettici un poco di...
0: A luna rossa mi parla di te.
2: Fantastico. Grazie Armando.
0: Perché Agostiera Amalfitana...
2: Non davo portarmi là.
0: Cosa c'entra? Niente. Però mi andava di dirlo.
2: Hai distrutto
0: così
2: una delle mie canzoni preferite della mia infanzia. Ti ringrazio, avrò dei ricordi orribili. Ah, che meraviglia. Va bene, intanto... Per fortuna arriva qualcuno che canta meglio di te, Armando. Ci vuole molto poco, ma in questo caso lo fa molto bene. Donna Summer, questa è I Remember Yesterday.

0: Ma ti ricordi ieri, vedi che non suona bene, I remember yesterday, Donna Summer, dicono a Napoli, ma si dice Donna Summer,
1: yes,
0: su RTL 102.5. Scusa, a Napoli si dice Donna Summer?
1: No, Donna Summer. Si dice, no, si dice, no, perché sai perché? Non perché uno la legge, ma perché ascolta e impara. Per
0: ma tu sei di Caserta, non sei
1: non
0: di
1: ti
0: Napoli,
1: permettere, cioè, posso venire ad ucciderti fino a Lipari, amici. No. Abbiamo finito la prima ora, stai calmo, non ti permettere. Cose. Vengo fino a lì a piedi, anzi,
0: Caserta,
1: sulle braccia. Abbiamo finito la prima ora, ma tranquilli, ciao, amici, ce ne sono altre due. Così,
2: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
1: Anche a Squinzano, in provincia di Lecce, sono le 4 e un minuto.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Ben ritrovati da Maria Paola Raiola. Walter Lavitola deve restare in carcere. Per il GIP la sua confessione di essere stato il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci non basta a fargli ottenere i domiciliari. Lavitola ha reso dichiarazioni non verificabili e fumose, secondo il giudice, che ha ritenuto in essere il pericolo di fuga o di inquinamento delle prove. Un 21enne della provincia di Foggia è stato arrestato con le accuse di violenza sessuale aggravata, rapina e lesioni aggravate. Nel mese di giugno avrebbe violentato una ragazzina di 16 anni a cui aveva dato un passaggio in macchina. L'avrebbe poi picchiata e abbandonata lungo la strada di notte a soccorrerla alcuni passanti. Tragica scoperta a Fara Vicentina, in Veneto, dove una coppia di coniugi di 71 e 66 anni sono stati trovati morti in casa. A dare l'allarme la sorella della donna, preoccupata perché non riusciva a mettersi in contatto con lei. Secondo i primi rilievi, i due sarebbero deceduti da almeno 10 giorni. Non risultano segni di violenza esterna. Sarà la città di Burgas in Bulgaria a ospitare la 71esima edizione dell'Eurovision Song Contest, lo ha annunciato l'Unione Europea di Radiodiffusione. L'11 e il 13 maggio le due semifinali, la finale si terrà il 15 maggio del 2027. Per l'atletica l'Italia ha conquistato la sua sesta medaglia, la terza d'oro, agli europei in corso a Birmingham. A salire sul gradino più alto del podio, Daria Derkac nel sarto triplo. Oggi in pista per le finali dei 200 metri ci saranno Fausto De Salu e Filippo Dezza.
2: Via Radio.
4: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Circolazione fluida sulla rete, nessun disagio per chi è in viaggio. Vi ricordo dunque che sul tratto urbano della A24 Roma-Teramo non gestita da Autostrade per l'Italia fino alle 23 del prossimo 28 agosto resterà chiuso per lavori in maniera continuativa il tratto tra il bivio con la tangenziale est di Roma e Portonaccio in direzione del grande raccordo anulare. In alternativa consigliamo di utilizzare l'entrata di Portonaccio. Con questo dunque per il momento è tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: RTL 102.5. Eccoci qui, amici, siamo tornati, seconda ora di Malanotte No Summer Edition, come piace dire ad Armando Piccolillo, yes, Andrea Tuzio appunto da Cologno Monzese e Armando Piccolillo in diretta da Lipari, seconda ora fino alle 6 come al solito.
0: Esatto, amici, avete sentito? Beh, se non avete sentito, il 2 settembre, ve lo dico io, all'Arena di Verona torna il Future Hits Live, perché anche il 2 settembre, attenzione, il cast sarà spettacolare. Acquistate questo biglietto,
1: subito, ecco, amici, subito. 378-378-1025, preferiamo i vostri vocali, lo sapete, vogliamo la voce, ma se volete fare di meglio potete farlo. No, no.
0: Sì, 02 25 15 15, chiamateci, mettete bene il vostro auricolare. Bravo. State a sentire ciò che vi dice Manuel Bella, poi si arrabbia, quello
6: io
0: mi deve
6: prendere
0: nervoso.
6: Come no? Vi chiudo il telefono direttamente.
1: Perché non si capisce. Esagerato, esagerato.
0: E scusate, aggiunge anche pernacchia stereofonica.
1: Esatto, power it.

0: Disco è finito, Manuel. Sì. Saif, parlare d'amore su RTL 102.5.
1: Il mare che si sentiva sul disco di... sì. Era quello di Lipari o no?
0: No, no, assolutamente no, cosa. Perché vi fa girare le scatole sta cosa, perché a quest'ora... sì. C'è calma piatta. Durante il giorno. Oggi ho fatto un bagno, sì, qui vicino. So che non me ne frega niente.
1: No, no, no, onestamente non mi interessa.
0: C'erano delle onde, delle onde, sì, delle onde, ma tante onde, sì. E invece la notte adesso è calma, calma piatta. Ma cose da parte.
1: Quindi tu vorresti giustamente il contrario. Almeno di giorno ti godi un bagno con serenità e di notte invece, sì, ti vedi le onde che battono su quegli scogli meravigliosi. C'è un vocale, giusto? Sentiamo.
0: Sì.
2: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
2: Santino il Mungitore. Ecco,
1: sempre presente.
2: Volevo fare un saluto ai carabinieri di Sospiro, che sono il numero uno. Poi un saluto a Marco e a Benedetta il Lattaio, che siano puntuali a caricare
1: mi raccomando
2: latte. Ciao ragazzi,
1: ciao.
2: Cirindo!
0: Ma cosa urli? Che poi uno si immagina che munge le vacche, in realtà potrebbe mungere anche le pecore.
1: Non lo sappiamo, lui ci ha detto le mucche, però si dice vacche, abbiamo imparato.
0: Dicono tutti così,
1: abbiamo imparato. Just Feel Better, Santana.

0: Sono i Coldplay con Ink su RTL 102.5 alle 4 e 17 minuti. Sì. Vogliamo fare un saluto e un abbraccio fortissimo a tutti i turisti che si trovano adesso al sud Italia e soffrono purtroppo questo disagio. Amici, è la natura, è un vulcano, è ciclico, anche l'anno scorso di questi tempi era così.
1: È vero.
0: Non si poteva volare.
1: No.
0: E cosa vuoi?
1: No, niente. Quello. Bisogna farsi la croce, come si dice dalle nostre parti. Ma io abbraccio.
0: Non con la mano sinistra.
1: No. Con la mano destra per sperare nella positività.
2: Perché io sono mancino. Sì.
1: Ho capito.
0: Vabbè, se sei mancino è un conto.
1: Ma come mai tu ce l'ha tutte lui? Non che è mancino, ci mancherebbe altro. È sempre storto, devi mettere.
2: Sto, no. Mancini siamo storti.
1: Io volevo
0: Manuel, volevo sinistri, non ti preoccupare.
2: Siamo sinistri.
1: Va bene.
0: Sì, non ti preoccupare, Manuel, il nostro signore ti ama anche se tu non lo ami.
2: Io amo tutti, anche il nostro signore, se esistesse, lo amo.
1: Va bene.
0: Va bene.
1: Saluto a proposito Giovanni Bassotti, che è un mio amico, un giornalista molto bravo.
0: Che facciamo? Le marchette facciamo.
1: Che marchette? Non fa niente, mica produce qualcosa.
0: No, guarda, ti ha scritto l'articolo su di te, Andrea Tuzio, bravissimo.
1: Ma quello fa il giornalista sportivo.
2: Vabbè,
1: e io non
0: che significa?
2: Armando, però tu saluti i ristoranti per non far gare.
1: Ah, cioè, butta tutto giù. Ah, e mo' io mi siedo qua e voglio sentire proprio. Quali sono questi ristoranti che ti fanno mangiare gratis?
0: I ristoranti del mondo, in Italia.
1: Dammene due pure a me che li saluto anche io.
0: Ma come, dici che fai la dieta da militare, che mangi poco, che non hai tempo?
1: Lascia perdere che sto
0: perché
1: facendo.
0: Lui il signorino si gode Milano.
1: Si gode.
0: Gode proprio Milano.
1: Parolone.
0: Vedi, però a Milano manca anche lo smog. Sì. Ti manca lo smog.
1: Ma guarda,
0: un pochino,
1: tantissimo, è l'unica cosa che non vorrei mai più vedere. Sentiamo un vocale, grazie.
3: Buongiorno quelli della notte.
1: Buongiorno.
3: Sono Franco.
1: Ciao Franco.
3: Dai che forse passato oggi, visto che c'è il blocco anche alle 16, dei mezzi pesanti, forse andrò in ferie
1: dai.
3: Per una settimana.
1: Bene.
3: Chi lo sa, qualcuno lo saprà. Vedremo. Buonanotte a tutti.
0: Ciao. Franco, volevo darti un'informazione. Non potrai andare in vacanza, hanno scritto proprio. Zero.
1: Ma per quale motivo da queste...
0: La cattiveria.
1: Sì, queste picconate alla Cossiga di una volta, va bene amici?
0: Mamma, che citazione
1: è altissima,
0: proprio,
1: Ci fermiamo proprio per questo, torniamo subito.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi, scarica l'app.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.900 euro.

0: perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
1: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'OPAS.
0: Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
4: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
5: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio, tanto calcio. E adesso tocca a voi.
6: Acqualete!
7: Acqualete!
6: What up?
7: Ottima mossa per le tue ossa!

0: Voilà, moving to the sun, you girls su RTL 102.5. Sapete che c'è anche una polemica sulla intelligenza artificiale, le canzoni che sono fatte con l'intelligenza artificiale, bene, quelle saranno bandite, per fortuna.
1: Amen, in realtà
2: vengono qui, bandite dalle classifiche, ma usciranno comunque, sì, perché è inevitabile.
0: Ah, certo,
1: sì, però noi non le passeremo.
2: Sì, no, questa qui è stata ispirata dall'intelligenza artificiale che abbiamo appena passato.
0: Sì, però poi suonano umani, i veri, umani, capito? Umani. Suonano gli umani.
1: Per fortuna.
0: Uno, capito?
2: Ormai sarà tutto ibrido, ragazzi, rassegnatevi.
0: È un po' come giochi, scusate, è un po' come giochi alla PlayStation, no? Fai la strada così e poi la fai nella realtà. Mamma, come sono intelligente.
1: Guarda, Armando, volevo dirtelo io, ma evito di farlo e andiamo da Stefano. Ciao, Stefano. Sì.
3: Ciao, ragazzi.
1: Ciao,
3: buongiorno.
1: Buonanotte, anzi, buongiorno a te. Giorno. Geolocalizzati, dove sei?
3: Io sono Pontano Romano, direzione.
1: No,
0: stavi a Ponzano Romano.
1: Chissà quale direzione sarà.
2: Non è proprio caduta la linea del
1: prova a richiamarlo. Sì, Stefano.
0: Ma scusa, parliamo di intelligenza artificiale, non ci riusciamo a collegarci.
1: Ma
0: con
1: meno male.
2: Perché non stiamo usando l'intelligenza artificiale.
1: Meno male, è più bello. Questo è più bello. Cade. L'analogico è sempre più bello. Cade la linea e va bene. È il bello della diretta, come si diceva una volta.
0: Ma quale analogico?
1: Ormai te ne manda ormai.

0: dai, fai un bravo.
1: Ma
0: pure
1: parla
0: tu.
1: Per te, come ti permetti, Armando. Se bisogna essere giovani dentro.
0: Ecco, tu manco quello. Stefano, almeno sembra. Ah, niente. Pronto. Ce l'abbiamo? Niente, niente Armando.
1: State buono, Stefano. No, Stefano, comprati un telefono nuovo per le vacanze, grazie.
0: Ciao, vabbè, Stefano. Magari era il luogo. Niente da fare.
2: Quindi potevamo riprovando. Continuare a parlare di intelligenza artificiale.
1: No, sì, no, però, no, no, ma no, parliamo. Ma scusate, allora, la simulazione è bella, l'intelligenza artificiale aiuta i piloti di aerei, no?
0: Per esempio.
1: La simulazione oggi è migliorata. Sì, ok. Poi quando vai in pratica metti quello che hai imparato con
0: anche
1: l'intelligenza
0: se ti
1: artificiale.
0: Aiuta a studiare è una cosa ottima, per carità di Dio.
2: Cioè. Risolve calcoli matematici che non avremmo risolto neanche in 100.000 anni.
0: La cosa,
1: per esempio,
2: genera output da input che noi assegniamo.
0: Ma parla italiano!
2: Ragazzi, se non capisci mi dispiace.
0: Pure
2: non
0: a me
2: dispiace
0: chiesto, per te.
2: Non usate l'intelligenza.
1: Io gli ho chiesto dammi 6 numeri del Superenalotto.
0: Non te li dà quelli.
1: Cacchio,
0: quelli non te li può dare, allora, soprattutto se deve sostituirci, quello no. Se
2: sì,
0: ci deve aiutare, quello
2: sì. Non ci sostituirà mai.
0: Va bene.
1: Allora a che serve?
0: Esatto,
1: scusate, se non mi fa vincere dei soldi a cosa
0: a
1: serve?
0: Niente, Armando, a niente.
1: Mannaggia.
0: Arriva Sting, questa è We'll Be Together.

0: Non mi pare, ovvero. No. No Genea, care, progetto discografico molto interessante. Qui non c'entra una beata mazza l'intelligenza artificiale.
1: Ma nel futuro prossimo usciranno vinili con contenuti prodotti dall'intelligenza artificiale che suonano
2: Manuel, così. Aspetta. Nel futuro, adesso no.
1: Quando
2: ne parleremo? Quando uscirà ne parleremo.
1: Scusate,
2: quando
1: ma ci sono già. Comunque,
2: vabbè,
0: alcune cose. Sì, alcune cose, però, devono trovare anche il tempo giusto.
2: Esatto.
0: Per esempio, magari alcune cose non sono pronte per il tempo in cui viviamo.
2: Assolutamente.
0: Mamma mia, ma c'è cioè, ma funziona
2: oggi, Armando,
0: c'è.
2: Io fossi in te, me ne andrei.
1: Sì. Oggi, Armando, il filosofo.
0: Sì. Senti, molto filosofo. Senti, oggi, avvocato. Solo filosofo.
3: Ciao, Armando, Andrea.
2: Ciao.
3: Ma se ho dimenticato qualcuno, me ne scuso.
2: Non preoccupatevi.
3: Fareste voi un appello al capolaboratorio Isabel dalle montagne della Croazia allevata al latte di orsa, che stanotte non ho proprio voglia di lavorare, ma di tornarmene a casa perché sono stanco.
2: Sì.
3: Andrea Pasticcio,
2: lo facciamo noi.
3: E anche accaldato, non ne posso più.
2: Va bene, Andrea, ciao, ci pensa Armando. Ciao, no. Ci pensa Armando. Armando. Ah.
0: Andrea, ce le hai sfracassate,
2: ecco,
0: mandaci
2: qua,
0: qualche dolce, qualche cornetto ogni giorno.
2: Niente da fare.
0: Se mandaci, se tu fai qualcosa per noi, noi facciamo qualcosa per
2: effettivamente
0: te.
2: Effettivamente non hai tutti i torti. Questo è Sombre, Homebreaker.

0: Summer Edition, questa è la versione di Ma la notte no con Andrea e Armando fino alle 6 del mattino. Si parla anche di intelligenza artificiale, sì. Ne siamo capaci nel nostro piccolo, esatto. Anche perché noi poveracci che non abbiamo un euro da ammaccare un occhio, cioè noi quella gratuita,
1: ragazzi,
0: utilizziamo,
1: sì,
0: perché
1: io la uso
0: quella seria
1: tantissimo.
0: Scusate, quella seria, finisco, quella seria viene utilizzata in medicina ad altissimi livelli,
1: esatto. Ma beh, poi noi, non ce n'è una sola, quella... ce n'è tantissime,
2: sì,
1: sono intorno a noi e parlano con noi,
2: va bene, e in mezzo a noi in molti casi là. Siamo noi, casi... come diceva il buon Frankie I Energy,
1: a nostra immagine e somiglianza,
2: sì, certo, a parlare,
0: quello,
2: ecco.
0: È un programma della Rai,
2: e soprattutto non parlare, perché si parla dell'altissimo e io eviterei, perché non,
0: esatto, perché sennò venite incenerite,
2: esatto, in bravo amici. 378-378-1025 oppure 02-25-1515. Ci fermiamo ma torniamo tra poco.
3: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
4: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
7: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
8: Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio.
9: Acqualete, ottima mossa per le tue ossa.

0: Siamo tutti innamorati di Gaia, mia, soprattutto con questa splendida canzone Bossa Nostra su RTL 102.5. Sì. Allora, intelligenza artificiale, sì o no? Ne vogliamo continuare a parlare,
1: grazie,
0: di foto?
1: No,
0: ma vabbè,
2: Armando, scusate, Armando, Andrea è un po' di quelli no AI.
1: Ma più che altro, se c'è bene, ma io posso restarne fuori?
2: Certo.
1: Lo scelgo,
2: scusa,
1: e basta.
2: Certo.
0: Allora, Andrea, non è che il mondo gira tutto intorno a te, alle tue corse che ti fai mattutine, la PlayStation, le cose, eccetera.
1: Infatti, non
2: dico una massima,
1: sì,
2: dico una massima.
1: Sì.
2: Allora,
1: sì.
2: Dicono che l'intelligenza artificiale supererà l'essere umano, ci sostituirà. Non è vero, l'umano che userà l'intelligenza artificiale, sì, sostituirà, sì, l'umano che, okay, non lo userà.
3: Allora, questo è il mio punto di vista.
1: Butta giù. Che palle, mamma mia,
0: bravo,
1: che
0: sì,
1: due,
0: sì,
1: palle,
0: sì,
1: mamma mia, esatto, facciamo parlare gli ascoltatori.
4: Esatto. Buongiorno, mamma mia, buongiorno. Oh. Se mi permettete, sì, di contracambio i saluti al mio amico,
1: bene,
4: fratello Santino il Mungitore. Oh.
0: Chiamatevi tra di voi.
4: Lo sento molto bene, come al solito. E la sua energia,
1: sì,
4: nessun energy drink.
1: Vedi?
4: La mattina fa colazione con pesche o albicocche, vino bianco, due bei bicchieri e passa tutto.
1: Queste sono,
0: guarda,
1: cose serie,
0: dire,
1: finalmente.
0: Ma no, guarda, era meglio che parlavamo di intelligenza artificiale,
1: ragazzi,
0: con Manuel,
1: vedete?
0: Dai, scusa.
1: Allora, facciamo così, team intelligenza artificiale voi, io mi tengo il team per coca nel vino.
2: Hai un compagno,
1: musica,
2: hai
1: maestro,
2: un compagno,
1: musica,
2: hai un
1: maestro,
2: compagno, David è d'accordo con te.
1: Ma
2: sì.
0: Allora, Andrea, vai, metti che devi andare a casa, dici all'intelligenza artificiale, hey, accendi tutto.
1: Non succede ancora, perché ci riesco ancora ad accendere le cose, a muovere le mani, le dita, a far funzionare il cervello, va ancora, per fortuna.
2: Io, Armando, te andiamo d'accordo oggi, quanto mai,
1: andate a casa tutti e due belli insieme.

0: Maledetto me di Fulminacci su RTL 102.5. Andiamo da... c'è un bel nome sto ragazzo, sì. Si chiama... o ragazza. Noa.
1: Noa, ciao Noa, benvenuto.
2: Ciao.
1: Ciao, ciao, ciao. Come stai Noa? Geolocalizzati, dove sei e con chi sei?
2: Allora, in questo momento non so di preciso dove sono. Sono in autostrada con mio padre, in direzione Verona. Però noi siamo di Treviso.
1: Ok, quindi okay. Da Treviso, direzione Verona. Come mai a quest'ora partenza intelligente? Noi siamo il programma delle partenze intelligenti.
0: Bah.
1: Non è convinto. Sì, certo, sì. Partenza
0: perché ridi? Scusa, ti fa ridere il viaggio con papà?
1: Sì, secondo me
2: no,
1: sì.
2: Non è che mi fa ridere mio papà, non me.
0: Ma quanti anni hai?
2: Ecco.
0: No,
1: quanti anni hai? No?
2: 19.
1: Cioè. Tuo papà come si chiama che è lì vicino a te?
2: Allora, mio padre si chiama Michele.
1: Ciao Michele, non si ricordava il nome del papà, un grande classico dei ragazzi molto giovani.
0: No, ma che grande classico, sì, è una famiglia rovinata, no. Se il bambino non si ricorda il nome del papà.
1: Dice, quanti anni ha tuo papà?
0: Ride.
1: Noa. Non lo sa.
0: 200.
1: Non lo sa. Non lo sa. Non sa quanti anni ha il padre, te l'ho detto.
0: Ho capito, lo sapere tu.
1: 56 gliel'ha suggerito il papà, nettamente. Che state andando a fare a Verona?
2: Allora, stiamo andando a lavorare, ok?
1: Non si può dire per cosa?
2: È quella famosa bavanda.
1: Va bene. Allora noi non diciamo perché non vogliamo fare nessun tipo di pubblicità occulta.
0: No, perché? Perché ridi, scusa?
1: Perché,
0: non c'è niente.
1: Perché è contento che sta parlando con noi, ma io lo so che per te è una novità che qualcuno sia contento che parla con te. Però è proprio quello il motivo, credo.
0: Allora, cinque gocce la mattina, bisognerebbe prendere un po' di... Noa.
3: Credo che sia una ragazza, allora. Noa, comunque.
2: Sì.
1: Sì, perfetto.
0: E ridiamo.
1: Ma la lasciate stare a sta povera ragazza, vi prego, ma lasciatela stare.
0: Noa, cosa vorrei fare da grande?
2: Dipende... Io ho fatto 5 anni di alberghiero, ma adesso penso di cambiare tutto.
1: Adesso ride Armando, giustamente, dopo che hai
0: 5 anni di scuola alberghiero. Ottimo.
1: Va bene, Noa, salutaci tuo papà, buon lavoro, certo. Buon viaggio, grazie mille davvero di aver partecipato.
2: Grazie mille a voi.
1: Ciao. Armando.
0: Ciao.
1: Fai bravo.

0: Sì, stanotte in laboratorio viaggio a 35 gradi. Questo stacco con i Pink Floyd mi ci voleva. Ora mi faccio una birretta fredda, produzione finita, aspetto che il pane cuocia, poi rientro, suderò più gelindo bordino. Un abbraccio a tutti e buon weekend a tutti. Gabriele, Savona.
1: Grazie. Ciao, Gabriele, grazie.
2: A me piace. Piace la modulazione, insomma, anche l'accento di Savoia.
1: Sì, piace moltissimo. Signori, abbiamo finito anche la seconda ora, è volata, ma tranquilli, ce n'è una terza tra poco.
3: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

0: Anche a Monteggiana, in provincia di Mantova, sono le 5 e un minuto.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Ben ritrovati da Maria Paola Raiola. L'Italia non ha intenzione di rivedere il blocco di Schengen per viaggiatori extracomunitari in arrivo dalla Spagna, almeno fino a Ferragosto. Lo ha confermato il ministro dell'Interno Piantedosi. Braccio di ferro con la Germania sul rimpatrio di 3 migranti arrivati in Italia che poi hanno chiesto asilo in Germania. Il governo tedesco li vuole espellere invocando le nuove regole entrate in vigore a giugno, in corso trattative tra i due paesi. Walter Lavitola deve restare in carcere. Per il GIP la sua confessione di essere stato il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci non basta a fargli ottenere i domiciliari. Lavitola ha reso dichiarazioni non verificabili e fumose, secondo il giudice, che ha ritenuto in essere il pericolo di fuga o di inquinamento delle prove. Paura, ma per fortuna nessuna vittima in un maxi incendio che è scoppiato ieri pomeriggio in uno stabilimento di munizioni di Colleferro in provincia di Roma. Il rogo è seguito a un'esplosione. Nello stesso pianto nel 2007 un'altra deflagrazione, morì un operaio. Chiudiamo con le belle medaglie nell'atletica e nel nuoto. L'Italia ha conquistato la sua sesta medaglia al terzo oro agli europei in corso a Birmingham, a salire sul gradino più alto del podio Daria Derkac nel salto triplo. Per il nuoto anche la videochiamata della premier Giorgia Meloni per Sara Curtis, 19enne, che ha vinto la medaglia d'oro nella gara dei 50 d'orso agli europei di Parigi, migliorando anche il record del mondo. Mi sembra di vivere un sogno, ha detto.
1: Via Radio.
3: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete, vi ricordo che sulla diramazione Predosa-Bettole per lavori di ammodernamento resterà chiusa fino alle 10 di lunedì 31 agosto la stazione di Novi Ligure, in entrata verso la A26 dei Trafori e in uscita per chi proviene dalla A7 Serravalle Genova, in modalità continuativa. In alternativa dunque potrete utilizzare la stazione di Ovada o Alessandria Sud sulla A26 o la stazione di Serravalle Scrivia in A7. Con questo è davvero tutto, buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Buongiorno Italia, sono le 5.03 di venerdì 14 agosto, questa è Malanotte No Summer Edition, Andrea Tuzio da Milano, Armando Piccolillo invece in diretta dal Tourmaline di Lipari, fino alle 6, quindi appunto sì. Ultima ora. Armando, com'è? Il sole sì. È ancora pigro, immagino.
4: No, sono le 5, ancora è pigro, ci vuole ancora un pochino per che sorga.
0: Sì.
4: Il
0: sì.
4: Sole, senti come va?
0: Sorga il sole, anche con la mano.
4: Sorga, ho detto, il sole.
0: Sì.
4: Da lontano.
0: Sì, sì, sì.
4: Allora siamo già venerdì 14 di agosto, siete in procinto di feste, festicciole e quant'altro. Ovviamente passate anche su RTL 102.5 con la discoteca nazionale.
0: E poi arriviamo noi. Amici, 378-378-1025 per i vostri vocali che preferiamo, lo sapete. Oppure 02-25-15-15. Ricominciamo come al solito, come sempre, con il nostro Power It.

0: 1025 Snow, amici, siete pronti? Prontissimi? Quindi 14 agosto, festa, si mangia, fate molta attenzione.
1: Sì, mi raccomando, anche tu lì, che so che ci sono grigliate di un certo livello. Beato te, amico
0: esatto,
1: mio, beato
0: faremo
1: te.
0: Faremo delle grigliatine, insomma,
1: bello,
0: metteremo del tofu,
1: non è vero.
0: Metteremo del...
1: L'ultima volta ero io in canotta a grigliare delle cose, ma va bene, non fa niente, non voglio pensarci, altrimenti piango.
0: Dai,
1: e
0: su,
1: andiamo
0: su,
1: da
0: su,
1: Gian...
0: sei a Milano,
1: sei appunto.
0: A Milano, sì, senza
1: sì,
0: smog,
1: sì, come no. Giancarlo, ciao.
2: Buongiorno,
1: buongiorno Giancarlo. Dove sei?
2: Buongiorno, rido pure io adesso sono... sul Verghereto e mi sto portando verso casa
1: dopo aver lavorato, immagino.
2: Esattamente, esattamente. Sì.
0: Ce l'hai a casa una griglia per un'eventuale grigliata, bracciata, eccetera?
2: Io ho ancora di meglio, i miei colleghi ragazzi mi hanno costruito una bella canala per fare gli arrosticini.
1: Mamma mia.
0: Vedi?
1: Ragazzi, il livello è abbastanza alto, quindi questo farai nella serata di domani?
2: Ma penso di sì, proprio di sì, sì.
0: Questo è tanto altro, direi.
1: Beh,
0: io
1: lo spero.
2: È molto altro.
1: Lo spero per lui. Hai già un... non un menù, perché a questo punto gli arrosticini, ma sai come andrà la serata? Avete già organizzato?
2: No. Penso proprio tranquillissima, guarda.
0: Te lo dico io come andrà.
1: Vai Armando,
0: dico
1: vai,
0: io.
1: Dici come
0: dico
1: andrà.
0: Dici. Birra in mano, lui che gira la carne, mangia un pezzetto. Oh ragazzi, venite a mangiare anche voi. Dopo due ore buttati per terra, non capire più
1: questa
0: niente.
1: Questa è la bellezza di un meraviglioso Ferragosto. Va bene, esatto. Giancarlo, grazie mille. Ti auguriamo
2: grazie
1: una buona giornata, t'abbracciamo.
2: Grazie a voi,
1: ciao.
2: Buon Ferragosto.
1: Grazie, ciao.
0: Facciamo un saluto ai macellai e panificatori, che sono gli unici che guadagneranno un sacco di soldi oggi e domani.
1: Ma parecchi pure, hai ragione.

0: lavoro a tutti, amici.
1: Ma devi sapere che c'è
0: panettieri, macellai, vai.
1: C'è anche chi dorme ancora. Buongiorno ragazzi, sono sulla A14, vado a Benevento dai miei genitori, dalla Romagna, sì. Moglie.

0: voi, fatevelo voi, le zucchine, le melanzane a Ferragosto, arrostitele voi.
1: Io le arrostisco.
0: Io ci metto l'agnello, il coniglio, il maiale, un po' di cavallo,
1: quello,
0: se vogliamo.
1: Quello che ho capito, tofu niente tu.
0: Zero
1: e allora
0: cosmico.
1: Siamo fratelli, ma proprio ci abbracciamo fortissimo su questo punto. C'è la mia fidanzata
0: Manuel,
1: che dice,
0: Bella,
1: mangia
0: cosa
1: tofu.
0: Dice Manuel?
2: Io mangio tutto.
1: Bravo, ecco, resta lì. Bello,
0: ma non eri vegano?
1: Assolutamente no. No, questa si mangia pure a me tra poco.

0: 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
2: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
3: Siete veramente perfetti.
4: Grazie Octopus di esistere.
1: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Talk to you su RTL 102.5, sono le 5:26 minuti. Allora adesso dovremmo andare allo 02 25 15 15.
1: Sì, esatto.
0: Che dici, Andrea?
1: Sì, sì, c'è Francesco da Ginevra. Tu prima hai nominato di gente, gente che lavora.
0: Sì.
1: Panettieri, sì, macellai, ma in realtà sì, anche chi si occupa di orologi in Svizzera lavora, giusto?
0: Sì,
2: sì.
0: Scusate,
2: sì, però
0: si
2: sì,
0: dice
2: ragazzi,
0: precisi, come gli
1: ciao, ciao, buongiorno.
0: Precisi come gli svizzeri, e allora abbiamo uno svizzero.
1: Mi sa che

0: L'idioma non proprio svizzero-svizzero, giusto?
1: No, veramente, veramente sono di Bari, solo che ormai abito qui da 8 anni.
2: Cioè, scusami, non è che abiti lì da 8 anni e sei svizzero. Se me ne vado in Cina, ci sto 10 anni e mica sono cinese.
0: Infatti sei tu che hai detto che è svizzero. Infatti lui ha detto ok, vivo qui da 8 anni.
2: Vabbè, abbiamo sbagliato il numero, allora ti salutiamo, caro.
3: Aspetta un attimo, scusa, quindi è un cervello in fuga.
1: Assolutamente, sì, sì.
3: Come ti chiami? Come ti chiami? Scusa che non me lo ricordo.
0: Francesco. Tu abiti da 8 anni in Svizzera, precisamente a Ginevra, e ti occupi di orologi, sì. Proprio un grande classico. Sì. Però ci hai detto una cosa: che il 15 di agosto in Svizzera cos'è?
1: Niente. Un giorno normale come gli altri.
2: Allora. È una cosa tristissima, mentre invece in Italia si mangia, si fa festa. Ma poi io volevo sapere perché tu, Francesco da Bari, sei andato in Svizzera per gli orologi? Cioè, vendi gli orologi agli svizzeri?
1: No, io assemblo orologi, è diverso.
2: Voglio essere un po' anche cattivo. Non è che vendi orologi
0: falsi. Non credo proprio.
3: Se rimaneva a Bari.
0: Francesco.
1: Non voglio fare pubblicità, ma è una delle marche più famose.
0: Immagino che sia la più famosa di tutte.
2: Ma non è che lavori per la Rolex, di la verità, dai.
0: Non può dire. Tossisci.
3: Vabbè, però scusate, spezzo la lancia. Possiamo anche fare pubblicità, tanto io non posso comprarmelo comunque.
2: Nemmeno io.
0: Io sono l'unico che invece se li può comprare ce li ha. Ma che volete? I soldi sono i soldi.
2: Lo vedi, te lo preparo. Siamo sicuri che è originale questa cosa.
0: Bravo.
2: E l'ho preparato. Ha detto te lo preparo. Scusa, te lo preparo.
0: Francesco, ma l'orario di sveglia 5:30, 5 è la normalità nella tua vita oppure è una cosa speciale oggi?
1: No, allora io mi sveglio alle 3:30 perché qui facciamo due turni. Facciamo dalle 5 alle 13:30. E poi 13:30, 22:35 sono due team diversi che lavorano.
0: Ok, perfetto.
2: Senti, vabbè. Ma 350 euro cosa abbiamo?
0: Niente, mi sa proprio niente.
1: 350 euro, se vuoi, ti posso portare giusto, forse solo la corona.
0: Una maglia del cinturino.
2: Ma da sud a sud, fratello caro. A casa tua non ce l'hai un mini laboratorio?
0: Non ce l'ha, Armando. Sicuramente.
1: In futuro sì.
0: Ecco, bravo, va bene. Francesco, grazie mille, ti abbracciamo forte. Grazie, buon lavoro, buon Ferragosto comunque.
1: Grazie, ciao. Ragazzi, buona giornata a tutti.
0: Grazie, ciao. Don't speak, no doubt.

0: Cardify, RTL 102.5. Andrea, abbiamo parlato prima di intelligenza artificiale. In America, New York fanno i cassonetti dell'immondizia come in Italia, contro i ratti, i topi e zoccole.
1: No,
0: e la fa, un'azienda di Torino li fa, noi, hai capito?
1: E li comprano da noi. Beh, bene.
0: A New York fanno, hai capito? Il camion passa. E prendono
1: lo
0: il capovolto.
1: Lo fai uguale, ma sei un rumorista, non lo sapevo. Vabbè, ma quante ne sai, Armando? Quante
0: ma
1: ne
0: chi
1: sai?
0: Sono?
1: Ma chi sei? La maglietta dov'è la maglietta? Che
0: grazie.
1: È bellissima. La maglietta ma chi sei è meravigliosa.
0: E, non ce l'ho, una ne ho.
1: Una sola? Te ne faccio fare
2: Io l'ho dovuta lavare perché suda.
1: Ho capito, esatto. Beh, fa un caldo a Lipari, ci mancherebbe. Ci sono dei vocali, sentiamo.
3: Dimenticate sempre chi? Delle guardie giurate.
1: Ma come?
3: Aeroportuali e
1: no.
3: Anche quelle normali che lavorano sempre, notte e giorno, domenica, festivi, 15 agosto. Tutto
0: sì, perché
3: più. Ok.
0: Andrea,
3: ciao.
0: Andrea odia le
1: non
0: guardie.
1: Non è vero, io le amo, le sentiamo tutte le notti, tra l'altro, dai, non è vero. E ce ne sono ancora, dai.
4: Comunque, l'intelligenza artificiale non potrà mai farmi assaggiare una bella arancina con carne.
1: E questo è vero.
4: Di quelle belle grosse cose.
2: Mai dire mai.
0: Mai, Giovanni, perché poi c'è anche l'arancino di Catania che è buono.
1: È vero, è vero. Sono buoni entrambi, lo possiamo dire?
2: Sì, sì, decisamente.
1: Io dico da catanese. Certo. Armando, dico sempre che io non faccio arrabbiare nessuno e le chiamo palle di riso.
0: Eh sì, perché deve.
1: Basta.
0: Come palle di riso? Ma sei
1: a
0: impazzito.
1: Napoli si chiamano la palle riso. A Napoli si chiama così.
0: Ma no, ma quale palla di
1: buonissima.
0: Ma tanto tu non sei di Napoli, sei di Caserta.
1: Butta giù.
0: Perché
1: butta
0: millanti
1: giù.
0: Cose che non ne sono vero.
1: Io sono una persona buona, cara. Ma calmiamoci. Sentiamone un altro. Dai, poi
5: buongiorno signore.
1: Buongiorno.
5: Se avete notizie di Manuela di Voghera e Sergione di Cuneo, Sergione di Cuneo so che doveva farsi operare il ginocchio.
1: Ah, vabbè,
5: però dopo non l'ho più sentito.
1: Capito, ma non l'ha più
5: sentito. Ferri, vero?
0: Ma scusa,
5: Emanuela di Voghera, mi manca tanto la tua voce.
0: Marco,
5: latte Cremona.
0: Ma Marco, ma voi non fate latte, fate alcol, siete impazziti.
1: No, parlo tra di loro e usano noi. Va bene, ma grazie ragazzi, vi dedichiamo Lady Gaga.

0: Lady Gaga, abracadabra, simsalabim.
1: Roma, RTL anche mia.
2: Sì.
1: Eppure oggi si lavora. Ma quando è che divento ricco? Quando?
2: Non so, se, ma secondo te succede, Armando?
0: Ma può essere in un'altra vita.
2: Grazie. Ah, prezioso sei.

0: No, non lo fa, non farlo. Non fa
1: Streets,
0: ma l'hai già fatto.
1: Of Love e i Rolling Stones, sì, su RTL 102.5. Tu mi chiedi spesso e volentieri cosa c'è di bello qui al Tourmaline. So. Cioè, è bello tutto, sì, però c'è una cosa che non. Una cosa che davvero mi. Non c'è un cinema.
0: Perché
1: volevo andare a vedere Spider-Man.
0: Non
1: no,
0: l'hai
1: però
0: visto?
1: No. No, perché non c'è il cinema qui a Lipari. Capito?
0: L'ho visto, ero a Bressanone.
1: C'è qualcuno che ha i soldi qua, potrebbe magari
0: fallo
1: aprire
0: tu,
1: un cinema.
0: Fallo tu.
1: Io non ho un euro.
0: Niente da fare, allora niente cinema per gli amici di Lipari. E
1: ma sapete perché dico anche
0: come
1: questo?
0: Mai?
1: Perché alcune cose non riesco a vedere un tipo di social, no? Mm-hmm. Perché lì dentro fanno vedere spezzoni di film di Spider-Man, è una cosa bruttissima.
0: E non vuoi essere spoilerato, cioè, nulla.
1: Ti bannano per delle fotografie mentre invece ti fanno vedere mezzi film.
0: Spoiler, anche io sono della tua stessa parrocchia, ma purtroppo cerco di evitare gli spoiler tipo Neo in Matrix, spesso ci riesco, qualche volta
1: no. Va bene,
0: no.
1: Andrea, non sei di Napoli, abbiamo
0: smettila
1: detto prima. No, è di
0: ancora,
1: Napoli, cioè,
0: ancora,
1: provincia di Napoli.
0: Stai calmo. No, dove? No, che provincia? Sono nato a Napoli.
2: È residente a Milano.
0: Arenella.
1: Oh, vedi? Allora sei milanese, figa.
0: Gli ultimi vocali,
3: ciao,
0: grazie.
3: Io ringrazio per il tentativo, mi sono beccato anche del pappamolla.
0: Andrea, ci abbiamo provato.
3: Ha detto quando lei si sente stanca con due bicchieri di Slivovitz, due fettine di filetto di maiale affumicato,
0: alla
3: un peperoncino piccante.
0: Io dormo.
3: Vabbè, a me è venuto da vomitare.
0: Io dormirei.
3: Andrea Pastigio,
0: ciao Andrea,
3: ciao.
0: Buon lavoro, buon lavoro.
1: Vai a dormire,
0: esatto.
1: Andrea,
0: vai.
4: Buongiorno, Bruno Soveria Mandelli, ciao, Calabria. Vi ricordo che c'è sempre all'ascolto, c'è
0: meno
4: sempre
0: male.
4: E vado a fatturare.
0: Bravo.
4: A dopo, buona giornata.
0: Armando, l'hai segnato da qualche parte?
1: Sì. Bravo.
5: Armando, buongiorno.
0: Vedi?
5: Li agganciamo noi. Ciao da Giacomino Netturbino Juventino.
0: Ciao.
1: Allora, però Netturbino Juventino, quando passiamo noi che ci siamo dietro, no? Mettetevi al lato, fateci passare. Non è che dobbiamo lavorare insieme a voi che svuotate tutti i cassetti e cazzonetti per passare.
0: E se non ce la come fai? E se non c'è spazio?
1: Sono un po' polemico.
0: No, lascia stare. Mettiamo l'ultima canzone, nel senso che poi abbiamo finito, ma prima c'è il Millennium Hit. Intanto Biagio Antonazzi e Giulia, l'ultima canzone, appunto.
6: Canterò per te l'ultima canzone.

0: musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Sì. Signore e signori, adesso andiamo a chiudere con una bomba.
3: Abbiamo finito, esatto, perché abbiamo messo l'ultima canzone di Biagio Antonacci, ma non possiamo salutare con quella, perché non lo facciamo mai.
2: No,
3: perché...
2: ma scusami, ma se abbiamo messo l'ultima canzone di Biagio, adesso mettiamo l'ultima, quindi quella non era l'ultima.
3: No, questa è l'ultimissima, è il nostro Millennium Hit. Okay. Hello, Don't Bring Me Down.

0: Don't Bring Me Down, Electric Light Orchestra, Don't Bring Me Down, Electric Light Orchestra, Don't Break Me Down, su RTL 102.5. Amici, per risentire e rivedere tutto quello che accade su RTL 102.5, andate su RTL 102.5 Play, esatto. Vi risentite i saluti, rivedete la puntata, se vi va, insomma, tutti gli interventi.
1: Tutto quello che volete, naturalmente è molto semplice. Amici, noi abbiamo finito, quindi grazie mille Armando dal Tourmaline di Lipari.
0: Grazie.
1: L'appuntamento, figurati, è sempre un piacere.
0: Grazie.
1: Il piacere si ripeterà domani tra le 3 e le 6, come al solito.
0: Agostiera, Amalfitana, non da può portarmi.
1: Infatti, siamo...
0: Allora, salutiamo Andrea Tuzio, che è nato a Milano, ha vissuto a Caserta, poi ha studiato a Napoli, e poi è andata a Milano e adesso è milanese.
1: Tu ti devi stare calmo, va bene?
0: O milanese!
1: Esatto, come qualcuno delle mie parti mi chiama. Grazie mille, fratelli Bella, per la regia.
2: Grazie.
1: Dopo di noi,
2: ciao.
1: Le ultime news con Giovanni Perria. Buongiorno, Giovanni.
2: Buongiorno a voi.
1: Dopodiché, una nuova puntata di No Stop News in diretta da Praia Mare. Ciao Armando, a domani, ciao a tutti.
0: A domani, ciao.
3: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
1: Anche a Guanzate, in provincia di Como, sono le 6:01.
4: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
3: RTL 102.5, giornale orario.
5: È venerdì 14 agosto, ben ritrovati da Giovanni Perria. Subito partiamo dagli sviluppi del caso Ranucci. Respinta la richiesta di domiciliari per Walter Lavitola, che, lo sapete, ha confessato di essere il mandante dell'attentato dello scorso ottobre a casa del conduttore di Report. Ascoltiamo i dettagli da Alessandra Giannoli.
6: Un movente inverosimile quanto si legge nell'ordinanza del GIP di Roma, che ha rigettato la richiesta dei domiciliari avanzata dal difensore di Walter Lavitola dietro le sbarre da lunedì a Rebibbia. La sua confessione di essere stato

0: Il mandante dell'attentato avvenuto a ottobre davanti all'abitazione di Pomezia di Sigfrido Ranucci non è bastata per fargli ottenere un'attenuazione della misura. La vittima ha reso dichiarazioni non verificabili e fumose, secondo il giudice, che ha ritenuto in essere il pericolo di fuga o di inquinamento delle prove. Quanto alla versione di un'azione dinamitarda volta a far innalzare il livello di scorta all'amico giornalista, non sta in piedi. Secondo il GIP, la vittima, che farà ricorso al tribunale del riesame, ha cercato, dice ancora il giudice, di ridimensionare fortemente il ruolo svolto nell'organizzazione dell'azione criminosa. Un attentato, quello del 16 ottobre del 2025, che nel racconto di La Vitola doveva essere puramente dimostrativo, non una bomba, ma 4-5 colpi di pistola verso il muro della villetta del conduttore di Reporta a Pomezia. Non è pensabile, sottolinea il GIP nell'ordinanza, che la banda e il suo factotum si siano mossi senza il suo preventivo consenso, visto che poi, lo ricordiamo, i colpi di pistola si sono trasformati nell'esplosione di un ordigno rudimentale.
1: L'Italia non ha intenzione di rivedere il blocco di Schengen per viaggiatori extracomunitari in arrivo dalla Spagna, almeno fino a Ferragosto. Lo ha confermato ieri il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Braccio di ferro intanto con la Germania sul rimpatrio di 3 migranti arrivati in Italia e che poi hanno chiesto asilo in Germania. Il governo tedesco li vuole espellere, invocando le nuove regole entrate in vigore a giugno, in corso la trattativa tra i due paesi. L'aeroporto di Catania è ancora paralizzato a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. È stata ulteriormente prorogata la sospensione dei voli fino alle 2 di notte di domani. Nell'ultima settimana cancellati 700 voli, mentre altri 400 sono stati dirottati su altri aeroporti siciliani. Oltre ai forti disagi ci sono anche pesanti perdite economiche. E chiudiamo con lo sport e la serata da incorniciare ieri per l'Italia del nuoto e dell'atletica. Sentiamo Enzo Tamborra.
2: Viva le donne dello sport italiano! Dai quasi 20 anni di Sara Curtis ai 33 di Daria Derkac, entrambe d'oro in un'altra giornata splendidamente azzurra. La giovanissima nuotatrice ha completato il capolavoro iniziato con il record del mondo nella semifinale dei 50 d'orso. In finale l'ha ulteriormente migliorato, fermando il cronometro sul tempo di 26:56, vincendo a mani basse. L'esperta Daria Derkac, di origini ucraine, nel salto triplo ha invece azzeccato la gara della vita. Balzo da 14:60 ed il premio più bello riscosso dopo una carriera complicata da tanti infortuni.
1: Barbara Sala, buongiorno a te.
3: Eccoci qua, buongiorno, davvero nel cuore di Ferragosto, manca veramente pochissimo al punto più alto di questa estate 2026. Siete in giro, siete al mare, siete in montagna, avete incontrato magari qualche VIP? Non so, avete visto magari Katy Perry era in Sardegna nelle scorse ore, ha cantato anche con Matteo Renzi, incredibile, il video ha fatto il giro d'Italia. Voi avete mai incontrato qualche VIP magari in spiaggia, all'autogrill, sotto l'ombrellone, in giro? Avete chiesto la classica foto, l'autografo un tempo, adesso conta la foto, ci vuole quel tipo di prova lì. Dai, VIP in vacanza, voi dove li avete intercettati? Facciamo un po' i gossipari questa mattina, i paparazzi. 0225 1515, messaggi al 378 378 1025.
4: Previsioni del tempo.
5: Una buona giornata da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore il contesto sarà ancora anticiclonico sulla nostra penisola. Sarà infatti un'altra giornata all'insegna del sole, salvo per qualche temporale di calore sui rilievi tra pomeriggio e sera. Calde d'afa intensi sia di giorno che di notte, con minime infatti che saranno diffusamente intorno ai 26-27 gradi. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
4: Via Radio.
6: Una buona giornata da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia, circolazione fluida in questo momento su tutta la rete. Vi ricordo che sulla diramazione Predosa-Vettole per lavori di ammodernamento resterà chiusa fino alle 10 di lunedì 31 agosto la stazione di Novi Ligure in entrata verso la 26 dei Trafori e in uscita per chi proviene dalla 7 Milano-Genova in modalità continuativa. In alternativa potrete utilizzare la stazione di Ovada o Alessandria Sud sulla A26 o la stazione di Serravalle Scrivia sulla A7. Per le stesse ragioni, sul tratto urbano della A24 Roma-Teramo non gestita, lo ricordiamo, da Autostrade per l'Italia, fino alle 23 del prossimo 28 agosto, resterà chiuso in maniera continuativa il tratto tra il bivio con la tangenziale est di Roma e Portonaccio in direzione del grande raccordo anulare. In alternativa, in questo caso, consigliamo di utilizzare l'entrata di Portonaccio. Con questo, per il momento è tutto, guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Fate buon viaggio.
1: Grazie, a dopo.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
3: Siamo puntuali anche oggi, è il 14 di agosto, le 6:07, comincia Non Stop News in diretta da Praia Mare. Portami a Praia,
8: fammi
3: a Praia
8: sognare. Ma
3: fammi sognare.
8: Sì.
3: È perfetta questa canzone della Ox.
0: Che meraviglia.
3: Dobbiamo impararla tutta benissimo. Buongiorno Lucrezia Bernardo.
0: Buongiorno Barbara Sala, che gioia, che bello, che piacere sentirti cantare come un usignolo,
3: sì,
0: già di prima mattina.
3: Anche un gabbiano.
0: Anche un gabbiano.
8: Ancora.
0: Ecco, prego, Lorenzo Dardano, questo.
8: Grazie.
0: Buongiorno, questo
8: io.
0: È il suo turno.
8: Io non canto, bentrovati, però sono, per insomma, introdurre il tema della linea diretta in mezzo a due VIP.
0: Ah certo, certo.
3: Allora, altro tutto che... questo, ecco, diciamo, da, e allora, perché qua io adesso prima per modestia
0: Radio Verità
3: ho citato Katy Perry, però in realtà dovete sapere che ieri mattina quando io e Dardano
8: ecco.
3: siamo usciti dal
8: racconta,
3: track,
8: racconta.
3: Ci hanno fermato per fare le foto, capito?
0: Ma mi sembra il minimo,
3: certo. Quindi la Katy Perry lì in Costa Smeraldo dove accidenti è,
0: capirai,
3: spostati,
8: posso
3: levati.
8: Dire l'hanno fermata, vedi, io
0: certo,
8: sono in mezzo,
0: certo.
8: Dove, perché tu non c'eri, sennò fermavano anche te,
0: certo. No, ma io ero stata fermata altrove, non vi preoccupate,
8: sì.
0: In quel
8: non
0: caso
8: in questura,
0: forse fotosegnaletiche, esatto, fotosegnaletiche. Però insomma questa mattina vogliamo parlare con voi di questo, non tanto delle fotosegnaletiche ovviamente, quanto delle foto che magari avete chiesto ai VIP che avete incontrato in giro d'estate, magari capita di incontrarli in maniera inaspettata anche al nostro, accanto al nostro ombrellone, no? E li vedi e domandi ma è lui? E allora subito a cercare, chiedi conferma, è lui. Fermalo, chiedi la foto, ma chi è? No, aspetta, fammi verificare.
3: Ma scusa, ma anche Justin Bieber era in vacanza in Italia?
0: Potrebbe, sì è vero, forse sì è vero, con la moglie, esatto, è vero. Justin Bieber credo fino a settimana scorsa, non so se anche in questi giorni, però insomma
3: nessuno,
0: si scoprono appunto,
3: non mi ha
0: no?
3: chiamato, non, certo. Non mi ha
0: strano
3: scritto.
0: No, ma infatti informiamoci bene perché magari sta pensando di organizzare una grigliata per domani per Ferragosto
3: certo,
0: e di invitarci.
3: È proprio persona indicata, è proprio nero, sì. Di Carbonella lì che suda per far andare la brace,
0: un uomo di mondo.
3: Sì, uguale.
0: Insomma, quindi aspettiamo i vostri avvistamenti, magari ci potete anche allegare qualche foto al 378-378-1025, i vostri racconti ovviamente allo 02 25 15 15.
8: Cucù Marie si comincia con Napoleone.

0: È proprio così, cucù Marie, Napoleone alle 6 e 12 minuti, buongiorno, buon venerdì 14 di agosto, la vigilia di Ferragosto, chissà se si stanno già organizzando i nostri amici ascoltatori, immagino di sì, perché per Ferragosto di solito io noto una certa prontezza, no? Si sa già quello che si, più o meno quello che si vuole fare, ci sono già dei compiti
1: del fine anno, per esempio,
0: assegnati, esatto, bravo, che si cambia idea fino all'ultimo. 378-378-1025, iniziano ad arrivare i vostri messaggi, i vostri avvistamenti. Ci sono degli amici che ci raccontano negli anni di aver collezionato diversi autografi. 30 anni fa ci scrive un amico, Massimo Lopez, in un autogrill, poi in centro a Mantova Ficarra e Picone, Stefano Accorsi, anche il compianto, dice Francesco Guccini, circa 20 anni fa. Insomma, Fabio devo dire che ha una collezione interessante, perché poi il tema è anche questo: lui parla di autografi, si parla spesso di foto, ecco, nel caso forse è vero, ormai si chiede più la foto, secondo me col rischio tra l'altro di perderla prima o poi, perché le abbiamo spesso in formato digitale, no? Soprattutto nell'ultimo periodo, e non c'è più quell'abitudine a stamparle, quindi magari a tenerle come ricordo. Invece l'autografo magari ce l'hai su un foglietto di carta, la carta anche di qualche, un tovagliolo, no? Tante volte magari sei in giro che rubi un tovagliolo, certo, e quello lo conservi effettivamente come ricordo.
1: O addirittura lo incornici tante volte, no? È il vero cimelio che viene autografato.
2: Pensa che per anni mio figlio è stato convinto che suo nonno fosse Gianni Morandi, perché in cucina, nella grande cucina di mia madre, c'è incorniciata, me l'hai fatto venire in mente adesso mentre tu parlavi appunto di cornice, questa foto che mia mamma anni fa fece insieme a Gianni Morandi. Non esiste una foto tipo del matrimonio dei miei genitori, i nonni insieme, però c'è incorniciata questa e mia mamma andava lì e diceva: vedi, la nonna e Gianni Morandi, la nonna e Gianni Morandi, così. Quindi mio figlio probabilmente per un po' è rimasto convinto di essere nipote di Morandi.
1: 378-378-1025, abbiamo anche un po' di voci dei veri normal people.
3: Buongiorno RTL, il mio sogno sarebbe incontrare Barbara Sala in qualche locale e chiedergli un autografo, un selfie mentre lei sta mangiando, per vedere la sua espressione. Sarebbe troppo bello, sto scherzando.
0: Amante
3: però
0: del rischio.
3: Io credo che se vedessi un personaggio famoso da qualche parte, cosa che non mi accadrà mai, lo lascerei in pace, semplicemente lo guarderei nella sua quotidianità. Sarebbe forse la cosa migliore, forse loro vivrebbero meglio. Buon Ferragosto a tutti, Patrizia da Ravenna.
2: Allora Patrizia, mettiamoci d'accordo, possiamo anche incontrarci a sto punto, però sul discorso del se lo vedi che sta mangiando, è in un contesto veramente privato per i fatti suoi, al di là delle battute, lascialo stare il VIP. Un conto se è una presentazione, un concerto, dove sai che comunque si fa quella roba lì, cioè sei lì per esibirti e per mostrarti. Se sta giocando con i figli in spiaggia, io lo lascerei da solo.
1: E no, qui torniamo al tema del turismo che facciamo qualche giorno fa, no? Tra i comportamenti magari da non tenere, esatto, ci potrebbe essere anche quello lì.
0: Esatto, sì, purtroppo è un'attenzione che non in tantissimi hanno, no? Perché spesso magari si pensa che il VIP sia sempre, debba sempre essere predisposto, ecco, invece sono persone umane, no? Anche loro. Tra poco continuiamo a parlarne con voi, 378-378-1025 allo 02-25-1515. Prima l'informazione.
2: Respinta la richiesta di domiciliari per Walter Lavitola, che resta dunque in carcere. Per il GIP la sua confessione di essere stato il mandante dell'attentato a Ranucci non basta per farglieli ottenere. Lavitola ha reso dichiarazioni non verificabili e fumose, secondo il giudice che ha ritenuto in essere il pericolo di fuga o di inquinamento delle prove.
0: L'aeroporto di Catania è ancora paralizzato a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. È stata ulteriormente prorogata la sospensione dei voli fino alle 2 di notte di domani. Nell'ultima settimana cancellati 700 voli, mentre altri 400 sono stati dirottati sugli altri aeroporti siciliani. Pesanti le perdite economiche.
2: Tragica scoperta a Fara Vicentina in Veneto, dove una coppia di coniugi, 71 e 66 anni, sono stati trovati morti in casa. A dare l'allarme la sorella della donna, preoccupata perché non riusciva a mettersi in contatto con lei. I due sarebbero deceduti da almeno 10 giorni. È tutto per questa edizione. L'informazione tornerà più tardi. Ora la viabilità.
4: Via Radio. Buona giornata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole su tutta la nostra rete ed oggi sarà agevolata anche dal divieto di transito per i camion che sarà in vigore dalle 16 alle 22. Ricordo che per lavori sulla diramazione Predosa-Bettole fino al 31 agosto è chiusa la stazione di Novi Ligure in entrata verso la 26 dei Trafori ed in uscita per chi proviene dalla 7 Serravalle-Genova, mentre sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, non gestito dalla nostra società, fino al 28 agosto resta chiuso il tratto tra il bivio con la tangenziale est di Roma e Portonaccio verso il grande raccordo anulare. E questo stesso tratto verrà chiuso questa notte dalle 22 alle 6 anche in direzione opposta verso il centro città. Prima di salutarvi vi ricordiamo di guidare con prudenza e di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e lavora in autostrada. E a tutti, buon viaggio!
1: Grazie ancora per questi aggiornamenti sul traffico. 6 e 18 minuti, prima ora in Non Stop News. Lucrezia Bernardo, Barbara Sala e Lorenzo Dardano a tenervi compagnia in questa vigilia di Ferragosto. Gioca facile Luca da Sanremo a proposito di avvistamenti ai VIP, perché lui abita a Sanremo, quindi potete immaginare quante ne ho viste, dice al 378 378 1025. Allora il tema è un po' questo, no? Il VIP vacanziero, vi sta capitando in quest'estate 2026 di incrociare quel personaggio noto che vi piace? Mi viene anche in mente la Rincaro. Siete andati in quella località proprio perché c'era Tizio Caia?
0: È impegnativo.
1: Secondo me alle volte succede.
0: Sì, magari insomma, magari non proprio per la vacanza lunga, però magari dici weekend. So che è lì, faccio un salto, magari non sono troppo distante, potrebbe bazzicare lì, perché no fare un tentativo. 02 25 15 15, al telefono con noi c'è Natale, buongiorno.
5: Buongiorno, buongiorno a voi cari, il teatro è sempre mia.
0: Grazie Natale, dove ti trovi intanto e raccontaci tutto.
5: Guarda, mi trovo in questo momento in direzione Monza, trasporto farmaci e tra una mezz'ora passo davanti a RTL, Colonia Monzese.
2: Bene, e quindi lui vede la nostra sede tutte le volte che passa di lì. Siamo noi VIP. Scusa, certo. Bernardo mi guardava dicendo ma dov'è il VIP in questa affermazione?
0: No, stavo...
2: Noi. È strano, qualcuno, Andrea scrive in aeroporto a Ibiza selfie con Baiguini. Capisco che fa strano, ma siamo noi.
0: Beh, certo.
2: I VIP.
0: Ma Baiguini lo fermo anch'io quando lo incrocio in corridoio per una foto, sì. Voglio dire. Sì. Certo, ognuno ha i suoi VIP, no? E Natale, e quindi quanti, che foto puoi vantare invece, no? Nel, insomma, magari nei tuoi album dei ricordi, hai delle foto e degli autografi che conservi con tanta gelosia?
5: Una foto, c'ho una foto con Max Giaggi in quello di RTL, tra
0: certo.
5: Paolo, diretto, e
2: no, non ho capito il secondo, perdonami.
5: La Paola Di Benedetto, la vostra.
2: Ah, la Paola Di Benedetto, ok. La sì.
0: Wow, sì.
5: Non ho mai incontrato, passando tutti i giorni, la Barbara Sala.
1: Ecco.
2: Ma perché lei esce da dietro?
0: Lei usa, stavo dicendo, lei usa l'uscita secondaria, perché lei è davvero VIP, cioè proprio di quelli che non vogliono essere visti. E se per caso ti capita di incrociarla, di solito ci sono 3-4 bodyguard,
2: sì,
0: che comunque la circondano, perché è molto richiesta.
1: La riconoscete subito perché c'è questo cordone di sicurezza intorno.
0: Esatto. Sì. È difficile, diciamo che quello è livello premium proprio.
2: Esatto.
0: Va bene, Natale, grazie. Allora, intanto, quindi non sei in ferie.
5: No, sto lavorando perché consegno farmaci, ci lavorate.
1: Oh. Ah beh, allora.
0: E allora buon lavoro, a maggior ragione una buona giornata, soprattutto in nostra compagnia, mi sento
2: sì,
0: di dire.
2: Direi di sì, è quasi di famiglia Natale.
0: Infatti.
2: Veramente. Ci segnalano che Justin Bieber era alle Eolie, vedi? È stato avvistato in questi giorni. L'Italia piace tantissimo, non a caso da qualche anno a questa parte, vedi l'ultima Dua Lipa, vengono a sposarsi.

0: RTL 102.5 Play, il vostro power hit dell'estate.
1: Anche perché potreste aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del 1° settembre, lo sapete, all'Arena di Verona, e consegnare il premio RTL 102.5 Power Hit Estate 2026 al vincitore. Barbara Sala, come procede qua il fiuto?
2: Sì, sì, ma quest'anno ce ne sono troppi secondo me. Io quando sento però, lo dico, Brancale, Colors,
1: va bene,
2: proprio ho l'annusata potentissima che parte.
1: Prendo nota, ne riparliamo sì. Poi il 1° settembre, ci aggiorniamo.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. E per una carica di vitalità, prova il nuovo fresco cremoso Exquisa Vitality, con solo il 4% di grassi e il 10% di proteine. Fresco cremoso Exquisa Vitality, la tua nuova scelta di benessere con gusto. Mmm, Exquisa. La bontà va condivisa.
5: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
6: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
7: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
9: Perché? Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
11: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
12: RTL 102.5 è la radio ufficiale della 83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre vi porteremo nel cuore del cinema in diretta dal Lido di Venezia. Seguiteci per scoprire tutte le anticipazioni sui film in concorso, gli incontri esclusivi con attori e registi e per vivere da vicino le emozioni dell'arte che dà forma ai sogni. Info e biglietti su labiennale.org. RTL 102.5. Very normal people.

0: Si intitolava proprio così, forse Tommaso Paradiso 6:28, forse quel VIP che stavate cercando è proprio dietro di voi nell'estate 2026.
1: Dove?
0: Forse.
1: Dove?
0: Alle Eolie, in Sicilia, qua in Calabria, dove siamo noi a Praia Mare, non lo so. Intanto un po' di voci dei veri normal people, 378-378-1025, li abbiamo.
2: Ciao ragazzi, io veramente vado in controtendenza perché nella vita ho visto tante persone famose e ogni volta che ho visto qualcuno ho sempre fatto finta di non riconoscerlo. Può darsi che sia un comportamento antipatico il mio. Ciao Marina.
3: Lo so. Buongiorno, Massimo di Aosta, RTL anche mia. Io ho avuto la fortuna di fare il militare al centro sportivo esercito di Courmayeur e lì facevo l'autista. In inverno, girando con gli atleti, ho conosciuto la Belmondo, la Dicenta e parecchi sciatori. E poi alla fine c'era la festa della neve, erano tutti lì, ho conosciuto anche Alberto Tomba.
1: Ah beh, Tomba la bomba, ragazzi, in quegli anni lì era qualcosa di fenomenale Alberto Tomba. A proposito di quegli anni lì, c'è Marco che manda un messaggio e dice ricordo ancora la volta che ho stretto la mano a Jean-Claude Van Damme fuori dal Teatro Nazionale per la serata dei Telegatti a Milano, che era un appuntamento attesissimo, anni 90 più o meno.
0: Ma poi quando ti ha stretto la mano ti ha buttato per terra facendo un calcio volante.
1: Cioè, sei andato in ortopedia.
4: È proprio quello il ricordo, la lastra, no? Di cui parlavamo l'altro giorno, è quello l'autografo. Eh sì, però ecco un altro tema, magari lo chiediamo proprio a Pasquale che è con noi allo 02 25 15 15, e anche a quel punto foto o autografo, perché magari adesso no, viene il dubbio, poi sei un po' agitato in quel momento e non sai che cosa chiedere, poi dici no, in foto vengo male, invece l'autografo me lo conservo, insomma nel dubbio. Pasquale, buongiorno, che foto puoi vantare o che autografo puoi vantare?
5: Buongiorno a voi e buon Ferragosto.
4: Grazie.
5: Diciamo che mi è capitata l'occasione della vita, esattamente a Capri, non molto distante diciamo da casa mia, in una pizzeria ho incontrato il leader di Led Zeppelin, Robert Plant, nel 2019. Ovviamente non l'ha riconosciuto nessuno, insomma sono stato forse l'unico. Sono stato forse l'unico, perché sono appassionato di musica, soprattutto musica rock, e conoscevo benissimo diciamo il volto di Robert Plant, anche se molto invecchiato, però è stato gentilissimo, mi ha concesso una foto e ce l'ho preziosamente diciamo conservata. È gentilissimo, parlava anche diciamo un po' italiano, ma proprio quelle cose basi, insomma.
4: certo, che però insomma fa piacere, no? E fa un certo effetto poi quando magari un VIP, un personaggio che ammiriamo, si sforza di parlare in una lingua che non è la sua, ci colpisce subito il cuore, fa piacere, insomma è anche motivo di orgoglio. E la foto quindi l'hai stampata per conservarla?
5: Ce l'ho la foto insomma sul telefono, devo trovarla magari alla posta.
1: No, non perderla.
4: No, infatti, stampala, fidati, per averla anche in quella versione, che non si sa mai. Adesso lo tocchiamo ferro, ovviamente. Però, nel senso, è anche bello, no, averla.

0: la stampata.
1: Molto emozionante, insomma, era la cosa.
2: Bene, dai. E immagino, perché poi se è una, come posso dire, molto di nicchia, diciamo così, questo VIP, sì. Non è.
1: Ma era una persona gentilissima, io non me l'aspettavo.
2: No, è meno male, fallo pure cattivo. No, è meno male che è gentile. Però dico, non è un personaggio notissimo, no? Magari del web. Che
0: preso d'assalto.
2: Esatto, Fedez che passa qui in spiaggia, figurati.
1: Ah, sì.
2: Vasco Rossi, intendo. È un pochino più di nicchia.
1: Soprattutto appartiene, diciamo, a una certa epoca.
2: Esatto.
1: Non era famoso come, diciamo, che sono molto riconosciuti.
2: Ok. No, certo. Va bene, dai, tutto chiaro, perfetto. Buona giornata, sono le 6.32. Tra poco ancora voi. 02 25 15 15. Un'estate a caccia di VIP. Adesso notizie.
3: Secondo il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, l'Italia non ha intenzione di rivedere il blocco di Schengen per i viaggiatori extracomunitari in arrivo dalla Spagna, almeno fino a Ferragosto, braccio di ferro, Roma-Berlino, intanto sul rimpatrio di 3 migranti arrivati in Italia e che poi hanno chiesto asilo in Germania. Il governo tedesco li vuole espellere, invocando le nuove regole entrate in vigore a giugno. Un 21enne della provincia di Foggia è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale aggravata, rapina e lesione aggravata. Lo scorso giugno avrebbe violentato una ragazzina di 16 anni a cui aveva dato un passaggio in macchina dopo una serata trascorsa con amici comuni. L'avrebbe poi picchiata e abbandonata lungo la strada di notte. E siamo allo sport. L'Italia ha conquistato la sua sesta medaglia, la terza d'oro agli europei di atletica leggera in corso a Birmingham. A salire sul gradino più alto del podio, Daria Derkac nel salto triplo. Oggi Fausto Desalu e Filippo Dezza in pista per le finali dei 200 metri. È tutto, a dopo.

0: non ho sentito, andate voi.
1: Hearings, Malcolm Todd, 6:36, gli avvistamenti vipari, diciamo così, dell'estate 2026, di questo stiamo parlando all'interno della nostra linea diretta in Non Stop News. Parto dalle qui presenti. Io ho visto Barbara Sala alla rassegna degli scacchi a Vigevano.
0: Ah.
1: Ma ho fatto finta di non riconoscere.
0: Hai fatto bene, perché ero molto nervosa quella sera lì.
1: Stavi perdendo?
0: No, io non so giocare a scacchi, è un caldo allucinante.
1: Ah, eri un
0: eravamo
1: pubblico.
0: A casa mia, eravamo a Vigevano. Sì, sì. No, in realtà è una bellissima manifestazione.

0: che porta anche scacchisti di un certo livello, fatta nella cavallerizza del castello, che non è climatizzata, ma nessuno si aspettava, credo che fosse il weekend a cavallo tra maggio e giugno, nessuno si aspettava ovviamente un caldo così. Tu vedi tutte queste postazioni, ma ce ne saranno centinaia per giocare a scacchi, è molto bello, vengono giù anche scacchisti di grande caratura, e io insistevo perché mio figlio giocasse e lui non voleva, un caldo allucinante, io stavo morendo, quindi ti avrei sbranato, Simone, ma niente di personale, era proprio, era il clima che mi rende cattiva.
1: Esatto, ma probabilmente vedi chi ti conosce davvero, esatto, e ti segue con passione lo sa benissimo, quindi sa come agire. 02 25 15 15 c'è un amico o un'amica con noi al telefono, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti, salve.
1: Ciao, da dove ci chiami e come ti chiami? Scusa,
2: sono Giuseppe, chiamo dalla provincia di Brescia. Nella mia vita ho trovato una cosa stranissima, ero in un centro commerciale fuori all'aperto facendo giocare i bimbi piccoli. Mi sono seduto in parte una ragazza, bellissima ragazza, che faceva giocare, io gli faccio complimenti, viene solo qua, c'era Ambrangiolini, 10 minuti a parlare del più del meno, io non lo conoscevo neanche. E mia moglie mi guarda, ma non sai chi è? Ho avuto una signora bellissima, molto gentile. È stata una bellissima conversazione.
0: Sempre il solito maschio che non sa da che parte è girato, guarda, esatto. Quindi passa davanti Ambrangiolini e non la riconosce nemmeno.
3: Giuseppe, puoi rispondere, puoi farti valere.
2: Era, guardavamo i bimbi, quindi giocare, quindi era tutta una cosa
3: attenuante,
2: familiare. No, ma è stata molto carina perché è stata molto normale, diciamo così.
1: Certo, beh, a quel punto poi vedi, hai un ricordo in realtà ancora più bello, perché c'è un nostro collega, salutiamo Max Viggiani, che dice: io non capisco il senso di chiedere le foto ai VIP, cioè
0: alla sua teoria.
1: Sì, lui non condivide, perché lui dice: beh, nel momento in cui comunque non siete amici, che te ne fai di una foto col VIP? Dico: beh, ma è il ricordo di averlo incontrato, no? Però lui insomma non è d'accordo e lui dice: piuttosto l'autografo. Invece vedi, in questo caso il nostro amico Giuseppe può vantare addirittura la conversazione normale, voglio dire, che potresti avere con il vicino di casa, invece con tanto di Ambrangiolini, che è un bel ricordo, no? Poi sì, c'è anche una storia insomma divertente dietro.
2: E poi vedi anche la realtà della persona, cioè com'è veramente in un contesto sociale, ed è stato molto bello. È un bel ricordo, dai.
0: Il lato davvero very normal people delle persone. Dai, ti salutiamo perché ti sentiamo malissimissimo, c'è un ritorno un po' strano. Tra poco ancora voi, 02 25 15 15.

0: Alessandra Amoroso, e in effetti questo è al singolare, fuoco d'artificio ce ne saranno stanotte, domani, non mi ricordo mai se Ferragosto è la notte prima.
1: No, è il 15 proprio.
0: È tra il 15 e il 16?
1: Sì, cioè la sera del 15 fanno il festeggiamento.
2: Eccolo. Se si vuole una scusa in più per festeggiare, il 14 di preparazione,
1: poi,
2: dai.
1: Di fatto, capitando nel weekend, secondo me si sente un po' di meno questa giornata festiva.
0: Sì,
1: si perde un po', soprattutto per quelli che non sono in vacanza, ma stanno lavorando, si riposano il sabato,
2: è vero.
1: Ne accorgeranno neanche.
2: Però insomma ne commenteremo anche queste giornate, perché comunque un minimo di organizzazione, come dicevamo, c'è sempre, quindi ci piacerà parlarne come sempre con voi. Al telefono allo 02 25 15 15 c'è Luca, buongiorno.
3: Buongiorno RTL, buongiorno a tutti voi. Ma che onore parlare nulla a Torre degli Altri, ma con Barbara Sala.
2: Ci mancherebbe.
0: Lo supponevo. Guarda, così è.
3: Ho avuto l'onore di parlare diverse volte con voi, ma mai con Barbara Sala.
1: Vedi, capito. Allora.
2: Senti, anche gli applausi sono comunque contenuti, per non disturbare la tua quiete.
1: Un po' posticci, tra l'altro, un po' che controvoglio.
3: Un po' finti.
1: Ecco, allora Luca, posso dirti una cosa? Perché ci siamo trovati. Ti ho fatto richiamare io perché ho letto il tuo messaggio. Aspetta che c'ho anche un po' le caldane. Perché io di dove sei innanzitutto?
3: Di Mantova. Mantova provincia, sì, un paesino.
1: Sai che quando c'è Mantova, io cito sempre Mantua me genuit di Virgilio, Urca. Perché voglio far vedere che le cose le so. Quanti anni hai?
3: Io in settembre ho 49 anni, però Barbara, guarda, io so dove vuoi arrivare. Allora io ho detto anni fa, perché purtroppo nell'arco di questi ultimi anni ho perso i capelli, quindi Cesare Cremonini è andato, è uscito, non mi ha preso.
1: Ecco, siamo arrivati perché Luca ha mandato un messaggio dicendo che lo scambiano per Cesare Cremonini.
3: No,
1: e insomma, cioè, Cremonini è figo, no? Bisogna conoscere questo Luca.
2: Non disdegno, sì.
1: E racconta, perché poi anche Cremonini, voglio dire, è invecchiato anche lui, passa i 40, quindi.
3: Sono invecchiato peggio.
1: Vabbè, succede. A noi non succede.
0: In che occasione ti è successo di essere scambiato?
3: La prima volta che è capitato è stato in un villaggio turistico, che l'animatore, parlando con mi si è avvicinato e fa: ma tu sei Cesare Cremonini? Proprio non so se la cosa
0: così
3: mi prendesse in giro. E ho detto no. Dopo ho capito e fa: no, perché ci assomigli davvero. E dopo lì è morta. Se non qualche anno fa in un ristorante ho sentito la cameriera che è entrata in cucina e fa: oh ragazzi, ma c'è Cesare Cremonini.
0: Ci hai creduto.
3: Sono uscite e ce l'avevano con me. No. Però dopo hanno capito che in realtà non ero io. Però, ma io non ho mai creduto a questa cosa. Ma evidentemente avevo alcune cose che potevano somigliare a Cremonini.
2: No, vabbè, però.
0: Ma tu, ecco, Luca, sai cantare?
3: Malissimo.
0: No.
3: Malissimo.
0: Ma quindi niente,
3: sarebbe stato il mio sogno, ma no, non è perché è andato malissimo.
1: Peccato per il ginocchio, sai, si dice così con i calciatori.
3: È vero.
1: Il mio sogno, peccato per quell'infortunio. Vabbè, Luca, dai, ci metteremo d'accordo privatamente prima o poi. Perché
2: però io
1: mando una foto.
2: Posso,
1: scusa.
2: Esatto, volevo.

0: chiedere, te l'ha chiesto Barbara Sala, quindi mi raccomando, devi farlo. 378-378-1025, ci mandi una foto, perché adesso sono curiosa a questo punto, se no non ci dormo la notte, Luca, te lo dico.
1: No, dormi Barba, che è meglio dormire.
2: Non c'è dubbio.
0: Aspettiamo la foto.
1: Grazie, buona giornata.
0: Grazie intanto, una buona giornata a te. Ciao Luca.

0: Secondo il ministro dell'interno Matteo Piantedosi, l'Italia non ha intenzione di rivedere il blocco di Schengen per viaggiatori extracomunitari in arrivo dalla Spagna, almeno fino a Ferragosto. Braccio di ferro Roma-Berlino sul rimpatrio di 3 migranti arrivati in Italia e che poi hanno chiesto asilo in Germania. Il governo tedesco li vuole espellere invocando le nuove regole entrate in vigore a giugno.
1: Resta in carcere Walter Lavitola per il GIP. La sua confessione di essere stato il mandante dell'attentato a Ranucci non basta a fargli ottenere i domiciliari. Lavitola ha reso dichiarazioni non verificabili e fumose, secondo il giudice che ha ritenuto in essere il pericolo di fuga o di inquinamento delle prove.
0: Chiudiamo con lo sport. Il nuoto ha ricevuto i complimenti della presidente del Consiglio Meloni in videochiamata a Sara Curtis, la 19enne che ha vinto la medaglia d'oro nella gara dei 50 d'orso agli europei di Parigi, migliorando tra l'altro il record del mondo. La giovane ha ammesso di aver avuto troppe emozioni, mi sembra di vivere un sogno, ha detto alla Premier. È tutto.
2: 6:50 minuti, tra i vari messaggi che ci arrivano, tra chi si vanta di aver incontrato tantissimi VIP, chi magari con orgoglio esibisce una foto, un autografo, c'è anche chi non perde la speranza e chi ci dice: buongiorno, RTL 102.5, non mi è mai capitato di incontrare un VIP, ma pagherei oro per vedere Johnny Depp e Brad Pitt da vicino. E Gabriella da Frascati, giochi facili, voglio dire, cioè Brad Pitt e Johnny Depp non è che dici no, due qualunque, cioè
0: secondo me questi sono inavvicinabili, cioè sono talmente grossi come VIP che davvero girano con un codazzo di 60 persone intorno, cioè non mi dà l'idea di trovare Johnny Depp al bar del villaggio che chiede uno spritz.
3: No, credo anch'io.
2: Non credo nemmeno,
0: non lo vedo proprio.
2: Anche se però in quel caso forse era George Clooney, no, al lago, gli avvistamenti d'estate,
0: adesso non lì comunque aveva casa, quindi
2: esatto,
0: era una...
2: in gelateria, credo che spesso lo vedessero in una gelateria in particolare, quindi insomma sai, magari uno casualmente insomma bazzica lì intorno, però
1: e a proposito di VIP,
2: deve avere fortuna,
1: certo, VIP belli, Giuseppe dice, adesso è scattata la moda del io assomiglio a
2: certo
1: a Richard Gere, ora adesso però

0: No, ci vuole una foto che comprovi, caro Giuseppe e tutti gli altri.
1: Posso dire comunque, no, nel dubbio, intanto complimenti a Giuseppe. Cioè,
2: se... Ma Richard Gere di un tempo? Cioè tipo di American Gigolo oppure di adesso? Perché a Richard Gere di adesso ne conosco tanti, è un po' inquartati, brizzolati. Graziella, buongiorno.
3: Buongiorno carissimi, siete grandi, grandi e grandi. Mi fate una compagnia immensa.
0: Grazie.
3: Ma tanto.
1: Grazie, grazie mille, Graziella. Raccontaci tutto, che autografi o foto puoi vantare?
3: Allora, io abito qua vicino a Verona, però ho conosciuto, a parte all'Arena, questa è un'altra occasione, però anche il grande Timothy Cavicchini, che ha partecipato al The Voice.
2: X Factor.
3: A The Voice.
2: E anche X Factor, io me lo ricordo, X Factor.
3: Ah, X-Factor non...
2: Timothy, sì, poi sì? Forse ha fatto anche The Voice. Comunque sì. Grande cantautore italiano. Sì.
3: L'ho incontrato varie volte al centro commerciale. Persona semplicissima, ma grande, veramente, anche molto bello, ma proprio bravo, bravo e bravo. Però dopo questo a Verona, però anni passati, mi ha posto il grande Celentano, che l'ho seguito per una settimana, che è venuto ai Camp Lloyd a Verona. Però ho avuto tanto l'occasione di parlare, ma parlato, è stata una gentilezza immensa. Non ho potuto fare la foto perché era un po' lontano, non poteva. Ma poi negli anni passati Rocky Robert a Ponta, all'isola di Ponta, e è stata un'emozione grandissima da vedere questo personaggio, che era il festival del 67 che ha fatto.
2: Vedi, stai parlando di anni in cui non c'era ancora internet, no? Non c'erano i social. Adesso i VIP hanno una grandissima possibilità, se lo vogliono ovviamente, di mettersi in mostra, no? E in quegli anni no, in quegli anni davvero tu dovevi seguire, volevi andare a sentire Tizio che cantava, dovevi partire e andare e metterti lì in coda e sperare di vederlo.
3: Ma mi sono fatta una settimana per vederci a Lentano, però avanti e indietro dal paese vicino a Verona. Ma ho partecipato, che poi mi ha messo sul giornale, ma comunque non importa, quello è un'altra cosa.
2: Addirittura sul giornale sei finito.
1: Quindi vedi, alla fine una foto ce l'hai, perché voglio dire.
3: No, ho comprato tre copie di giornale.
1: certo.
3: Però, vabbè, e poi Amedeo Minghi, sempre a Ponza, l'isola di Ponza, ma Amedeo Minghi sono delle persone e tanti altri, insomma, in questa isola. Però qui avevo.
1: Insomma. Una adesso, bella soddisfazione, Graziella.
2: Ha detto Amedeo Minghi che è partito vattene amore.
1: Io lo dico,
2: rotolino amoroso,
1: amici della social TV, preparatevi per un'esibizione di Barbara.
2: Amoroso, il tuo nome sarà il nome di ogni città. Guardate che vado avanti e la so
0: grazie.
2: Tutta.
0: Va bene
1: per
0: così.
1: Me possiamo cominciare a placarci, perché tra poco c'è la seconda ora di Non Stop News, c'è la rassegna stampa, c'è tutto un altro sapore. Intanto la musica.

0: Il re del rock and roll, Elvis Presley, 7:02, Are You Lonesome Tonight? Così si chiedeva.
1: Allora, siamo in chiusura, ultimo vocale della giornata.
2: Buongiorno RTL, io sono di Verona e ho incontrato in Piazza delle Erbe, la bella piazza del mondo per me, Roger Waters dei Pink Floyd, che stavo mangiando con degli amici. Sono stato uno dei pochi a riconoscerlo, sono andato lì e mi sono fatto fare l'autografo. Lui è stato molto gentile, con dedica a Roberto Artù Roger Waters. Che bello, grazie e buona giornata a Roberto da Verona.
3: Grazie, grazie a te Roberto. A 378-378-1025 mi sembra giusto chiudere così. Io con i VIP ci lavoro, per me sono persone normali, ma se devo scegliere il migliore è Giacalone, immenso. Grazie a tutti
0: e
3: voi.
0: E lo trovi tra poco, tra
3: esatto, per essere stati con noi tra poco. Allora tenetevi forte perché arriva proprio lui, il nostro immenso Davide Giacalone, con la rassegna stampa. Prima le notizie e il traffico.
4: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Anche a Rosignano Marittimo, in provincia di Livorno, sono le 7.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: È venerdì 14 agosto, ben ritrovati da Giovanni Perria. Subito il caso Ranucci, perché resta in carcere Walter Lavitola dopo la decisione del GIP di respingere la richiesta di domiciliari. Maria Paola Raiola.
6: Per il GIP il faccendiere, ex editore e giornalista che ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, non può lasciare il carcere. Lavitola, che sostiene di avere organizzato l'azione criminosa ai danni del conduttore di Report per fargli ottenere una scorta maggiore, è per il giudice fumoso. Le sue dichiarazioni sono assolutamente generiche e non verificabili, quindi restano immutate le esigenze di custodia cautelare, perché potrebbe inquinare le prove o addirittura fuggire grazie alla sua rete di contatti. Lavitola ha riferito che avrebbe voluto che contro casa di Ranucci a ottobre dell'anno scorso fossero esplosi dei colpi di pistola e non piazzato un ordigno rudimentale. Ora gli inquirenti dovranno anche ricostruire quanto di questa vicenda fosse noto a Ranucci. Il giornalista sarà ascoltato nei prossimi giorni. Un altro aspetto spinoso della questione è quello relativo alla trasmissione TV, che potrebbe perdere il suo conduttore nella prossima edizione. L'amministratore delegato Rai Gianpaolo Rossi ha ricevuto la relazione del comitato etico sulla vicenda, dal cui esame potrebbe anche scaturire una decisione su un cambio al timone di Report.
5: Restano le tensioni tra Italia e Spagna sui migranti. Ieri l'audizione del ministro dell'interno Matteo Piantedosi di fronte alla commissione Schengen, il capo del Viminale ha escluso l'intenzione di eliminare i controlli per i viaggiatori in arrivo dalla Spagna almeno fino a domani Ferragosto. Intanto braccio di ferro Roma-Berlino

0: sul rimpatrio di 3 migranti arrivati in Italia che poi hanno chiesto asilo in Germania, che il governo tedesco vorrebbe espellere. Siamo all'aeroporto di Catania, ancora paralizzata a causa dell'attività eruttiva dell'Etna, è stata ulteriormente prorogata infatti la sospensione dei voli fino alle 2 di notte di domani. Nell'ultima settimana cancellati oltre 700 voli, mentre altri 400 sono stati dirottati su altri aeroporti siciliani. E siamo allo sport con gli europei di nuoto. Sara Curtis entra nella storia con l'oro e il record mondiale, il secondo in due giorni nei 50 metri dorso. Sono contentissima, per me è un sogno, ha dichiarato la nuotatrice, che ieri ha ricevuto anche la videochiamata e i complimenti della presidente del consiglio Giorgia Meloni. E nuove soddisfazioni anche dagli azzurri impegnati negli europei di Birmingham di atletica. Ieri l'oro nel salto triplo di Daria Dercacel. Allora sentiamo Enzo Tamborra.
1: Dopo quelli di Leonardo Fabbri nel getto del peso e di Nadia Battocletti nei 5.000 metri, la terza medaglia d'oro agli europei di Birmingham porta la firma della 33enne Daria Dercacel, di origini ucraine, ma di casa da tanti anni a Pagani, in provincia di Salerno. Un premio alla resilienza di un atleta penalizzato in carriera da tanti infortuni, ma che ieri ha centrato la gara della vita, con tanto di record personale con la misura di 14.60. Di livello la prestazione di Pernici, quinto negli 800 metri. Ed oggi altra giornata molto intensa, la Battocletti corre per il bis nei 10.000 metri, c'è Tamberi con altri tre azzurri nella finale di salto in alto, mentre nei 200 metri riflettori puntati su De Salu e Dezza.
0: Grazie, non c'è altro per il momento, ora grande attenzione al meteo e poi le informazioni sul traffico.
2: Previsioni del tempo.
3: Buongiorno da Vanessa Minotti. Giornata odierna caratterizzata da ampie schiarite e spazi assolati sul nostro territorio, da non escludere però tra pomeriggio e sera i consueti temporali di calore sull'arco alpino. Da segnalare ancora tanto caldo, con punte massime di 37 gradi all'ombra, quindi al sole potremo percepire anche qualche grado in più. Con questo è tutto, ma per dettagli in merito alla vostra località c'è l'app di Trabimeteo.
2: Il meteo è stato presentato da Eurospin.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempie il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
5: La spesa intelligente.
2: Via Radio.
6: Buona giornata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole su tutta la nostra rete ed oggi sarà agevolata dal divieto di transito per i camion, che sarà in vigore dalle 16 alle 22. Ricordo che per lavori sulla diramazione Predosa-Bettole fino al 31 agosto resta chiusa la stazione di Novi Ligure in entrata verso la A26 dei Trafori ed in uscita per chi proviene dalla 7 Serravalle-Genova, mentre sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, non gestito dalla nostra società, fino al 28 agosto è chiuso per lavori il tratto tra il bivio con la tangenziale est di Roma e Portonaccio verso il grande raccordo anulare, e questo stesso tratto verrà chiuso questa notte dalle 22 alle 6 anche in direzione opposta verso il centro città. Prima di salutarvi ricordiamo di guidare con prudenza e di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio!
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: Sono le 7:06 di questo venerdì 14 di agosto. Quello che sta per iniziare non è un weekend qualsiasi, ma è quello che festeggia ufficialmente l'estate. Speriamo la fine del caldo, però è la festa d'estate per eccellenza.
8: Forse davvero quello più atteso, se non tra i tre più attesi di tutto l'anno? La butto lì?
9: Sì, sicuramente, sicuramente. Un'altra cosa che è super attesa è il 2 settembre, perché all'Arena di Verona torna il Future Hits Live e anche in quel caso un cast spettacolare.
8: Acquistate subito quindi il vostro biglietto. Adesso cominciamo con la musica. Sorry, scusa, lo sento.

0: L'opinione di Davide Giacalone.
1: 7:10 in punto, Davide Giacalone ci accompagna in edicola per la rassegna stampa. Ben trovato Davide, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno, eccoci.
1: Sulle prime pagine di oggi ancora si torna a parlare di migranti, di Schengen, e adesso il paese con cui le tensioni sono più forti è la Germania. Siamo sul Corriere della Sera. Le tensioni con Berlino, Roma, due punti, no al ritorno della ragazza somala. Piantedosi dice Ceuta, resta l'ALT a Schengen. Davide.
2: Allora, ci si è infilati in un groviglio da cui poi, diciamo così, per tirarsi fuori, ammesso che ci si riesca, vengono fuori anche un po' di cose imbarazzanti. Per esempio, il ministro degli interni, che ieri, che ne aveva, perché le sue è stato il giorno di oggi, quindi l'ha detto ieri, ne avevamo 13, uno dice, non sarà il blocco di Schengen con la Spagna non sarà rivista prima del 15 agosto. Ho capito, prima di domani, si dice, perché se lo dici il 13, il 15 è domani, e quindi insomma, che razza di scadenza è? Il problema è che è la scadenza che inizialmente il governo aveva enunciato senza nessuna fondamento, ragione specifica, e non riesce a uscire da questo errore. Come errore, questo è stato un errore grave. Per giunta, poi uno aggiunge, il ministro degli interni, che comunque le norme verranno, cioè, le frontiere verranno riaperte dopo che saranno completamente esclusi rischi di sicurezza. Mai. Questo non succede mai nella vita. Mai. I rischi di sicurezza ci sono sempre. Quindi sono frasi buttate lì nel tentativo che ci si dimentichi al più presto. Germania. Germania, il tema è quello del rispetto del patto di Dublino. Attenzione. Perché, naturalmente, stiamo parlando tra l'altro di tre persone,

0: tre migranti, tre. Non è che stanno, diciamo, parlando di 3.000, tre. Però quei tre hanno un senso di principio, no? Se vale o non vale il principio. Però facciamo molta attenzione, perché quando il patto di Dublino è stato modificato, il governo italiano, che è quello in carica, diciamo così, annunciò vittoria, perché ci siamo fatti valere, c'è la lista dei paesi sicuri, nessuno può essere lasciato solo, gli migranti che sbarcano devono essere, possono essere redistribuiti, se non vengono redistribuiti allora gli altri paesi devono pagare, avete visto, è cambiato rispetto al passato. Sì, dentro quel patto c'è scritto che tutto questo vale se lo chiedi e dopo averlo. E lo puoi chiedere se hai rispettato le regole. Attenzione, quindi la Germania di soggetti passati dall'Italia, sbarcati in Italia, arrivati in Italia in maniera regolare, irregolarmente passati al confine italiano, diretti in Germania o altrove, non è che ce ne sono tre, ce ne sono una marea. Quindi per ora siamo tutti attaccati al 12 di giugno, ma no, ma era prima o dopo il 12 giugno? Sì, poi dopodiché si guadagnerà distanza e questo sarà tutto più ragionevole. Oh, i giornali riportano in altre pagine l'enorme successo del turismo italiano. C'è tantissimi turisti, tutte le strutture sono piene, ne siamo felicissimi e ne siamo anche orgogliosi. Spero che qualcuno sia in grado di capire che c'è un nesso con la libera circolazione e con Schengen. Schengen è un'enorme, straordinaria conquista di libertà e di ricchezza. Vediamo di non giocarcela per qualche parola sbagliata, eh?
1: Siamo grazie ovviamente a Davide Giacalone, ci fermiamo per un istante con gli amici di Via Radio e quindi ora la viabilità.
2: Via Radio.
3: Ben ritrovati da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Il traffico si mantiene scorrevole su tutta la nostra rete. Ricordo che per lavori sulla diramazione Predosa-Bettole fino al 31 agosto è chiusa la stazione di Novi Ligure in entrata verso la A26 dei Trafori ed in uscita per chi proviene dalla A7 Serravalle-Genova, mentre sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, non gestito dalla nostra società, fino al 28 agosto resta chiuso il tratto tra il bivio con la tangenziale est di Roma e Portonaccio verso il grande raccordo anulare e questo stesso tratto verrà chiuso questa notte dalle 22 alle 6 anche in direzione opposta verso il centro città. E questa sera dalle 20 a mezzanotte sarà chiusa sulla 1 Milano-Napoli la stazione di Monte San Savino in uscita e in entrata per lo svolgimento di una manifestazione religiosa nel piazzale antistante la stazione. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: Grazie, grazie per questi preziosi aggiornamenti. 7:15, torniamo da Davide Giacalone, ci spostiamo sul Sole 24 Ore, prima pagina imprese, domanda boom di super tecnici e questo è il risvolto più positivo della notizia, Davide, con insomma numeri davvero ragguardevoli. Il lato invece più negativo è che nel 57% dei casi si tratta di profili introvabili. A te.
0: Esatto, sono stati presi 110 17.000 che arrivavano dagli istituti tecnici superiori, e però appunto il 57% della domanda rimane insoddisfatta, il che, diciamo, ci ricorda il nesso strettissimo che esiste tra la formazione e la produzione, e quindi anche tra la formazione e il destino di vita, diciamo, il reddito. Ci sono una serie enorme di lavori che gli italiani non vogliono fare, se diventano, diciamo così, lavori per gli immigrati. E sono lavori, inutile che cominciate già a scrivere dicendo se li pagassero di più. No, non li paghi di più, perché sono semplicemente lavori a bassissimo valore aggiunto. Se no, cominciate a pagare di più i collaboratori domestici, ha senso, oppure le persone che devono, hanno il bambino piccolo, o il nonno, il papà, che non più autosufficiente. Paghiamo tutti come se fossero manager? Evidentemente no, non è così che funziona. Ma il nostro problema non è quello, il nostro problema è che lasciamo scoperti posti invece ad alto valore aggiunto, dove si può anche guadagnare molto e nel tempo guadagnare moltissimo. Questi hanno a che vedere con la formazione. È un tema che però vedo che in Italia non eccita, cioè non interessa molti. Così, diciamo, nell'imminenza di Ferragosto colgo l'occasione per lanciare un avviso. A settembre le scuole riaprono. Siccome ogni anno poi

0: si arriva a settembre e si dice oh, porca miseria, porca miseria, cioè, perché anche quest'anno riaprono la scuola, le classi formate, ma, cioè, ma in quelli lì non c'è il professore, dovevamo pensarci prima. Ecco, sappiatelo, prima di Ferragosto, a settembre le scuole riaprono.
1: Davide, passiamo alla cronaca. Sulla prima del Messaggero, paura a Colleferro, esplode la fabbrica di armi, operai salvati dalle ferie. Il riferimento è all'esplosione paragonabile a una violentissima scossa di terremoto in cui, insomma, l'allarme è scattato ieri alle 14:40, l'onda d'urto poi che si è avvertita per oltre 30 chilometri. A te.
0: Questa notizia viene collocata nelle pagine interne dei giornali, il Messaggero è l'unico quotidiano, anche forse per vicinanza geografica, a metterla in prima pagina, perché si preferisce, e probabilmente è così, non posso, non ho nessun elemento per pensarla diversamente, si preferisce sostenere l'incidente. Io vi suggerisco l'ipotesi che possa non essere così. Si tratta di una fabbrica di munizionamento di alto calibro, quindi parliamo di munizioni per le imbarcazioni da guerra oppure per la lunga gittata. E stiamo parlando di munizionamento che riforniva anche l'Ucraina. Lo stabilimento era italiano e poi è diventato franco-tedesco, e il fuoco è partito prima dell'esplosione che ha fatto saltare quasi tutto e non c'è nessuna vittima, cosa che ci rallegra molto, ma in qualche modo, diciamo, depone anche nel senso di qualcosa di un pochino più studiato. Staremo a vedere, non credo che sia uno degli argomenti in cui un giorno leggeremo che le cose sono andate diversamente, ma occhio, perché quello che l'esplosione di ieri riduce enormemente, per esempio, il munizionamento della nostra difesa. È un problema, non è un incidente.
2: Davide, sulla prima del giornale, un anniversario, i 100 anni dalla nascita di Fidel Castro, c'è la fotografia di una bambina sorridente con in mano un ritratto appunto di Fidel Castro, ricchezza e gay repressi, il volto segreto di Fidel.
0: Fidel Castro, al contrario di Che Guevara, diciamo, è eroe morto giovane, Fidel Castro è morto, diciamo, molto avanti negli anni, e non di meno viene ricordato da moltissimi, soprattutto vecchi, viene ricordato moltissimo con la nostalgia dell'eroe rivoluzionario. È stato un feroce dittatore, un ricco che ha dominato i poveri, un governante che ha ridotto la ricchezza a Cuba e che ha ridotto la libertà a Cuba. Come possiamo ancora leggendo Reinaldo Arenas, Padura Fuentes, Gutierrez, la trilogia sporca dell'Havana, e tanta letteratura di gente che è dovuta scappare oppure ha dovuto piegare la testa. Ma rimane il mito. Che Guevara Fidel Castro rimane il mito. Perché? Perché ci sono tanti giovani di allora, tanti, ma tanti giovani di allora, che sono diventati i vecchi rincitrulliti di oggi, che non riusciranno ad ammettere con se stessi che la loro illusione di liberazione fu una realtà di sottomissione. Cuba oggi aspetta di essere liberata anche da questo suo passato, dalla retorica di quel passato. Dice, ma prima c'era un regime corrotto e mafioso. Sì, prima c'era un regime corrotto e mafioso, ma c'era paradossalmente più libertà, come ricorda in pagine meravigliose Reinaldo Arenas. C'erano le riviste letterarie, tutte cose che Castro ha cancellato, così come la chiusura al morro delle persone solo perché omosessuali. Questi paleocomunisti, diciamo, innamorati di Fidel Castro, gli hanno anche perdonato la sua versione mussoliniana, ebbe più di 3.000 e non so quante donne che riuscì ad avere, la tipica, diciamo così, esaltazione macista e fascista del dittatore. Però era Fidel Castro ed era questo mito che ancora imprigiona Cuba. Ho letto una cosa molto bella che ha scritto in questi giorni Norberto Fuentes. Norberto Fuentes è stato uno dei rivoluzionari cubani, è stato quello che ha fatto la rivoluzione assieme a Fidel

Castro, sceso dalle montagne al Capodanno, hanno preso L'Avana. Norberto Fuentes oggi vive in esilio perché a Cuba non ci sono.

0: catering sparisce la sera prima delle nozze. Asti, la ditta, scrive un messaggio agli sposi stranieri: abbiamo avuto un incidente, salvati dagli amici.
1: Mi si è aperto un mondo quando ho letto questa notizia che sembra assolutamente secondaria e invece contiene in sé un senso profondo. Sposini di tutto il mondo, unitevi, è bello convocare gli amici per il matrimonio, però diciamoci le cose come sa. Abbiamo il coraggio di ammettere: i pranzi dei matrimoni sono una sofferenza disumana. Una cosa che non si può più sopportare. Quando ti siedi e leggi quel pezzettino di carta, quando vedi 8 portate, tu dici: ma perché? Perché? Perché voi pagate e io devo soffrire, stare qua, non mi piace. E poi diciamoci la verità, il catering può essere anche di enorme lusso, ma finisce sempre con la pappa dell'esercito, perché sono tanti, si mettono lì, metti, poff, poff, poi metti nel piatti e porti. Perché ci sono i ricchi affamati. Non parliamo poi quando c'è il buffet. Il buffet ci sono i ricchi che sgomitano per mangiare. È una cosa. Allora, a questi sposini è andata straordinariamente bene. Il catering è sparito. Per cui ci sono sposi, uno si sposa, ci sono tutti gli auguri. Pagare un bicchiere per festeggiare e poi liberi tutti. Guardate, è una soluzione che può funzionare. Si risparmia ricchezza di chi invita e si risparmia vita e infelicità agli invitati.
2: Davide, non avrei mai pensato questo tuo aspetto così acido nei confronti dei matrimoni, ma mi trovi assolutamente d'accordo. È una campagna che io porto avanti per anni con colleghi che si illuminano quando ricevono la partecipazione. Che bello! Io inizio già a sudare freddo. Però non sono d'accordo sulla la pappa dei militari. Ci sono soprattutto dei catering, dei rinfreschi di un certo livello, il problema è la lunghezza.
1: Lei è pagata, è evidente che ha il legame con qualche catering e quindi la invitano ai matrimoni. Lei vorrebbe essere invitata a cantare, invece non la fanno cantare, però le fanno condurre il matrimonio. E quindi, però diciamoci la verità, questa cosa che uno si porta la scodella da casa e poi la riscalda nel luogo del matrimonio, che in questa stagione dovrebbero raffreddarla più che riscaldarla, e il risultato sì, effettivamente è un po' l'effetto sbobba è molto alto.
2: Piuttosto, ecco, questo sarà un argomento della prima puntata dell'Indignato Speciale, ti solleciterò su questo, Davide. Visto il cambiamento climatico, che ormai, perdonatemi, è abbastanza evidente, non ci si può più sposare a giugno, luglio e agosto.
3: Ecco.
2: E o se lo fate, fatelo da soli, in solitudine, e non invitate nessuno. Sposi anche questa, diciamo così, proposta, Davide?
1: Assolutamente sì, naturalmente, diciamo così, il cambiamento climatico presuppone che tra settembre, ottobre, novembre ci siano le bombe d'acqua, perché ormai il linguaggio quello è, quindi, ma insomma, fate quello che vi pare, fatecelo sapere, noi facciamo gli auguri intanto a tutti quelli che si sposano, invitate gli amici stretti, poi dopo ci vediamo anche a turni, si possono fare il gruppo delle zie, il gruppo, gruppo degli amici del liceo, così magari qualcuno parla e si evita quello che rimorchia il matrimonio altrui, perché quella finisce con l'essere una perversione.
3: Ecco, vabbè, ci voleva un po' di schiettezza anche questa mattina, in questo venerdì 14 di agosto, quindi grazie come sempre a Davide Giacalone, ci ritroviamo domani sempre puntuali intorno alle 7:10, intanto una buona giornata a te, Davide.
1: Grazie a voi e buona radiovisione a tutti.
0: Grazie Davide. Un rapido sguardo allo sport. Sara, sei già leggenda. Curtis Superoro con un altro record mondiale. La ragazza magica vola nei 50 dorso 26 e 56. Stupisce tutti. Ovviamente anche sul Corriere. Non vedo l'ora di scoprire cosa mi darà il futuro. E poi Tutto Sport che titola Divina, con un chiaro riferimento a Federica Pellegrini. E poi Daria, salto triplo nella storia. Derkac ci regala il terzo oro e il primo trionfo azzurro al femminile.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Buone, fresche, crocchette, Cennamo. crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile,

0: Tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodi!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: RTL 102.5 è la radio ufficiale della 83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre vi porteremo nel cuore del cinema in diretta dal Lido di Venezia. Seguiteci per scoprire tutte le anticipazioni sui film in concorso, gli incontri esclusivi con attori e registi e per vivere da vicino le emozioni dell'arte che dà forma ai sogni. Info e biglietti su labiennale.org. RTL 102.5. Very normal people.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Chi è?
5: La duchessa!
4: La duchessa?
5: Sì.
6: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
4: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
6: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
4: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.

Resta in carcere Walter Lavitola per il GIP e la sua confessione di essere stato il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci non basta fargli ottenere i domiciliari. Lavitola ha reso dichiarazioni non verificabili e fumose secondo il giudice che ha ottenuto in essere il pericolo di fuga o di inquinamento delle prove. In un'intervista su Milano Finanza la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è tornata sul tema migranti. La grave crisi di Ceuta e la possibile nuova ondata di arrivi ci impongono la massima attenzione e la necessità di continuare ad adottare tutte le misure necessarie, ha dichiarato la Premier. Ieri il Ministro dell'Interno Piantedosi ha affermato che i controlli per i viaggiatori provenienti dalla Spagna resteranno in vigore fino a domani. E l'aeroporto di Catania, ancora paralizzata a causa dell'attività eruttiva dell'Etna, è stata ulteriormente prorogata la sospensione dei voli fino alle 2 di notte di domani. Nell'ultima settimana cancellati oltre 700 voli, mentre altri 400 sono stati dirottati su altri aeroporti siciliani. Paura, ma per fortuna nessuna vittima in un maxi incendio che è scoppiato ieri pomeriggio in uno stabilimento di munizioni di Colleferro in provincia di Roma. A Rogo è seguita un'esplosione nello stesso impianto. Nel 2007 un operaio morì in un'altra deflagrazione. E nel comune di Ostiglia in provincia di Mantova sono in corso le ricerche di un bambino autistico di 8 anni che ieri si è allontanato dalla sua abitazione. Le operazioni dei soccorritori si concentrano nell'area attorno al fiume Po. Siamo allo sport. L'Italia ha conquistato la sua sesta medaglia, la terza d'oro agli europei di atletica leggera in corsa a Birmingham. A salire sul gradino più alto del podio, Daria Derkac nel salto triplo. Per quanto riguarda il nuoto, ha ricevuto i complimenti della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in videochiamata Sara Curtis, la 19enne che ha vinto la medaglia d'oro nella gara dei 50 dorsali agli europei di Parigi, migliorando il record del mondo. La giovane ha ammesso di aver avuto troppe emozioni in questi ultimi giorni. Mi sembra di vivere un sogno, appunto. Poi aggiunto, e dopo

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Benvenuti all'appuntamento con le stelle, amici del segno dell'Ariete. Siete carichi di idee e di proposte fatte apposta per divertirsi e sorridere. Ma gli altri saranno d'accordo? Non è sempre facile avere i giusti complici. Toro, siete forse troppo attenti e legati a certe piccole cose per riuscire a godere veramente di una situazione che promette di essere luminosa, divertente. Peccato. Gemelli, nonostante le grandi energie e il bisogno di esserci in ogni situazione, non trascurerete una certa leggerezza, la voglia di fare, ma in punta di piedi, senza esagerare. Amici del segno del Cancro, state ancora osservando Marte da poco nel segno. Provate a capire come conciliare la sua impazienza e l'energia con i ritardi del presente, con le cose che sono pigre. Leone, idee, energia, ottimismo ed emozioni. Davvero non sembra mancare nulla al vostro presente, mai a corto di risorse per fare di più e di meglio. Non accontentatevi. Vergine, tutto succede in silenzio, sotto pelle, lasciandovi poco possibilità di capire e di indovinare la direzione del presente. Meglio restare nella dimensione dei sogni, meglio sperare. Bilancia, Marte non vi fa paura e non vi agita dalla quadratura. Non succede perché Venere abita con voi, proteggendo i vostri tempi, i vostri modi e dando retta alle vostre preferenze. Cari Scorpione, nulla vi pesa o vi spaventa veramente, perché Marte è un amico, perché lui sta dalla vostra parte e basta. Affrontate ogni cosa con coraggio, fate piano per non sbagliare. Sagittario, la fortuna possiede il lusso della calma, delle cose gentili che si fanno senza rincorrere il destino. Giove lavora per voi, tanto basta non preoccuparvi mai di niente. Cari Capricorno, non siete a corto di sfide e di pianeti che vi chiedono di dimostrare coraggio e gentilezza in ogni situazione, eppure non vi arrendete, non lasciate che l'estate rinunci. Acquario, affrontate ogni cosa con la giusta leggerezza, senza mai peccare di logica, dando tutto lo spazio per respirare, sdrammatizzate le stelle e i pianeti per celebrare l'estate. Infine, cari Pesci, la luna scivola in opposizione, facendo crescere il tasso emotivo del momento. Vi sentirete sempre più sensibili agli altri e sempre più attenti a certe dinamiche.
2: Grazie a Daria Baglietti, la voce del nostro oroscopo. Alle 7:40 minuti in Nonstop News con Barbara Sala, Lucrezia Bernardo e Lorenzo Dardano torniamo a parlare di attualità, e lo sappiamo, ormai è un tema che torna in maniera ricorrente, quello del clima, un clima quasi imprevedibile, sì. Verrebbe da dire imprevedibile in realtà nella sua prevedibilità, nel senso che sappiamo che ormai gli eventi estremi sono sempre di più, si susseguono con una frequenza sempre maggiore e purtroppo questo ha dei risultati negativi anche e soprattutto sull'agricoltura.
3: Sai, ne parlavamo prima con Davide Giacalone in maniera ironica in relazione ai matrimoni che oggettivamente sono diventati estremamente impegnativi. Cioè, un ricevimento a luglio, agosto con 37 gradi sono oggettivamente impegnativi. C'è il risvolto assolutamente così serio, importante e che deve metterci in guardia che ha a che fare con la siccità. Lo scrive oggi il Corriere della Sera, siamo nelle pagine interne, pagina 7. Il conto della siccità, i danni stimati all'agricoltura 1,5 miliardi di euro e poi tantissime produzioni che sono a rischio, dai cereali alle nocciole. La crisi idrica colpisce il 60% del territorio. Questi sono i dati che riguardano l'Italia, ma non è il solo paese a fare i conti con la siccità. Abbiamo visto i fiumi in secca, il Danubio che non ha più acqua e riemergono le navi, il reperto, insomma cose affondate dalla Seconda Guerra Mondiale. Da un'altra parte, credo forse anche qui, sempre sul Danubio, è riaffiorata una nave, un'antica nave romana, un reperto archeologico bellissimo da vedere per i turisti, ma estremamente preoccupante. A Budapest volevano annullare le crociere anche perché c'era troppa poca acqua e volevano ridurre l'utilizzo di corrente elettrica nell'illuminazione, ad esempio, del Parlamento, che di notte è uno spettacolo straordinario, però costa tantissimo in termini di energia elettrica.
4: Ecco, dà l'impressione, sono numeri davvero insomma che fanno riflettere, no? Quelli contenuti all'interno di questo articolo, dà l'impressione che talvolta ci dimentichiamo di quanto importante sia questo settore per l'Italia, e nell'articolo si fa riferimento che poi è l'Italia proprio il paese che nell'Unione Europea rischia di pagare il prezzo più alto per questi fenomeni dopo la Francia, quindi ce la giochiamo anche in questo caso, sì, con i cugini d'Oltralpe.
3: Un bell'Italia Francia con la testata di Zidane che va sempre bene. Chiudiamo con questo, sono sempre dati che riporta il Corriere della Sera, risaia secco, mm-hmm, meno 9% dei chicchi, in calo il grano, olio al nord si rischia il taglio del 40%, ortofrutta già scomparsi 88.000 ettari, poco mangime, colpiti il latte e i formaggi. Tra poco andremo a fare un salto, un'intervista, un approfondimento nel mondo dell'agricoltura.
4: E con un prodotto che poi fa rima con estate, con questi giorni, aperta e chiusa parentesi.
2: Esatto, va bene, insomma, quindi tra poco parleremo anche di questo. Ovviamente la priorità è quella di preservare nel miglior modo possibile l'agricoltura e cercare di agire, no, per combattere quelli che sono gli effetti negativi di questo clima. Ci sono tante modalità e si è esperto anche Gian Santi, il presidente di Confagricoltura, parlando proprio di come ovviare a questa situazione. Allora si parla di sistemi di irrigazione, mm-hmm, magari modificati, insomma di conservazione anche dell'acqua.
3: Credo che il punto sia questo, lo dicono molto spesso gli esperti.
2: Esatto, allora rimanete con noi, tra poco si parla di estate. Non Stop News.
5: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
6: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
7: Siete veramente perfetti.
8: Grazie Octopus di esistere.
5: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
9: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
1: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
2: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
3: Acqualete!
4: Acqualete.
2: What the?
4: Ottima mossa per le tue ossa.

0: ci fa ballare anche in quest'estate del 2026 e compirà gli anni, lo possiamo dire, proprio dopodomani. Lei, Lady Ciccone, Danceteria, all'interno appunto di Non Stop News, RTL 102.5, 7:49. Ci leghiamo un po' al tema che avevamo trattato poco fa a proposito dei danni del caldo all'agricoltura in Italia e non solo, e lo facciamo parlando di un frutto in particolare, di, non so se si può definire frutto o ortaggio, adesso glielo chiediamo meglio a lui perché ho questo dubbio.
1: Adesso comunque ci incasiniamo subito.
0: Ne parliamo con Ivan Bartoli, che è in collegamento con noi, presidente Consorzio Tutela Anguria, eccolo qui, Reggiana IGP. Buongiorno Ivan.
2: Buongiorno a voi, buongiorno a voi.
0: Ci sono stati dei danni, proprio ti chiediamo subito, legati appunto a questo caldo anche per l'anguria?
2: Allora sì, quando ci sono queste temperature molto elevate anche le piante soffrono e quindi ci sono dei problemi di ingiallimento e quindi un po' di prodotto in genere si perde per proprio l'ingiallimento della scorza.
0: Ok.
1: Ma l'anguria necessita di molta acqua per crescere?
2: Ha bisogno di acqua. L'anguria, tanto per rispondere, è un frutto. Okay. E ha 97% di acqua, quindi direi che è assolutamente indispensabile per la produzione dell'anguria avere acqua in abbondanza per poi fare una stagione dignitosa, diciamo.
3: E ci sono, ecco, magari delle varianti, perché sappiamo l'anguria sicuramente, ecco, è il frutto dell'estate, è super apprezzato e anche piuttosto versatile, no? Nel senso che spesso può anche, oltre che fungere da merenda, spesso magari va anche a sostituzione del pasto perché vogliamo sentirci leggeri e freschi. Però ci sono, no, ma io la mangio costantemente, non in sostituzione del pasto. Però sappiamo che ci sono anche tante varianti, no? Ormai, perché c'è l'anguria senza semi, c'è l'anguria che ha una forma particolare.
1: No, però presidente, no, vi prego, l'anguria purtroppo deve avere i semini, perché la fate anche senza?
0: Li deve avere, punto interrogativo?
2: Allora, i semi ce li ha comunque sempre, diciamo che l'anguria senza semi, che è una richiesta del mercato, cioè qualche anno fa non c'era, adesso è molto richiesta, ha dei semi abortiti, sottilini, per cui uno non ha il problema di dover togliere il nocciolino, però poi il seme di fatto c'è, solo che diventa inconsistente e un po' più piacevole per chi preferisce questo sistema, però diciamo che l'anguria convenzionale, quella buona, ce li ha i semi, ecco.
0: Okay. Tema conservazione, Ivan, una volta aperta, innanzitutto prima di aprirla e poi una volta aperta, come la gestiamo?
2: Allora, prima di aprirla la teniamo in un luogo fresco e dura tanto, non ha nessun problema, in cantina, in un posto che non abbia dei grandi sbalzi di temperatura. Poi quando è aperta, se abbiamo fretta, la tagliamo a metà, la mettiamo in frigorifero per accelerare il raffreddamento, perché è un frutto grande e quindi ha bisogno di molto tempo per raffreddarsi, o se no, come facevano i nonni, si mette in una mastella piena d'acqua e si lascia una mezza giornata, poi dopo si apre, si mangia e ci si diverte.
1: Oppure, mi perdoni presidente, in spiaggia noi dove la mettiamo? Perché ci sono quelli che fanno il buco nella sabbia, lo infilano in riva al mare affinché poi le onde la rinfreschino. Si può anche fare così se la portiamo
2: proprio
1: in spiaggia.
2: Proprio. Quello è un altro sistema per tenerla al fresco, forse l'unico in spiaggia,

0: che c'è poi poca altra alternativa se non un frigorifero portatile, però è molto complicato perché poi l'anguria è pesante, grande, e quindi quello può essere una buona alternativa, quella di seppellire l'anguria, metterla sul bagnasciuga, per cui prende la temperatura dell'acqua, anche se quest'anno le acque sono abbastanza calde, poi dipende un po' dal mare in cui siamo, ecco.
1: Ecco, faccio una domanda che può sembrare scontata, ma non lo è perché secondo me crea ancora dibattito. Per scegliere l'anguria migliore, allora io so che deve avere una macchia più chiara, perché significa che è stata, sì, giusto? Sì, l'anguria, credo, è sulla buccia, una macchia più chiara, e forse a seconda della gradazione che vediamo in questa macchia possiamo capire quanto sarà dolce l'anguria, o sbaglio?
0: No, questa è la domanda sempre più gettonata, scegliere l'anguria. Infatti vedono le persone del supermercato che le picchiano, che gli fanno le mosse, chi le schiaccia e chi le tira.
1: No, glielo chiederemo, diciamo, direttamente all'anguria, se si potesse.
0: Il grado di maturazione è abbastanza difficile, diciamo così, da interpretare. La cosa più semplice è, come ha detto lei, la macchia non è altro che la parte che appoggia sul terreno, che quindi non prende il colore perché non è diretta al sole, alla luce del solare, quindi rimane bianca. Quando comincia a variare il colore, da variare da bianco a giallo, allora in questo momento è il momento di maturazione massima. Quindi se è troppo bianco è un po' indietro, se è molto gialla rischia di essere matura. Quindi diciamo che un buon compromesso, in genere guardare 4-5 angurie si trova quella che ha il colorino un po' più giallino, giusto?
2: Questa è una dritta molto interessante. Presidente, c'è un problema di dimensioni, perché l'anguria è veramente grossa, mi occupa mezzo frigorifero, anche comprare la metà e poi ne mangio una fettina, che poi per esempio a me piace soltanto il cuore, quindi io sono quella cattiva in casa che scava il cuore centrale e lascia il resto agli altri, con più semi tra l'altro, però adesso oggettivamente è molto grossa, mi occupa un ripiano del frigorifero e quindi molto spesso non sono incentivata a comprarlo. Proprio per questo motivo, per ragioni di mercato, come dicevamo prima, per i semi si sono ridotte, perché io adesso inizio a vedere anche delle anguriette più piccole.
0: È vero, la ricerca sta andando in piccolo, perché le famiglie sono più piccole, ci sono due persone, perché in frigorifero non ci sta, e quindi si sta lavorando per rimpicciolire le angurie. Ormai siamo arrivati a angurie anche di 2 kg, 1,5 kg, grandi come i meloni. Io non sono un grandissimo amante della mini anguria, capisco che però sia molto comoda, perché poi si mette in frigorifero, si raffredda rapidamente. Però dico sempre che a volte è meglio una bella fetta di anguria grande rispetto a un'angurietta piccola, perché queste hanno in genere un grado zuccherino un po' più basso, ecco.
2: Ecco, infatti gli avrei chiesto se c'è una differenza proprio nel sapore poi alla fine, perché è sì comoda, però se poi ha un sapore diverso.
0: E diciamo che la fetta di un'anguria grande avvince ancora, quindi una bella porzione dal punto di vendolo di fiducia, quella è la più buona che si può mangiare in questo periodo.
1: Ecco, esatto, a patto che sia stata scelta bene, perché poi appunto c'è anche questo tema qui. Va bene, ma giusto un'altra domanda, c'è anche c'è la forma quadrata? Perché ho letto di un'anguria quadrata, ma davvero?
0: Sì, esiste anche l'anguria quadrata, è un'anguria fatta dagli orientali più per divertimento che per qualità, perché poi l'anguria quadrata viene usata come soprammobile, quindi la fanno i giapponesi, la metti in una scatola,
3: pazzesco,
0: una scatola trasparente, sì, pazzesco, proprio fanno una scatola apposta per fare questa anguria, la fanno crescere in questa scatola, la fanno diventare quadrata e poi la usano come soprammobile e la regalano ai parenti, perché loro hanno il culto degli ortaggi e non la mangiano, la mettono in una fioriera.
3: Sì, così.
1: Okay. È un cadeau, un cadeau diverso.
0: Un cadeau molto divertente, però poi sì, insomma.
2: Sì. Appunto, che non si mangia, è stranissima questa cosa.
3: Anche con questa variante orientale abbiamo tutto, insomma, abbiamo capito davvero tutto di questo frutto magico e simbolo dell'estate. Grazie a Ivan Bartoli, presidente del Consorzio Tutela Anguria Reggiana IGP. Grazie, buona estate e buon Ferragosto.
0: Grazie.

0: E The Road Jack Ray Charles a chiudere anche la seconda ora di Non Stop News.
1: Pochi istanti, saranno le 8 e quindi tutta la parte dedicata anche alle interviste in questa vigilia ferragostana. E adesso ci separiamo per un istante, traffico e ultime notizie.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
3: Con Avis, la più grande associazione italiana di donatori di sangue e plasma, dal 1927, insieme per salvare vite.
4: Anche a Serravalle, Scrivia, in provincia di Alessandria, sono le 8.
2: RTL 102.5, giornale orario.
4: È venerdì 14 agosto, ben ritrovati da Giovanni Perria. Non convincono il giudice per le indagini preliminari di Roma le dichiarazioni di Walter Lavitola in carcere perché mandante dell'attentato a Sigfrido Ranunci. Per il momento dunque è stata respinta la richiesta di domiciliari. Sentiamo Alessandra Giannoli.
5: Il giorno dopo la confessione di Walter Lavitola, che ha ammesso di essere il mandante dell'attentato ai danni di Sigfrido Ranucci, il contenuto dell'ordinanza del GIP di Roma, che ha rigettato la richiesta dei domiciliari avanzata dal difensore del faccendiere da lunedì dietro le sbarre a Re Bibbia, evidenzia che la storia raccontata da Lavitola per spiegare la bomba messa a ottobre sotto casa del giornalista, secondo il giudice, non sta in piedi, vale a dire la versione di un'azione dinamitarda ai danni del conduttore di Report volta a fare innalzare il livello di scorta al giornalista. Il GIP ha parlato di un movente inverosimile, di affermazione azioni fumose. Per il giudice restano immutate le esigenze cautelari, il rischio di inquinamento probatorio e il pericolo di fuga di Lavitola, che farà ricorso al tribunale del riesame. Lavitola, che lo ricordiamo di fronte ai magistrati, ha affermato di aver ordinato agli autori materiali solo di sparare 4-5 colpi di pistola verso il muro della villetta di Ranucci, bollando poi il blitz dinamitardo messo infine a segno come un'azione comunque di valore dimostrativo.
4: In un'intervista su Milano Finanza la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è tornata sul tema migranti. La stragrande maggioranza dei paesi europei condivide la nostra posizione, ha affermato la Premier. Ieri il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha confermato che lo stop a Schengen per i viaggiatori provenienti dalla Spagna resterà in vigore fino a domani. E ancora disagio all'aeroporto di Catania per l'attività eruttiva dell'Etna. Lo scalo resterà chiuso fino alle 2 della prossima notte, oltre 700 i voli cancellati e 400 quelli dirottati nell'ultima settimana. È in stato di fermo il ragazzino di 17 anni che ha confessato il delitto di Cosimo Quagliarella, il 18enne di Andria, morto ieri dopo essere stato accoltellato nella Pinetina alla periferia di Trani. Il minore risponde dunque di omicidio volontario tra i fendenti che hanno ferito alla schiena la vittima. E siamo allo sport. Sara Curtis è nella storia per l'oro di ieri, il secondo record del mondo nei 50 metri d'orso agli europei di Parigi di nuoto. E allora sentiamo Enzo Tamborra.
6: È nata una stella, non ci sono più dubbi dopo che Sara Curtis, 20 anni tra pochi giorni, ha dato seguito al record del mondo dei 50 d'orso timbrato in semifinale, abbassandolo ulteriormente in finale con il tempo di 26:56 che le ha consentito di vincere per distacco una gara così breve. L'Italia al femminile non aveva mai vinto in questa specialità a livello di europei. La Curtis tornerà quasi certamente in vasca oggi per la staffetta 4% mista. Riflettori puntati anche sulle finali dei 50 d'orso con Thomas Chacon, dei 200 stile libero con Carlos D'Ambrosio e su Simona Quadarella, entrata in finale nei 1500 metri con il miglior tempo.
4: E soddisfazione anche per gli azzurri impegnati negli europei di atletica leggera in corso a Birmingham. L'Italia infatti ha conquistato la sua sesta medaglia, la terza d'oro, a salire sul gradino più alto del podio. Daria Derkac nel salto triplo, oggi Fausto Desalu e Filippo Dezza invece saranno in pista per le finali dei 200 metri. Non c'è altro per il momento, ora meteo e poi tutte le informazioni sul traffico.
7: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
8: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale.
7: E un tocco esotico,
8: ma autentico.
9: Scopri il tuo Humus Noa preferito. Ceci, ceci avocado, ceci erbe, ceci pomodoro e basilico. Versatile, naturale e gustoso. Humus Noa, ce n'è per tutti i gusti. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noa Vegetale. Humus Noa, fatto con amore.
2: Previsioni del tempo.
10: Una buona giornata da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Continuerà a splendere il sole nella giornata di venerdì sul nostro territorio, con alta pressione ancora ben salda e calde afa molto intensi, con picchi diffusamente intorno ai 35-36 gradi. Da segnalare solo un aumento dell'instabilità sui rilievi tra pomeriggio e sera, specie alpini occidentali. Tutti i dettagli precisi sull'app di Trebi Meteo.
2: Via Radio.
11: Buona giornata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete, l'unica segnalazione sulla 13 Bologna-Padova, dove tra Ferrara Sud e Bologna Interporto in direzione di Bologna, per un incidente nel quale è coinvolta un'auto, si sono formati 2 chilometri di coda con il traffico che defluisce solamente su una corsia. Sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, non gestito dalla nostra società, segnaliamo per lavori code tra Portonaccio e la tangenziale est di Roma verso il centro città, e ricordiamo che fino al 28 agosto questo stesso tratto resta chiuso ma in direzione opposta verso il grande raccordo anulare. Vi informo che questa sera dalle 20 a mezzanotte sarà chiusa sulla A1 Milano-Napoli la stazione di Monte San Savino, sia in uscita che in entrata, per consentire lo svolgimento di una manifestazione religiosa nel piazzale antistante la stazione. E per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
4: Grazie, a dopo.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 Poweriz estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Poweriz estate 2026? Venite a scoprirlo.
12: Raggiungete Verona con Telepass Sempre. Avete un anno gratis e fino a 200 euro di cashback sui pedaggi e rifornimenti. Attivatelo subito in app Telepass.
2: Martedì 1 settembre dalle 21, in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
0: Amici del Power It's Estate, ma anche amici del Future It's Live, eccoci
1: sì,
0: qui,
1: puntuali,
0: ci siete, ci siamo, comincia la terza ora di Non Stop News, in diretta da Praia Mare, dalla Calabria, ti accarezzo, anche oggi è una giornata splendida, vediamo il mare dalla nostra postazione, ormai il sole è alto.
13: Il sole è alto, una bella giornata, bellissimi colori che vediamo dal nostro track, passate a trovarci, se siete di qui vi accogliamo con tanto entusiasmo, quasi quanto quello di Barbara Sala per la canzone che è in arrivo.
0: Sì.

0: Madonna con White Girl Wasted alle 8 e 10 minuti in Non Stop News. Barbara Sala, Lorenzo Dardano, Lucrezia Bernardo con voi. Quando si torna a commentare l'attualità, lo sappiamo, si parla di caos per quel che riguarda i voli sospesi a Catania, ancora sospesi appunto tutti i voli, più di 700 lo leggiamo nelle ultime ore, continuano ad essere rimandati tantissimi voli, c'è caos perché poi tra gli spostamenti che si vengono a creare, tra le persone che cercano di mobilitarsi diversamente in maniera autonoma, si registrano anche degli aumenti dei costi degli autonoleggio e quindi di tutte le alternative cui si può pensare. E allora vogliamo approfondire questo tema con Gabriele Melluso, presidente di Assoutenti, che ci ha raggiunti questa mattina. Allora buongiorno, ben ritrovato, grazie per essere con noi.
1: Grazie a voi e grazie a tutti i radio teleascoltatori.
0: Grazie. Ecco, parlavamo appunto di caos, lo sappiamo perché continuiamo a leggere aggiornamenti di questo tipo, ma allora la domanda che sicuramente ci siamo fatti tutti è: quali sono le tutele che insomma spettano poi ai passeggeri, quali sono i loro diritti e chi deve agire per poter permettere loro di tornare a casa?
1: È tutto giusto, stiamo parlando appunto di 700 voli cancellati e danni per oltre 20 milioni di euro, oltre 400 i voli collegamenti riprogrammati su altri scali. Stiamo parlando del quinto aeroporto d'Italia per volumi di traffico, il Catania-Roma è il primo d'Italia. E tutelare questo tipo di viaggio è l'articolo 119 della Costituzione al comma 6, che garantisce la cosiddetta continuità territoriale, non solo da e per l'isola, per quanto riguarda studio, lavoro e cure sanitarie, e anche per vacanza in questo momento. I diritti sono sanciti nel regolamento UE 261/2004, nel caso specifico si tratta di forza maggiore, le informazioni devono essere fornite in tempo reale e costante da parte della compagnia aerea, i trasferimenti ad altri aeroporti sono garantiti dalla compagnia aerea in caso di altro scalo, pasti e bevande ed eventuali pernottamenti sono a carico della compagnia aerea. Questo è quello che si chiama protezione della regolamentazione europea. Se il volo è stato cancellato, come in 700 che abbiamo parlato prima, ed il passeggero decide di acquistare un biglietto partendo da un altro scalo, il costo è a suo carico, poiché non esiste in questo caso il cosiddetto criterio della compensazione pecuniaria. Quindi questo deve essere chiaro per tutti coloro che
2: Presidente,
1: sono in
2: infatti
1: questo.
2: Infatti volevo cercare di ricapitolare. Allora, se è la compagnia aerea che mi dice attenzione, partirete da Palermo e non più da Catania, è obbligata a organizzare un transfer ovviamente.
1: Assolutamente.
2: Ma se io privatamente decido di trovare una soluzione, quella è a carico mio e non mi spetta nessun rimborso.
1: In questo specifico caso di forza maggiore, sì. Nel caso di danno provocato dalla compagnia aerea per un guasto all'aereo, io posso riprogrammare a mie spese, ho una copertura fino a 600 euro che mi garantisce la cosiddetta compensazione pecuniaria. Questo prevede il regolamento europeo.
2: Però sembra che queste compagnie non stiano pagando.
1: Rivolgetevi alle associazioni a tutela dei consumatori che vi faranno da assistenza anche durante l'estate. Basta che siano iscritte al MIMIT, al Ministero delle Imprese del Made in Italy, perché attivino il regolamento europeo grazie ad una si chiama conciliazione online ADR attivata in Europa già da un bel po' di anni, e gratuitamente e velocemente farete valere i vostri diritti.
2: Quindi nel caso non lo facessero ci rivolgiamo a queste associazioni.
3: Ecco, come può intervenire Presidente Assoutenti direttamente per aiutare chi riscontra problemi, per esempio a farsi rimborsare?
1: Guardi, noi abbiamo una chat WhatsApp su Assoutenti sempre accesa H24, la consultate, andate sul nostro sito o chiamate in associazione, abbiamo i nostri paladini della giustizia, nonostante il presidente sia in vacanza anche lui in Calabria, poco lontano da voi, ma ci sono loro che vi aiuteranno sicuramente. Devo ringraziare Matteo, Riccardo, Nicoletta, tutti coloro che danno assistenza a tutti i consumatori anche in questo caso. E poi rivolgo anche il mio applauso al presidente della Sicilia di Assoutenti, Maria Rita Arena, che si sta attivando localmente e territorialmente per assistenza anche proprio in loco con i nostri volontari in aeroporto. Una cosa importante è che pasti e bevande vanno garantiti.
2: Ecco, avete notizie di passeggeri, magari vostri iscritti, che sono ancora lì fermi a Catania da qualche giorno?
1: Confermo.
2: Ok, quindi insomma la situazione è ancora, perché sappiamo che ci sono stati dei voli e qualcuno insomma si è arrangiato diversamente, ma qualcuno è ancora bloccato lì. Perfetto.
0: E allora grazie ancora al presidente di Assoutenti Gabriele Melluso per essere stato con noi questa mattina, averci un po' chiarito quelli che possono essere i principali dubbi in una situazione insomma di caos estremo. Grazie presidente e una buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie, a presto, per rivederci, risentirci.
2: Resta in carcere Walter Lavitola. Per il GIP la sua confessione di essere stato il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci non basta a fargli ottenere i domiciliari. Lavitola ha reso dichiarazioni non verificabili e fumose, secondo il giudice che ha ritenuto in essere il pericolo di fuga e di inquinamento delle prove.
3: Secondo il ministro dell'interno Piantedosi, l'Italia non ha intenzione di rivedere il blocco Schengen per viaggiatori extracomunitari in arrivo dalla Spagna, almeno fino a Ferragosto. Braccio di ferro Roma-Berlino sul rimpatrio di 3 migranti arrivati in Italia e che poi hanno chiesto asilo in Germania. Il governo tedesco li vuole espellere invocando le nuove regole entrate in vigore a giugno.
2: È stato di fermo il ragazzino di 17 anni che ha confessato il delitto di Cosimo Quagliarella, 18 anni, di Andria, morto ieri dopo essere stato accoltellato nella Pinetina alla periferia di Trani. Il minore risponde di omicidio volontario. 3 i fendenti che hanno ferito alla schiena alla vittima. È tutto per questa edizione. L'informazione su RTL 102.5 tornerà più tardi. Adesso c'è la viabilità.
4: Via Radio.
5: Buona giornata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole sulla rete. L'unica segnalazione sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, non gestito dalla nostra società, dove per lavori ci sono code tra Portonaccio e la tangenziale est di Roma in direzione del centro città. E ricordiamo che fino al 28 agosto questo stesso tratto è chiuso, ma in direzione opposta verso il grande raccordo anulare. E per lavori sulla diramazione Predosa-Bettole fino al 31 agosto resta chiusa la stazione di Novi Ligure in entrata verso la A26 dei Trafori ed in uscita per chi proviene dalla 7 Serravalle Genova. Mentre questa sera dalle 20 a mezzanotte sarà chiusa sulla A1 Milano-Napoli la stazione di Monte San Savino sia in uscita che in entrata per consentire lo svolgimento di una manifestazione religiosa nel piazzale antistante la stazione. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, buon viaggio.
0: Buon viaggio anche da parte nostra, grazie ai colleghi di Autostrade per l'Italia. 8:17, ecco, è importante sottolineare che si devono avere delle informazioni tra l'altro dalle compagnie aeree, perché siamo tenuti ad essere informati, quindi mi raccomando, cerchiamo di farlo autonomamente, ma cerchiamo anche di pretenderle, no, in certi casi, perché è giusto
2: esserlo. Soltanto a quel punto ci si può organizzare. Amici, stiamo veleggiando verso il Ferragosto, ma non ci dimentichiamo anche la cronaca e l'attualità, su cui torneremo tra poco.
3: Ancora con Non Stop News insieme a Barbara Sala, Lucrezia Bernardo e Lorenzo Dardano. State con noi.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
3: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
4: Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
6: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
7: Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio.
8: Acqualete, ottima mossa per le tue ossa.
9: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta di semola Boiello, 500 grammi, è a 79 centesimi. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
10: Quest'estate puoi fare la coda al casello oppure saltarla in un bip. Puoi perdere tempo per pagare il pieno oppure farlo in un click e risparmiare. Attiva Telepass Sempre. Hai un anno gratis e fino a 50 euro di cashback sui pedaggi e 150 sui rifornimenti. Hai tempo fino al 9 settembre. Attivala ora in app Telepass. E con Telepass Sempre raggiungi l'Arena di Verona il 1 settembre e ti godi la serata finale di RTL 102.5 Power Hits Estate 2026.

0: Guardate che Eminem e Rihanna insieme hanno fatto dei pezzi pazzeschi. Questo è The Monsters, appena riascoltato qui su RTL 102.5. Io preferisco sempre quella che poi è la colonna sonora di Temptation Island, no? Quando fanno
1: partire, I Love the Way You Lie.
0: Esatto, e quella roba lì è praticamente ormai diventata un simbolo del tradimento, del fallo di confronto e di tutte le liaison che ci possono essere nel periodo estivo. Sono le 8.25, siete su RTL 102.5, l'abbiamo detto, torniamo alla cronaca e all'attualità. 5 anni fa, era il 15 di agosto, eravamo in esterna, come siamo adesso, in questo clima anche discretamente festoso perché era Ferragosto, ed è arrivata la notizia che in Afghanistan i talebani erano entrati, anzi erano rientrati a Kabul, l'avevano riconquistata. Pochi mesi prima le forze della NATO avevano lasciato il paese e, creando questo vuoto poi di potere, i talebani avevano ripreso. Ma molti di voi ricorderanno magari alcune scene davvero terribili di persone che cercavano di scappare all'aeroporto, passavano ai soldati americani che partivano dei bambini per farli arrivare in America e metterli in salvo, e quelle immagini non ce le dimentichiamo. Com'è adesso l'Afghanistan? Lo chiediamo alla dottoressa Benedetta Cornelli, che è una ginecologa di Medici Senza Frontiere, che è da poco tornata in Italia. Buongiorno dottoressa e benvenuta.
2: Buongiorno, grazie mille.
0: Ci racconta che cosa ha visto? Lei è tornata da un paio di mesi, giusto?
2: Sì, io sono tornata a inizio giugno.
0: Ecco, dove si trovava e com'era la vita lì in Afghanistan e com'è la situazione soprattutto per le donne e i bambini?
2: Ok, allora io sono arrivata a Kabul e sono rimasta a Kabul una settimana, come fa la maggior parte del personale MSF che poi deve essere smistato nei vari progetti. Il progetto in cui poi ho lavorato io per 10 settimane si trova a Khost, quindi una provincia molto orientale, quasi al confine col Pakistan, ed è una provincia molto conservatrice. In quella zona le donne hanno una vita di una qualità molto pessima, loro girano sempre soltanto col burqa, non sono autorizzate a girare senza la presenza di un mahram, quindi non possono girare senza accompagnamento da parte di una figura maschile familiare, e l'accesso all'educazione è stato purtroppo bandito già dal 2021. Quindi la maggior parte delle donne in realtà vive in casa con situazioni molto tristi socialmente e anche mentalmente, e il loro unico target alla fine è trovare un buon matrimonio e fare tanti figli, perché non ci sono altri obiettivi nella loro vita, purtroppo.
3: Ecco, fare tanti figli, no? Diceva giustamente dottoressa Cornelli. Adesso lei, che è appena rientrata e che dove Medici Senza Frontiere gestisce questo centro materno infantile fondamentale, ma quanto è difficile partorire in quelle zone o farsi visitare da una dottoressa come lei?
2: Allora, in generale nel paese in Afghanistan la mortalità materna è molto alta, parliamo circa di 620 morti materne su 100.000 nati vivi,

0: MSF cerca di aiutare ad abbassare molto questo dato istituendo delle, appunto, dei progetti che hanno come base la salute materno-infantile. Dove lavoravo io a COS era uno di questi, qui partorivano circa 20.000 bambini l'anno nascevano, scusate, e parliamo di un circa 60-65 bambini che nascevano al giorno. In questo posto alle donne veniva prestata tutta l'assistenza necessaria anche per i parti più complicati. Io nelle 10 settimane che sono stata lì ho visto morire soltanto una donna, ma che è arrivata ed è morta dopo un minuto perché era in condizioni veramente insalvabili, mentre la maggior parte dei casi invece ha un ottimo esito, nonostante siano patologie particolari, perché sono donne che partoriscono 10-12 figli, tante volte senza assistenza prenatale o postnatale, con poco intervallo di tempo tra una gravidanza e l'altra, e quindi esponendole a rischi maggiori di quelli che vediamo noi in Europa.
1: Ecco, dottoressa, ha citato anche i bambini. Quali sono le difficoltà maggiori che incontrano le donne, ma anche i bambini, nel semplice accesso anche alle cure?
0: Sì, allora i bambini quando devono accedere alle cure devono comunque essere sempre accompagnati da una caregiver, che in genere è la mamma. E le donne stesse quando hanno bisogno di cure per loro stesse hanno bisogno di figure sanitarie femminili. In questo momento il fatto che i talebani abbiano bloccato l'accesso all'istruzione superiore alle donne fa in modo che negli ultimi 3 anni non si sono formate, nessuna donna afghana si è potuta formare ultimamente per diventare ostetrica, medico, ginecologo, infermiera. Calcolate che il 45% delle infermiere che MSF occupa nel paese sono donne. Sembra tanto, ma in realtà è meno della metà. Quindi questo limitare l'accesso alla formazione sanitaria alle donne da parte dei talebani sicuramente avrà un impatto sempre maggiore sulla cura di donne e bambini nel paese.
2: Stavo leggendo ieri dei dati, perché ovviamente molti giornali, un po' come noi, insomma, stanno in qualche modo ripercorrendo questo triste anniversario. Mm-hmm. 5 anni di talebani al potere, in Afghanistan le donne escono solo 2 volte al mese e completamente coperte. Anche voi occidentali dovete essere coperte quando siete in ospedale.
0: Sì, io tutte le volte che uscivo dal compound dove vivevo con gli altri expat dovevo comunque sempre indossare l'hijab, quindi non ho mai dovuto indossare il burqa, perché col diplomat visa che avevamo noi dell'ONG era sufficiente l'hijab, però quello era proprio tassativo e se si spostava o se cadeva, insomma, qualcuno ce lo faceva notare. Dovevamo avere i capelli coperti, sì, ma eravamo meno coperte delle donne locali che invece avevano il burqa. Toglievano il burqa solo quando erano in presenza solo di uomini, quando erano in presenza solo di donne senza uomini, per esempio all'interno del reparto di maternità. Erano solo donne, allora lì anche loro stavano con l'hijab.
3: Grazie davvero per una testimonianza che ci ha toccato tutti e tre, bisogna dirlo, alla dottoressa Benedetta Cornelli, ginecologa di Medici Senza Frontiere, e davvero complimenti per tutto il lavoro che avete fatto e che continuerete a fare. Arrivederci.
0: Grazie mille a voi, buona giornata.
4: Intervista a tutto campo della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni su Milano Finanza. Sui migranti la Premier ha affermato che la stragrande maggioranza dei paesi europei condivide la posizione dell'Italia dopo la crisi di Ceuta. Poi sull'economia Meloni ha sottolineato come la stabilità del governo abbia permesso all'Italia di affrontare con maggiore sicurezza la più difficile congiuntura degli ultimi decenni. È accusato di omicidio volontario un ragazzino di 17 anni che ha confessato e ora in stato di fermo per la morte di Cosimo Quagliarella, il 18enne di Andria, deceduto ieri dopo essere stata coltellata alla periferia di Trani. Tra i fendenti che lo hanno ferito alla schiena. E siamo al caldo che continua a alimentare gli incendi da nord a sud della penisola. In Lombardia 2 Canadair in azione proprio in queste ore per le fiamme che stanno interessando i boschi attorno a Como, fumo e cenere in centro città e nei comuni di Cernobbio e Moltrasio. È tutto per adesso, ci fermiamo, l'informazione torna più tardi.

0: Care Nugenea, 8.35, No Stop News, RTL 102.5, lo sport protagonista, in particolare il tennis, è cominciato il Master 1000 Cincinnati con un'assenza importante, se ne è parlato parecchio, di Jannik Sinner che non parteciperà. Di questo, ma ovviamente non solo di questo, vogliamo parlare con Marco Caineri, caporedattore tennis di Sky Sport. Anzitutto ben trovato, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a chi ci ascolta.
0: Allora, cosa aspettarsi da questo torneo? Perché ci sono anche altri italiani coinvolti, e più di uno peraltro.
1: Sì, tra l'altro uno ha già giocato questa notte, perché Mattia Bellucci è stato primo a scendere in campo con una bella vittoria contro l'americano Svajda, quindi cominciamo bene. E già domani avremo, già questa sera in realtà, dalle 17 in poi, avremo in campo altri italiani, perché comincia il torneo sia maschile che femminile. Cincinnati è un torneo 1000 cosiddetto combine, in cui giocano sia le donne che gli uomini, e ci sarà un derby femminile 17 fra Elisabetta Cocciaretto e Lucrezia Stefanini, e poi subito dopo, attorno alle 19, vedremo in campo Matteo Berrettini, che è uno dei tennisti più attesi in questo torneo, dove purtroppo non c'è Sinner, così come non c'è Alcaraz, che ci auguriamo tutti di rivedere in campo allo US Open. Però gli italiani da seguire sono molti, e Berrettini è il primo che vedremo in campo. E poi ci aspetteremo nei prossimi giorni soprattutto Cobolli e Musetti, che sono i due giocatori con la miglior classifica fra gli italiani in questo momento impegnati in questo torneo, e che da entrambi ci aspettiamo delle belle risposte dopo i risultati di quest'anno, e purtroppo per Musetti anche il lungo periodo di stop che ha dovuto subire per parecchi mesi.
2: È vero che, essendo in America, c'è il problema del fuso, e quindi gli appassionati di tennis verranno messi a dura prova. Vabbè che col caldo che fa uno sta in piedi la notte per vedere le partite di tennis, e tutto sommato è felice. Le partite poi le trovate in diretta su Sky. E senti, c'è qualche speranza secondo te per gli italiani di piazzarsi in una buona posizione?
1: Assolutamente, sai, questi tornei, intanto hai detto benissimo circa l'orario, perché si comincia alle 17 e poi si va avanti fino a notte fonda, però appunto essendo estate è ancora un periodo in cui stare svegli la notte si può fare, soprattutto se uno è appassionato di tennis, si può mettere lì e magari col condizionatore acceso godersi le partite di tennis. E la speranza c'è, perché questi tornei, come è successo per l'Open del Canada, che si è concluso proprio stanotte, tra l'altro si sono giocate le due finali dell'Open del Canada, con Shelton che ha vinto il Master 1000 maschile a Montreal e Iga Swiatek che ha vinto invece quello femminile a Toronto. E il fatto che non ci siano i super big, quindi non ci siano Sinner e Alcaraz in particolare, apre un pochino le porte a tutti, no? Quindi le sorprese ci sono state all'Open del Canada e ci potrebbero essere anche a Cincinnati, e fra queste sorprese, che poi non sarebbero nemmeno delle sorprese così clamorose, Cobolli e Musetti per esempio sono due giocatori che possono fare molto bene, ma anche Berrettini, che sempre gestendosi con le sue difficoltà fisiche che lo hanno un po' caratterizzato in questi ultimi anni, qualche risultato lo può sicuramente piazzare. Quel tipo di superficie è una superficie che a lui piace molto.
0: E allora davvero facciamogli in bocca al lupo a tutti i nostri azzurri coinvolti in questo Master appunto di Cincinnati. Ringraziamo Marco Caineri, caporedattore tennis di Sky Sport. Arrivederci.
1: A voi, buona giornata.
2: Mi sa che ci risentiremo nei prossimi giorni,
0: speriamo,
2: con i colleghi di Sky, con questi orari, per avere tutti gli aggiornamenti sul tennis.
3: Eh sì, perché insomma speriamo di avere tante soddisfazioni dai nostri italiani, come stiamo vedendo in generale nello sport, che poi è sempre bello, perché io credo che in queste occasioni ci si senta un po' un po' più italiani, no? Cioè ci riuniamo sotto queste grandi vittorie.
2: Sì, come quando
3: ci
2: sono
3: piacere.
2: I mondiali di calcio.
0: Ho sbagliato,
2: non ci sono i mondiali di calcio.
4: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Un'idea geniale! Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
6: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni. Anche in vacanza guarda RTL 102.5 al canale 36 di TV Sat. Per vedere TV Sat, la TV via satellite con oltre 70 canali HD e 4K, bastano un decoder o una cam collegati alla propria TV. Per avere tutta la qualità del satellite non serve internet né un abbonamento mensile. Per maggiori informazioni vai su tvsat.tv.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
5: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Via Mare, informazioni per chi naviga, in collaborazione con la Guardia Costiera.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori dalla Guardia Costiera, bentornati all'appuntamento odierno con i consigli per vivere il mare e i laghi in sicurezza. Non fate il bagno se non siete in perfette condizioni psicofisiche e non entrate in acqua quando è esposta alla bandiera rossa, segnale di balneazione a rischio o pericolosa. In caso di emergenza in mare, contattate la Guardia Costiera al numero 1530 oppure il numero unico di emergenza 112, dove il servizio è attivo. Per oggi è tutto, buone vacanze dalla Guardia Costiera.
0: Via mare, www.guardiacostiera.it. Per le emergenze telefona al 1530.

0: più.
1: Noemi Vito Salamanca alle 8:46 minuti, quando in Non Stop News torniamo a commentare i principali fatti del giorno in chiusura di puntata.
2: Lo facciamo con Massimo Martinelli, direttore editoriale del Messaggero. Buongiorno e benvenuto e grazie.
3: Eccomi, buongiorno a voi.
2: Eccoci qua, poi gli auguri di buon Ferragosto ce li facciamo dopo, Adesso rimaniamo sì, sulla strettissima attualità, lo pubblicate anche voi in apertura, si torna a parlare di La Vitola che resta in carcere nonostante avesse chiesto i domiciliari, ci sono dubbi sul movente, sarà sentito anche Ranucci, di giorno in giorno emergono sempre più dubbi a proposito di questa vicenda, cosa non convince?
3: Ma al di là della vicenda giudiziaria che mi pare abbastanza delineata, La Vitola ha ammesso di aver avuto questa idea di alzare il livello di allerta intorno a Ranucci con un attentato, ha chiarito che non voleva mettere una bomba, ma che non voleva far mettere una bomba, ma che voleva soltanto chiesto di far sparare alcuni colpi di pistola contro il muro. Ma al di là di questa vicenda, sulla quale adesso bisognerà fare chiarezza, ma soprattutto bisognerà chiarire quanto Ranucci avesse intuito che La Vitola stava ordendo questa trama oppure quanto l'avesse condivisa. La vicenda di La Vitola è questa vicenda agostana che sta riempiendo le cronache, getta un'ombra di discredito su un certo modo di fare giornalismo. Purtroppo quel certo modo di fare giornalismo è ai confini del giornalismo d'inchiesta e questo rappresenta forse per tutta la categoria un danno d'immagine. Io penso che sia

0: dovrebbe essere l'occasione per rivedere un po' il codice etico del giornalista, soprattutto del giornalista d'inchiesta, soprattutto del giornalista d'inchiesta che utilizza le inchieste per colpire ripetutamente una parte politica e quindi per fare di fatto politica. Sullo sfondo di questa vicenda c'è l'ipotesi che Ranucci potesse diventare l'uomo del centro-sinistra per le prossime elezioni politiche, quindi è un tema che va un po' oltre una vicenda abbastanza squallida, possiamo dirlo, e quindi credo che dovrebbe essere l'occasione per riflettere un po' tutti, noi giornalisti ma anche le istituzioni, sul ruolo che davvero deve avere l'informazione nel nostro paese.
1: Direttore, un triste anniversario quello che ricorre oggi, 14 di agosto, 8 anni fa, il crollo del Ponte Morandi alle 11.36, notizia di queste ore, insomma il minuto di silenzio, il ricordo delle 43 vittime ma anche degli sfollati e dei feriti. Ricordiamo a metà luglio le condanne del processo che naturalmente è seguito. A lei.
2: Non sentiamo
1: più il direttore Massimo Martinelli, direttore editoriale del Messaggero. Vediamo magari di ripristinare, insomma, il collegamento nel frattempo.
0: Pronto?
1: Eccoci. Non so se ha sentito.
0: No, è una vicenda, è stata una vicenda terribile. Io ho anche un ricordo personale di quella vicenda, perché quel giorno ero ancora vice direttore, ma era un periodo in cui avevo il giornale nelle mani e assistemmo in diretta durante la riunione su un maxi schermo a questo crollo ed eravamo increduli, provammo un po' la stessa sensazione che provarono tutti, che provò il mondo di fronte al crollo delle Torri Gemelle, una cosa che sembrava che non potesse succedere, anche proprio meccanicamente stava accadendo, e quindi immediatamente capimmo la portata di quella tragedia, perché c'erano le macchine sul ponte, c'erano i camion, l'immagine iconica del camion in bilico sulla campata del ponte che non era ancora crollata era negli occhi di tutti, e quindi fu un evento che riportò tutti con i piedi per terra, nonostante si fosse alla vigilia della partenza delle vacanze o si fosse appena tornati dalle vacanze. E, lo avete detto, le condanne ci sono state, le responsabilità sono state in qualche modo individuate. E la società che gestiva quella tratto autostradale è uscita dalla vicenda abbastanza attestata, nel senso che sono stati ripristinati i controlli che erano stati trascurati, quindi quanto mai opportuno un minuto di silenzio e un momento di raccoglimento per quella tragedia.
2: E allora grazie ancora al direttore editoriale del Messaggero Massimo Martinelli per essere stato con noi oggi. Una buona giornata, più che buon lavoro le vorrei augurare un buon fine settimana, insomma.
0: Auguri,
2: spero
0: a voi,
2: di relax.
0: Tutta la redazione, a tutti i vostri ascoltatori.
3: Grazie a voi.
4: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
5: La più bella musica di sempre.
4: Interagisce con te.
5: La più bella di sempre.
4: E adesso ti sblocca un ricordo.
1: Che millennio, 1988, 8:52, si sta per chiudere il Non-Stop News con Barbara Sala, Lucrezia Berardo e Lorenzo Dardano. Si va a Roma, perché quando si cita lui per forza si va a Roma.
6: Non solo Roma, il grande raccordo anulare.
1: In particolare, hai ragione.
2: Il gra, ok, no, vedevo il ditino di Barbara.
1: Che lui... era allagata da un certo temporale, molti lo vorrebbero forse nella capitale quest'oggi. Si chiama Ricordati di me, Antonello Venditti.

0: Era talmente realistica l'imitazione di Guzzanti, di Venditti, che io confondo veramente le due. Sì, era talmente perfetto lì al piano che un po' me li confondo. Ricordati di me, Antonello Venditti, il nostro Millennium Meet, per chiudere Non Stop News di questo venerdì mattina.
1: Allora, grazie davvero. Cominciamo con i ringraziamenti sia a Lucrezia Bernardo che a Barbara Sala, naturalmente. Noi saremo qui anche domani nella giornata, diciamo, di festa per eccellenza, come Natale, ecco, la metto lì, vero?
2: Sì, esatto, in Ferragosto lo festeggeremo insieme. Grazie intanto anche a Lorenzo Dardano, grazie a Giovanni Perria per il coordinamento news, ma grazie anche alla regia da Milano, Gigi Resta e Pio Ingegno per essere stato con noi, Matteo Bonucci per essere qui con noi invece a Praia Mare. Ci ritroviamo puntuali domani
0: festeggiamo Ferragosto insieme a voi. Adesso state su RTL 102.5, arriva la famiglia. Ciao, domani.
1: Ciao
2: ciao.
3: Future Hits Live.

0: 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Fedua, Alfa, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
1: Anche a Rotondella, in provincia di Matera, sono le 9.
2: RTL 102.5, giornale orario.
1: È venerdì 14 agosto, ben ritrovati da Giovanni Perria. In apertura la questione migranti, secondo la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, dopo la crisi di Ceuta la stragrande maggioranza dei paesi europei condivide la posizione adottata dall'Italia. Ne ha parlato in un'intervista con Milano Finanza. Dunque, come confermato dal Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, fino a domani resta il blocco del sistema Schengen per gli arrivi dalla Spagna. Attenzioni anche con la Germania, ma ci racconta tutto Maria Paola Raiola.
3: L'Italia non indietreggia sullo stop a Schengen con la Spagna. Il pericolo non è cessato, spiega il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi durante l'audizione al comitato Schengen, facendo riferimento agli alert su possibili infiltrazioni terroristiche dagli arrivi di migranti nell'exclave di Ceuta. L'altro fronte invece è quello con la Germania, che ha confermato il rientro in Italia di quei migranti richiedenti asilo sbarcati sulle nostre coste che poi si sono spostati in territorio tedesco. Il no del governo italiano sarebbe motivato dal fatto che i 3 casi citati da Berlino sono antecedenti al 12 giugno scorso, quando cioè è entrato in vigore il nuovo patto su migrazione e asilo dell'Unione Europea. È in corso una trattativa col governo di Berlino che si svolge, secondo fonti ben informate, in un clima di collaborazione.
1: Ora in Gran Bretagna il leader dell'estrema destra Nigel Farage ha vinto le elezioni anticipate che ha indetto a Clacton, sconfiggendo agevolmente il suo avversario satirico, il conte Bean Face. Le consultazioni suppletive dopo le sue dimissioni a luglio per protestare contro i controlli normativi e un'indagine parlamentare sulle donazioni e altri finanziamenti ricevuti. Il popolo ha rimandato l'establishment a quel paese, ha commentato Farage. E ora una notizia di cronaca arrivata pochi istanti fa. Si tratta di una nuova tragedia sul lavoro. Un meccanico di 31 anni è morto in un incidente avvenuto all'interno di un'officina a 5 fondi in provincia di Reggio Calabria, nei pressi dell'imbocco della superstrada che collega la Piana di Gioia Tauro con la Locride. Secondo una prima ricostruzione, il giovane stava effettuando un intervento sotto un'auto che è stata sollevata e sostenuta con alcuni cric, quando per cause in corso di accertamento il dispositivo avrebbero ceduto. I numeri della borsa di Milano: FTSE MIBA più 0,15%. Ora arriva la meteo e traffico.
2: Previsioni del tempo.
4: Una buona giornata da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Splenderà il sole ancora nel corso della giornata di venerdì sul nostro territorio, con teste infatti ancora una volta anticiclonico e con calde afa molto intensi, sia di giorno che di notte. Da segnalare solo dal pomeriggio la possibilità di qualche temporale di calore sui rilievi della nostra penisola, specie alpini occidentali e sull'Appennino meridionale. Dettagli su Trebi Meteo.
2: Via Radio.
5: Buona giornata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. La circolazione si mantiene scorrevole sulla nostra rete. L'unica segnalazione sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, non gestito dalla nostra società, dove per lavori ci sono code tra Portonaccio e la tangenziale est di Roma verso il centro città. E ricordiamo che fino al 28 agosto questo stesso tratto è chiuso, ma in direzione opposta verso il grande raccordo anulare. Attenzione al vento forte sulla 14 Adriatica tra San Severo ed il bivio con la 16 Napoli-Canosa e sulla stessa 16 tra Cerignola e Canosa. Particolare prudenza se siete in transito su ponti e viadotti e in uscita dalle gallerie. Vi informo in

0: infine che questa sera dalle 20 a mezzanotte sarà chiusa sulla 1 Milano-Napoli la stazione di Monte San Savino sia in uscita che in entrata per consentire lo svolgimento di una manifestazione religiosa. Per ora è tutto da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
1: Grazie, a dopo.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Buongiorno, ciao, venerdì qua da sigla, capito? Vai, sigla, sigla. We are family, buongiorno amici.
4: Nanna, Manu e Giulio, come sempre, buongiorno amici.
3: Fuori tempo, la versione estiva della famiglia in diretta.
4: Quella per la seconda ora. Siamo
3: in diretta
4: calmi.
3: Da dove? Dove siamo? Dove siamo?
4: Siamo in diretta dal Tiaca Resorts, sì, qui a Praia Mare. Salutiamo subito la nostra regia di Milano, per favore.
3: Sì,
4: che oggi c'è stato un cambio.
3: C'è Gigi. Come si chiama lui?
4: Ma l'abbiamo riconosciuto subito. È impossibile non riconoscerlo. Pio. E poi qui chi abbiamo con noi sul track?
3: L'ottimo Matthew McConaughey. Pensate, oh, un attore che fa anche il regista.
4: Per arrotondare si fa di tutto. E anche tu ogni tanto cerchi di arrotondare facendo delle serate incredibili. Ieri Manu, amici, ha suonato qui al TH Resorts, ha fatto un casino, poi è arrivata finalmente DJ Alma a mettere della bella musica, perché non si è potuta più.
3: Anche io dovevi dire, hai messo bella musica insieme a DJ Alma.
4: Sei stato bravissimo, hai fatto ballare tutti i nostri amici qui al TH Resorts.
3: Scusami, perché non sento gli applausi su questa cosa?
4: Infatti, di solito quando c'è qualcosa di carino enfatizzano con il niente, niente, non ne vogliono sapere nulla.
3: Vabbè, e poi attenzione, perché adesso, oggi il 14 agosto, c'è la preparazione per Ferragosto, signora mia.
4: Stasera no, domani sera.
3: Sì, ma insomma nei villaggi si inizia a lavorare per domani, ma anche gli ascoltatori iniziano a lavorare per domani. Cioè ad esempio stamattina alle 10 chi di voi non va al supermercato a comprare quello che serve per...
4: Ah, perché si festeggia in casa, dici, il Ferragosto?
3: No, oppure chi non ha in vacanza si prende le cose e se le mangia al mare.
4: Facciamo così, bruciamo subito l'argomento di domani, perché tanto noi facciamo così. 378-378-1025, programmi per Ferragosto, noi vogliamo saperli, e nel caso se siete nei dintorni invitateci.
3: Sì, no? Tanto quanto mangiamo poi, giusto?
4: Una robetta.
3: Vediamo poco.
4: Due cose.
2: Salida del vuelo con destino a la felicità.

0: Carboni insieme a Fibra 913. Buon venerdì 14 agosto. Buona notizia sul Ferragosto, leggevo.
1: Sì.
0: Dovrebbe fare un po' meno caldo.
1: Beh, in questi giorni si sta decisamente meglio.
0: Meglio, quindi si può andare fuori, grigliate, andare in giro, chi più ne ha più ne metta.
1: Anche se c'è qualcuno che preferisce comunque stare dentro, perché leggo al 378-378-125. Mia figlia lavora in un negozio in un grosso centro commerciale. Io vado a fare una fresca passeggiata intorno e quando finisce pranziamo in un ristorante lì.
0: Vabbè,
1: quindi
0: carino,
1: vedi, comunque
0: carino.
1: A prescindere si preferisce stare dentro.
0: E poi salutiamo i tanti ascoltatori anche. Proprio lui di fronte al nostro track sullo yacht.
1: Amico, arrivi. No, ma mi ha chiamato. È che io fino alle 11 sto qui. Adesso
0: sì,
1: arrivo. Aspettami lì.
2: Adesso non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto. Casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Harry Styles alle 9:21. Buon venerdì, la famiglia RTL 102.5. Occhio che Giulia vi deve dire una cosa importante, non è che
1: fondamentale, amici. Ascoltate RTL 102.5 e votate su RTL 102.5 Play il vostro Power Hit dell'estate, perché potreste aggiudicarvi biglietti per il grande evento del 1° settembre all'Arena di Verona e addirittura, perché non finisce qui, sì, consegnare il premio RTL 102.5 Power Hit dell'estate 2026 a chi? Al vincitore, ovviamente. Ma quindi non vediamo l'ora.
0: L'ascoltatore che salirà sul palco, come sì, si deve vestire?
1: Come vuole.
0: No, ma arriva con l'infradito. Vabbè, ho capito, che arrivi con l'infradito.
1: È una serata importante, sono dei festeggiamenti speciali, quindi mettiti l'abito migliore che hai.
0: Cioè, non è che arriva vestito come...
1: Però fresco, è perché fa caldo, secondo me. È l'1 settembre, ancora farà caldo.
0: Va bene, amici, rimanete con noi. Questa radio dal nome?
1: Non lo so, non mi la
0: sempre
1: ricordo.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Chi è?
8: La duchessa!
7: La duchessa?
8: Sì.
9: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero e Monferrato, delle

0: Langhe.
1: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
0: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langhe, i profumi del Langhe rosato.

0: it slow.
1: Tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
2: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte Fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: persino il tuo sorriso e la sua scia.
1: Vai, vai con la chiusa. Via.
0: Vai via.
1: Niente, Giulia. Niente,
2: no, non lo sapevo. Mi mancava il pezzo finale. Lo so, però ho detto non, okay. Non volevo prendere iniziative. Eh?
1: Buongiorno, amici. È venerdì 14 agosto. Tutto va bene qui su RTL 102.5. C'è la famiglia versione light con un po' di vocali e Gigi.
3: Cosa faremo io e la mia compagna per Ferragosto? Allora, c'è una bellissima sagra a Porto Secco sull'isola magica di Pellestrina, che è una delle isole dell'arcipelago di Venezia. Mangeremo pesci in bella compagnia, ci sono balli di gruppo e così passeremo una bella serata. Andrea Pasticcioli di Venezia.
1: Ma tutti!
3: Ciao, amici.
1: Sexy!
2: Sensual.
1: Non la so tutta, ragazzi.
2: Sexy, adesso
1: anche voi
2: sexy.
1: In macchina! Abbassa il

0: Bello, non so se vogliamo mettere un new hit o rimanere con la bo. Fai te, se vuoi schiacciare
1: dalla Sicilia sud est, pratica sera cosa. Domani a mare, grande mangiata di pasta a forno e tutto quello che si mette in tavola. Ciao Piero da Siracusa.
0: Ciao Piero, ciao ciao, baci baci.

0: Elisa nella famiglia versione estiva con Giulietta che se l'è un po' ascoltata
1: la
0: con le
1: cuffie. Lacrimuccia, una delle canzoni più belle di Elisa, per me ovviamente.
0: Non litighiamo mai. Senti, c'è un altro vocale, giusto Gigi?
2: Ehi là, ciao famiglia giù al nord, buongiorno da Vicenza. Noi siamo in partenza per l'Emilia Romagna, faremo Ferragosto all'Aquafan di Riccione con la family.
1: Bellissimo.
2: Per provare un po' di scivoloni e girarci un po' l'Emilia Romagna. Ciao, buon Ferragosto.
1: Quanti anni ho fatto all'Aquafan di Riccione?
3: Oddio, adesso dopo si va tutti a Riccione, dai!
1: Una tigella?
0: Eh sì, a mangiare un po'. Certo,
1: una piadina. Con lo squacquarone.
0: Adesso facciamo, amici, ascolto fino alle 11. Beh, parliamo tutti così, Romagnolo. Allora, chi arriva adesso? Dimmi un po', dai, come
1: arriva
0: si chiama
1: Sober.
0: Lui? Grande.

Avremo un posto anche nascosto, pur distante dalle tante stanterie, in cui riposano gli amori ormai in disuso, quelli non storici di cui nessuno parlerà. E rivela il tuo sorriso in una stella, se vorrai, per stasera.

0: Tiziano Ferro 948 RTL 1025, buongiorno dalla famiglia, versione light con Emanuele, soprattutto con Giulietta. Ti piace la sottolineatura?
1: Grazie. Molto carino, grazie. Emanuele, grazie.
0: Anche perché ho sottolineato un momento alto di radio con i VIP che passano in Italia.
1: Sì, perché appunto diciamo Ferragosto, come festeggiano gli italiani, ma non solo, anche le star internazionali, e ho visto dei video del metaverso, praticamente, perché ho visto una foto di Katy Perry insieme a Renzi, può essere, che cantavano Roar, cioè una roba folle, okay. Lei vestita tutta chittata, okay. Strana, non cioè, si è capito.
0: Lui cantava e lei faceva politica.
1: Sì.
0: Sono mischiato. Okay.
1: Cerchiamo di...
0: Guarda,
1: è pericolosissimo.
0: Non volevo
1: pericolosissimo.
0: Fare critiche.
1: Ma non è la sola, no? Perché poi ce ne sono tantissimi, Costa Smeralda, il VIP,
0: amici,
1: tu eri
0: nostri.
1: Lì, quindi hai beccati, sì. Fatto un giro sugli yacht.
0: Sì, poi dopo parliamo di yacht, sì.
1: Certo.
0: Sono uno che
1: roba
0: vive
1: tua,
0: sì,
1: roba tua,
0: mia,
1: sì.
2: È la città degli angeli. Giuro questa notte sia l'ultima volta. Chiudo a mezzogiorno con

0: Gli Spandau dal 1986, cara Giulietta, noi ancora.
1: No, io ero nato. C'eri, come
0: chi è? Chi è? Ho capito! Chi è?
2: Parlando di yacht, io ringrazio Dio di non avere i soldi da comprare uno yacht, perché con la mia fortuna probabilmente farei come quello là che li ha affondato dopo 4 giorni, che l'ha comperato. Fortunatamente nessuna vittima, quindi si scherza. Allora,
1: mi fa ridere, no, perché quando non possiamo permetterci una cosa, ce ne usciamo sempre con queste frasi. Ora, meno male che non me la posso permettere, perché sennò sarebbe un casino. La vorrei neanche. Ora, non mi piace neanche lo yacht.
0: Chi è oggi? Chi è che?
1: Ancora.
0: No, vai!
1: Sulla
3: sensual.
0: Allora, che possiamo fare tutta la mattina?
1: Per chi ci segue Radiovisione, è uno spettacolo orrendo. Atroce.
0: Però a proposito invece di amici che hanno lo yacht, salutiamo il patron di Zara.
1: Sì, Ortega.
0: Che qui in Italia, in Sardegna, se non ho letto
1: è in
0: male.
1: In Sardegna.
0: Se la sta godendo, però ha questo problema. È diventato l'uomo con più case al mondo.
1: Guarda. Posso fare come fa l'amico ascoltatore? Guarda, anche se avessi tutti quei soldi, mai. Non le vorrei quelle case.
0: Ha 200 case, però 200 case, cioè, poi le chiavi di casa, dove le metti?
1: Chi ce le ha? Poi. Se le perdi il doppione, come fa in casino?
0: Quindi è meglio l'IMU.
1: È tutto un casino, ragazzi.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre,

0: Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Fedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Vito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
1: Anche a Marrubiu, in provincia di Oristano, sono le 10.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante. Qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
0: RTL 102.5, giornale orario.
1: È venerdì 14 agosto, ben ritrovati da Giovanni Perria. Partiamo dalla cronaca che ci porta a Roma, dove il cadavere di una donna di 71 anni è stato trovato in un appartamento di Tor Bella Monaca. Il corpo era nascosto in un armadio sotto l'interrogatorio, il figlio della donna che si trovava nell'abitazione. Si va verso un fine settimana di grandi spostamenti sulle strade italiane, tra le ultime partenze in vista di Ferragosto e i primi rientri dalle mete di vacanza. Da oggi fino a domenica previsto il bollino rosso per il traffico, oltre 24 milioni i veicoli in movimento nel weekend. E resta chiuso invece fino alle 2 della prossima notte l'aeroporto di Catania per la nube eruttiva dell'Etna. Sentiamo Massimiliano Mantiloni.
3: Catania è senza voli da una settimana, l'eruzione dell'Etna che crea fontane di lava ferma all'aeroporto. La chiusura dello scalo è stata prolungata fino alle 2 di notte di Ferragosto, ha comunicato la società che gestisce lo scalo di Fontana Rossa. Tra il 6 e il 12 agosto, a fronte delle criticità determinate dalla presenza di cenere vulcaniche in atmosfera, 630 voli sono stati dirottati verso altri scali e 710 cancellati. Da 7 giorni i passeggeri che dovevano partire o arrivare nello scalo etneo vivono nell'incertezza, cercando di riproteggersi con voli da Palermo, Comiso, Trapani e Lamezia Terme. All'interno dell'aeroporto di Catania sono presenti 300 persone in attesa di essere trasferite negli altri scali, migliaia di passeggeri dirottati. Il Codacons annuncia un esposto all'antitrust. Chi ricorre all'auto a noleggio per raggiungere da Fontana Rossa all'aeroporto di Comiso spende fino al 287% in più, sostiene l'associazione.
1: In Lettonia è stato dichiarato l'allarme aereo per un drone entrato nello spazio aereo del paese. Due Eurofighter italiani si sono alzati in volo e lo hanno abbattuto. Con tutta probabilità si è trattato di un drone ucraino che ha deviato dalla sua rotta. E ora i numeri della Borsa di Milano, andiamo da Marco Favalli.
4: Buongiorno. Borse europee poco mosse in avvio di seduta. A Piazza Affari il FTSE MIB segna meno 0,15%, meglio invece il resto del mercato, con il FTSE Italia Mid Cap a più 0,40. Tra le blue chip bene il settore della difesa, con Leonardo a più 1,80% e Fincantieri più 1,60. In fondo al listino invece ST Micro ed Enel, in calo di 1,5%. In lieve rialzo infine lo spread BTP Bund, 77 punti, così come il petrolio, poco sotto i $90 al barile. Da Elsec Data Analytics è tutto. Buona giornata.
1: È tutto, ora arriva la viabilità.
0: Via Radio.
5: Buona giornata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole sulla rete con poche eccezioni, le vediamo partendo dalla A1 Milano-Napoli, tra Firenze e Scandicci ed il bivio per la 11 Firenze-Pisa Nord in direzione di Bologna si è formato un chilometro di coda per il tamponamento tra tre auto. Sulla 27 Venezia-Belluno segnaliamo invece code tra Belluno Svincolo ed il bivio con la strada statale 51 Alemagna in direzione di quest'ultima proprio per il traffico intenso sulla statale 51. Al traforo del Monte Bianco invece c'è un tempo di attesa di 15 minuti per chi viaggia dall'Italia verso la Francia. Infine sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, non gestito dalla nostra società, per lavori code si formano tra Portonaccio e la tangenziale est di Roma verso il centro città e ricordiamo che fino al 28 agosto questo stesso tratto resta chiuso ma in direzione opposta verso il grande raccordo anulare. E per ora è tutto, buon viaggio.
1: Grazie, a dopo.

0: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
1: RTL 102.5 Powerhits Estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Powerhits Estate 2026? Venite a scoprirlo.
2: Raggiungete Verona con Telepass Sempre. Avete un anno gratis e fino a 200 euro di cashback sui pedaggi e rifornimenti. Attivatelo subito in app Telepass.
1: Martedì 1 settembre dalle 21, in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
3: Eccoci, buongiorno, venerdì 14 agosto. Un attimo, adesso mettiamo la vogliamo rimettere. Buongiorno RTL, famiglia, vai, sigla di nuovo. Dai! Ah.
4: Che pazienza,
3: buongiorno. Buongiorno, 10 e 5, Giulietta, Carocci, Matthew McConaughey, abbiamo Gigi, poi Pio.
4: Come sei, vabbè, dai, ci ricordiamo tutti i nomi, già questo è un successo, ma amici, io sono qui per ricordarvi una cosa molto importante, perché il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Radio Z Future It's Live e il 2 settembre il cast sarà davvero pazzesco, quindi acquistate subito il vostro biglietto su ticketone.it.
3: Nomi, volete nomi, nome, nomi.
4: Se vi dicessi Tedua, se vi dicessi The Colors, Tommaso Paradiso, Samurai J, Merkel Cremont, Lorenzo Salvetti, Leo Gazzan.
3: Adesso in spiaggia, vai, calendario.
4: Tira fuori cosa?
3: No, il cellulare.
4: La line up.
3: Il cellulare, no, 2 settembre ci vediamo al Futurizza.
4: Sì, ticketone.it, mi raccomando, amici.

0: Ed Sheeran nella famiglia 10-12, venerdì 14 agosto, a grande richiesta, così subito, veloce, il momento di Giulia Laura Biati, sigla! Vai!
1: Il cognome è la mia parte preferita.
0: È terribile.
1: Amici, vado con
0: terribile.
1: La notizia inutile del giorno. Sì, allora, sì, un orso irrompe nella sede di Aspen, che si trova in Colorado,
0: America.
1: Ovviamente, certo. Nel noto ristorante milanese Sant'Ambrose. La domanda è, che mi faccio io, ma che si fanno anche tutti coloro che hanno commentato sotto questo post: avrà preferito l'osso buco o il risotto giallo?
0: Cioè, tu hai voluto?
1: Sì.
0: Matthew McConaughey, hai sentito? Diretta nazionale per parlare di un orso che non sa.
1: No, perché ha scelto proprio il ristorante milanese, capito? Non è che ha scelto il ristorante romano.
0: Gigi, grazie. Musica. Complimenti.

0: Adesso la disannuncio in falsetto.
1: Vai, prego.
0: Sam Smith? No,
1: beh, veniva bene, però. Peccato perché sarebbe.
0: Sembra molto... Giulia Lebrebiati.
1: Non parlo così.
0: Allora, Sam Smith, 10:19. Volevamo salutare il comune di Leza, provincia di Novara, leggo. Sì. 2200 abitanti.
1: Sì.
0: Che questa sera faranno la festa di Natale.
1: Ma comunque io questa cosa non la capisco. Anche leggo, ieri, leggo. No, qui al villaggio TH Resort Praia Mare, sì, abbiamo fatto una festa, c'è stato uno spettacolo. Ma... e il tema era il Natale.
0: Perché?
1: Ma io comunque non so, questa cosa mi turba parecchio.
0: Perché appena arriva, appena passa Ferragosto,
1: sì,
0: è un attimo
1: che arriva Natale.
0: Che arriva Natale.
1: Ho capito, c'è questa, sempre questa frase che si dice.
0: 40 anni che la diciamo, continuiamo.
1: Oh, che meraviglia.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
3: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
4: Siete veramente perfetti.
5: Grazie, Octopus, di esistere.
2: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo. Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
8: Tecnomat, più professionale, meno caro.

0: tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, tre tranche di pizza margherita surgelata, tre mulini, a 3,69 euro.
4: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo! Prova anche tu il formaggio spalmabile fresco cremoso Exquisa. Buonissimo da solo e versatile e perfetto per tante ricette sfiziose, veloci e freschissime. Scoprile tutte su exquisa.it. Mmm, e

0: Pinguini, tattici nucleari, 10:29. Insomma, buongiorno dalla famiglia, gran trasmissione, lo vogliamo dire, Giulietta?
1: Assolutamente sì, diciamocelo da soli, sì, perché sì, aspettiamo che ce lo dicano,
0: no,
1: gli altri.
0: Peccato,
1: diciamo,
0: per la regia, devo dire, Gigi un po'.
1: Quello sempre. Salutiamo Ricky che ci manca molto. Ciao Ricky, ti aspettiamo domani, mi raccomando.
0: Attenzione, oggetti che vanno di moda in questa pazza estate 2026, oh, al mare. Finalmente, amaca galleggiante. Cioè, questa è l'estate dell'amaca galleggiante. L'hai,
1: sì,
0: vista quella che...
1: Certo che l'ho vista, peccato, noi non ce l'abbiamo però. Dove possiamo comprarla? Vuoi anche indicarci qualche negozio? No, questo non, no, di questo non te ne occupi.
0: Vorrei parlare insieme a te tra poco di cosa va di moda e cosa
1: no. Ok.

0: Il Liga nella famiglia, buon venerdì, 10.38 RTL 102.5, indovinate, bravi, sempre in diretta e fino alle 11 noi, grandi professionisti dell'etere.
1: Sì, eh? Sì. Appunto, dato che siamo dei professionisti, non sappiamo neanche se si pronunci amaca o amaca, questo è il dubbio esistenziale che abbiamo fatto, diciamo, sorgere ai nostri amici ascoltatori, perché abbiamo detto, no, stiamo parlando dei trend di quest'estate 2026.
0: Cioè, leggo, sì. Amaca galleggiante con la rete è il must da avere quest'anno.
1: È il must, infatti noi non ce l'abbiamo, ovviamente. Poi altre cose magari ci va meglio?
0: Sì. Carte da gioco, cioè quest'anno auti racchettoni, che invece sono quelli che
1: andavano, esatto, che, a cui piace
0: giocare. Sì, gli anziani. E poi carte da giochi invece vincono, briscola o burraco.
1: Sì, sai che io ho trovato le carte da uno galleggianti.
0: Interessantissima questa cosa.
1: Questo è un trend.
0: Questo è bellissimo.
1: Non ti interessa?

0: Bellini insieme a Marra, 10:42, sono arrivati molti apprezzamenti per l'idea. Non ridere, io parlo seriamente. Su RTL, sugli apprezzamenti delle carte da gioco al mare. Cioè
1: sì, galleggianti. Le carte da uno galleggianti, dato che, raga, ci sono 56 gradi, voglio dire, mi sembra un'ottima soluzione quella di poter giocare. Tu le sai, le conosci le regole di uno?
0: E qual è? No, metti le carte simili, com'era?
1: Praticamente tu devi liberarti delle tue carte il prima possibile. E le carte che devi buttare giù devono abbinarsi in base
0: col
1: al colore,
0: jolly.
1: Non c'è sto jolly.
0: Ah, non c'è.
1: Il più 4, il più 2, sì. Poi ogni, diciamo, versione di uno ha le sue regole.
0: E la pinella uguale, no?
1: Quella
0: no.
1: È un'altra storia, non ce la fai te. Vabbè, facciamo un pezzo.

0: Super Vasco, 10:49, sempre in diretta, lo sapete, RTL 102.5 con noi della famiglia versione light a chiacchierare un po' dei trend dell'estate 2026, signora mia.
1: Sì.
0: Abbiamo detto carte.
1: Sì, quelle galleggianti addirittura.
0: Però essendo noi...
1: i trendsetter, vorresti dire questo?
0: Siamo la parola influencer
1: ci piace molto, quindi hai altri consigli,
0: sì, con
1: altri
0: i miei
1: trend.
0: 1000 follower. No, allora, cosa vorremmo riavere nelle nostre estati?
1: Sì.
0: Ad esempio, le biglie, signora mia, andavano di moda.
1: Per carità, dai, Emanuele.
0: Ma erano carine.
1: Abbiamo parlato di carte galleggianti,
0: no,
1: dobbiamo tornare indietro.
0: Tu facevi la buca in spiaggia e poi giocavi con le bigliette uno contro l'altro.
1: Posso dire?
0: Sì.
1: Io non ho mai vissuto l'epoca dei vari concorsi da mare, no?
0: Tipo
1: Miss Maglietta Bagnata.
0: Brava!
1: No, ma perché io l'ho sempre vista. Dove vai? Tutti a applaudire. No,
0: tutti applaudite!
1: Dai, che stupido che sei. No, amici, perché io non ho mai vissuto questa cosa in prima persona, l'ho vista nei film.
0: Brava.
1: E mi piacerebbe viverla, non su di me.
0: La miglior speaker d'Italia, Giulia Laura, brava.
1: Che pazienza.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Quando si sta bene, amica mia, qua finisce subito.
3: Quindi abbiamo detto, no? Miss maglietta bagnata. E poi mi è venuto in mente. Ti ricordi quando giocavamo a bocce?
2: Le bocce.
3: Le bocce, quelle che riempivi con la sabbia o con l'acqua. Sabbia.
2: Quindi tu, dopo Miss maglietta bagnata, vuoi parlare.
3: No, Emanuele, però questi collegamenti li fai solo te, perché vedi, perché sei malizioso.
2: Sempre stato e sempre sarai. Grazie, ti ringrazio, ma ti voglio dedicare questa canzone.
3: E però non mi vuoi dire il titolo?
2: No,
3: perché? Così.

0: Ti è piaciuta la dedica comunque?
1: Sì, e soprattutto sì. Poi reduci, no, dall'eclissi solare che abbiamo visto qualche giorno fa, ci stava proprio a fagiolo.
0: Amore disperato, amore un po'
1: sì,
0: così.
1: Quello struggente, doloroso, che piace a noi, no? E anche ai nostri amici ascoltatori. Sì. Ogni
0: chi non
1: vuole.
0: Ama, chi non vuole un bel amore distrutto.
1: Chi non vuole piangersi addosso dalla mattina alla sera. Tutti,
0: va bene,
1: ovviamente.
0: Abbiamo finito, ce ne andiamo. Domani puntatazza di Ferragosto. Quali saranno i temi domani? Che
1: beh,
0: mangiate?
1: Esatto, la grigliata.
0: Bomba.
1: Bomba, la grigliata. Salutiamo i nostri colleghi che non li salutiamo mai.
0: Sì, Pio, Matthew McConaughey e
1: si chiama Gigi.
0: Gigi. Basta.
1: Vabbè,
0: a domani, ciao.
1: Domani.

0: Capo! Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
2: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
3: Anche a Vicchio, in provincia di Firenze, sono le 11.
1: RTL 102.5, giornale orario.
3: Venerdì 14 agosto, ben ritrovati da Giovanni Perria. Partiamo dalla cronaca. Roma s'indaga sull'omicidio di una donna trovata nell'armadio della sua abitazione. Sentiamo Paolo Pacchioni.
4: Il corpo della donna era nascosto in un armadio. Il macabro ritrovamento è stato fatto dai carabinieri. Erano stati chiamati dalla sorella della vittima. Si era allarmata perché da ieri, contrariamente al solito, non le rispondeva al telefono. Al momento del ritrovamento in casa c'era anche il figlio della vittima, la cui posizione adesso è al vaglio degli inquirenti. È stato portato in caserma, dove è sottoposto a interrogatorio. La sua posizione sembra delicata. Ha una storia di tossicodipendenza e, secondo la testimonianza di alcuni parenti, erano frequenti le liti con la madre, cui chiedeva continuamente soldi. Secondo quanto filtra, avrebbe iniziato ad ammettere le proprie responsabilità. È un uomo di 51 anni. La madre, invece, di anni ne aveva 71, abitava in un appartamento al 14° piano di un palazzo di largo Ferruccio Mengaroni. Siamo a Tor Bella Monaca, periferia est di Roma, vecchia borgata, ora in fase di riqualificazione e forse adesso scena di un delitto.
3: Oggi è l'ottavo anniversario del crollo del Ponte Morandi, in cui persero la vita 43 persone. In corso alla cerimonia di commemorazione sotto il viadotto firmato da Renzo Piano, presenti la sindaca di Genova Silvia Salis, il presidente della regione Liguria Marco Bucci e il viceministro per le infrastrutture e trasporti Edoardo Ricci. Siamo ai numeri della Borsa di Milano, FTSE MIB leggermente negativo, in questi minuti segna meno 0,04%. Chiudiamo con lo sport e gli europei di nuoto e atletica, e allora su questo Enzo Tamborra.
5: Le donne d'oro dello sport azzurro lanciano la volata per il gran finale. Agli europei di nuoto a Parigi, nella terz'ultima giornata di gare, dopo la strabiliante vittoria nei 50 d'orso di Sara Curtis con il nuovo record del mondo, oggi cerca il bis Simona Quadarella nei 1500 stile libero. In finale anche Cecconi nei 50 d'orso e D'Ambrosio nei 200 stile libero. Questa mattina Sara Curtis si è qualificata con il terzo tempo per le semifinali di 50 stile. Agli europei di atletica leggera a Birmingham, dove ieri la 33enne Daria Derkac ha trionfato nel salto triplo, oggi torna in pista Nadia Batocletti, che dopo aver dominato i 5.000 metri ci riproverà sulla distanza doppia. Grandi aspettative anche nella finale di salto in alto maschile, con Tamberi che guida il plotone azzurro composto anche da Falocchi, Sioli e Stronati. In finale anche Sibilio 400 ostacoli, Desaro e Dezza 200 metri e La Coiro negli 800 metri.
3: Non c'è altro per il momento, ora arriva la viabilità con Autostrade per l'Italia.
1: Via Radio.
6: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole su gran parte della rete, ad eccezione di alcune segnalazioni. Per il traffico intenso ci sono code sulla 27 Mestre Belluno tra Belluno Svincolo e la statale 51 Le Magne verso Cortina, e sulla A23 Udine Tarvisio la barriera di Ugo Vitra in direzione del Tarvisio. È invece un veicolo fermo in avaria a causare code per un chilometro lungo la 14 Bologna Taranto tra Vasto Sud e Vasto Nord verso Napoli. A Roma per lavori ci sono code sul tratto urbano della A24, non gestito da Autostrade per l'Italia, tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione della città. Si viaggia su una sola corsia, pertanto prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la vostra velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Vi ricordo che lo stesso tratto è chiuso fino al 28 di agosto tra la tangenziale est e Portonaccio in direzione del grande raccordo anulare. È tutto, buon viaggio.
3: A dopo.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: E tra una cosa e l'altra, care amiche e cari amici all'ascolto di RTL 102.5, siamo arrivati al 14 di agosto. Buongiorno.
8: Buongiorno a tutti, cari Very Normal People. 14 di agosto 2026, sembrava lontano questo Ferragosto, invece è arrivato.
7: Hai già fatto i conti di quanti giorni mancano a Natale?
8: Vabbè, aspetta. Tu sei uno di quelli che comincia già adesso a fare il countdown,
7: no,
8: Angelo?
7: No,
8: anche
7: no,
8: se ti posso dire che un po' di freschetto mi piacerebbe tantissimo.
7: Beh, pare che dopo questo ennesimo picco del weekend di Ferragosto, dalla settimana prossima qualche refolino d'aria dal nord dovrebbe arrivare, ma noi aspettiamo fiduciosi. Buongiorno, non mi sono dimenticato completamente, Paola Di Benedetto.
8: Ma
7: amore,
8: buongiorno
7: tesoro,
8: a te,
7: Pucciola.
8: Angelo Baiguini, cosa si dice in Sardegna, in quel resort fantastico in cui sei?
7: Allora, qui al Tianca Resorts, anche qui fervono i preparativi. Oggi pomeriggio apriremo il Luna Park. Ieri abbiamo cominciato con i giochi da piscina. Diciamo che ho fatto la mia brutta figura
8: settimanale. Scusami, perché questa cosa non è pubblica, la devo raccontare solo per i nostri ascoltatori. Beh, ti sei esibito,
7: prego,
8: in un gioco d'acqua, insomma, di questi che si fa.
7: Sì.
8: In piscina c'era un tappeto di gomma che tu avresti dovuto superare correndo agilmente,
7: sì,
8: e fare canestro,
7: sì,
8: con la palla che tenevi in,
7: sì,
8: mano. Risultato,
7: sì,
8: sei riuscito a spaccare a metà il tappeto su cui dovevi correre su. Ecco, forse...
7: Ma perché dovevo correre, invece io ci ho camminato, quindi con il peso la piccola struttura galleggiante è affondata insieme a me con l'ilarità di tutto il pubblico
8: che
7: astante.
8: Atleta, che atleta,
7: che atleta, sì, mancato.

0: È Désolé di Anna, 11 e 12, RTL 102.5, il 14 di agosto con Paola e Angelo, sempre fino alle 13. Attenzione, attenzione, perché secondo me questa è l'ora giusta per i milioni e milioni di italiani, esattamente 6 o 7, se non ricordo male, che domani e dopodomani si organizzeranno il Ferragosto e il dopo Ferragosto con grigliate, pranzi, sì, tra amici, senza andare al ristorante, perché quelli che vanno al ristorante sono molti di più.
1: Esatto, comunque il numero l'hai azzeccato, quelli che faranno picnic e grigliate sono circa 7 milioni, per un totale di 29 milioni di italiani che trascorreranno il Ferragosto fuori casa. La maggior parte lo trascorreranno in ristoranti, agriturismi, sagre, bar, insomma nei locali, e poi ci
0: quanto
1: saranno circa...
0: Quanto spenderemo?
1: E per, solo per la ristorazione sono stimati 500 milioni di euro.
0: Olè!
1: Quindi ci piace mangiare, ci piace mangiare in poche parole. Sì, e vabbè, sì, se ci togli quello a Ferragosto.
0: però oggi, essendo il 14, 11 e un quarto, secondo me c'è fila fuori dalle gastronomie e dai supermercati.
1: Pensavo dicessi...
0: E dalle macellerie, ho come questa idea.
1: Pensavo dicessi l'aperitivo.
2: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

0: E tutti insieme, wow, wow, wow, wow, wow, wow. Che bello riascoltare One Republic, I Lived. Sono le 11:20, 14 di agosto. Allora, ho detto bene che c'è coda fuori dalle gastronomie, fuori dai supermercati, fuori dai centri commerciali?
1: Beh, sicuro, ho visto tutte le, insomma, grigliate, cose che ci sono in programma. A proposito, Angelo, ricordiamo questa cosa, ce l'hanno scritta. Sì, c'è il divieto assoluto nella regione Lombardia di accensione fuochi per rischio alto di incendio, di incendi boschivi. Ripetiamola questa cosa, visto che è stata una nata disastrosa sotto questo aspetto. E poi vi ricordiamo
0: domani,
1: anche,
0: se volete grigliare, mi raccomando, con la massima attenzione e con l'attrezzatura giusta.
1: Esattamente, noi ritorniamo tra pochissimo, sempre qui in Viva l'Italia.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: E se Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
3: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempi il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
5: La spesa intelligente!
6: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

0: 24K Magic, Bruno Mars, 11:31, Paola e Angelo qui su RTL 102.5. Viva l'Italia!
1: Eccoci! Viva l'Italia! Viva l'Italia. Siamo noi, siamo noi! Paola, ci hanno fatto, sì?
0: Sì.
1: No, dicevo, ci hanno fatto il calcolo per Natale, 133 giorni, visto che ce lo chiedevamo prima. Comunque, noi oggi vogliamo lanciarvi una provocazione. E la provocazione è la seguente. Ma secondo voi nel 2026 ha ancora senso andare in vacanza tutti quanti ad agosto?
0: Sì, e tutti quanti in queste due settimane, cioè, perché adesso siamo proprio nel clou, nel picco massimo. Allora, una nota positiva è che in Italia in generale quest'estate c'è stato un incremento di turisti del 10%.
1: Buono, questo ci fa piacere. Il discorso
0: che
1: è che
0: questo sì.
1: No, è che se questo 10% in più te lo trovi in più agli italiani che vanno in ferie tutti insieme e in spiaggia non ci stiamo più, oltre che i prezzi sono altissimi.

0: per lei.
1: Attenzione, attenzione, è tornata a Giusy Ferreri, Vuoto Cosmico, bella novità di questi giorni di Ferragosto, qui su RTL 102.5.
2: Dunque, parlavamo di agosto, ha senso che andiamo tutti insieme in ferie d'agosto? Già i nostri veri normal si fanno sentire.
3: Ciao RTL 102.5, anche mia. Vacanze ad agosto, sì, ma anche no, nel senso che sono vincolate dai figli. Ad agosto è tutto chiuso e quindi da qualche parte bisogna gestirli. Ciao da Villa Sinius, Ivan.
2: È vero.
1: Ciao Ivan. Anche questo è un capitolo, sì, però i bambini non sono a scuola anche a giugno e luglio. Tu dici però giugno e luglio ci sono i campi estivi,
2: i centri estivi, è tutto collegato. Per esempio in Germania cosa fanno? In Germania le vacanze scolastiche vengono organizzate proprio in periodi differenti per evitare, per l'appunto, che tutto il paese parta contemporaneamente. Andrebbe un po' rivisto tutto lo schema del nostro paese.
1: È un discorso lungo, iniziato da tanto tempo. Noi andiamo avanti con la musica. The Weeknd, Take My Breath.

0: Via Mare, informazioni per chi naviga, in collaborazione con la Guardia Costiera.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori dalla Guardia Costiera, bentornati all'appuntamento odierno con i consigli per vivere il mare e i laghi in sicurezza. Non fate il bagno se non siete in perfette condizioni psicofisiche e non entrate in acqua quando esposta alla bandiera rossa, segnale di balneazione a rischio o pericolosa. In caso di emergenza in mare, contattate la Guardia Costiera al numero 1530 oppure il numero unico di emergenza 112, dove il servizio è attivo. Per oggi è tutto, buone vacanze dalla Guardia Costiera.
0: Via mare, www.guardiacostiera.it. Per le emergenze telefona al 1530. Via mare è stato presentato da Eurospin.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.

0: Si intitola Parlare d'amore, la canzone di Safe su RTL 102.5. Siamo arrivati alle 11.48 minuti. Io sono Angelo Baiguini in diretta dal TH Resort di San Teodoro in Sardegna. La nostra Paola Di Benedetto collegata con noi da Milano. E per te, Paola,
1: infatti,
0: e per i nostri ascoltatori, una sorpresa, perché ho tra le mani un libro, prima di tutto, e il libro si intitola Il vento contro, è di Daniele Cassioli, che è qui con me. Daniele Cassioli fa delle cose pazzesche. Ci vuoi raccontare cosa combini?
2: Allora, intanto buongiorno a tutti, Angela.
1: Ciao,
2: un piacere.
1: Daniele.
2: Saluto a tutti gli ascoltatori. Paola, bentrovata.
1: Bentrovata
2: a
1: te.
2: Diciamo, come diceva Angelo prima a te, io ho, diciamo, quattro sensi sviluppati a parte la vista, quindi sono cieco dalla nascita, questa è un po' la mia caratteristica. E l'altra grande caratteristica è che ho trovato la fortuna, ho avuto la fortuna di incontrare lo sport, lo sci nautico per la precisione, e quindi poi in questo sport nel tempo mi sono distinto come atleta, insomma mi sono tolto un sacco di soddisfazioni, questo in due parole, insomma.
0: E invece dentro ai tuoi libri che cosa racconti?
2: Ma allora, Il vento contro nasce un po' dall'idea che io inizialmente pensavo che voi vedenti foste molto fortunati, un po' lo penso ancora, ma dall'altra parte non è che se uno vede per forza vive facile, la vita è ricca di difficoltà, e quindi il vento contro è un po', per me è stata la cecità, per ognuno di noi può essere una fatica, una difficoltà, insomma di qualunque natura si parli, quindi diciamo che io racconto la mia storia, ma cerco di inserire delle riflessioni, insomma degli sguardi, delle prospettive che possano essere universalmente utili, e questo è un po' Il vento contro. Poi io ho scritto un altro libro che si chiama Insegna il cuore a vedere, che è un po' più, diciamo, io ormai mi occupo nelle aziende, nelle organizzazioni, di intelligenza emotiva, di gestione, poi per esempio pensa, Angelo, alla fiducia, fidarsi ciecamente, quanto è importante. Io mi fido ciecamente,
0: è solo un modo di dire, nel tuo caso.
2: Io lo agisco per professione da quando sono nato, sono assunto a tempo indeterminato come persona che si fida ciecamente, e quindi lì ci sono altre riflessioni che partono sempre dalla mia storia, ma che, come dire, poi la fiducia aiuta le relazioni anche tra persone che vedono, per esempio.
0: E quindi, visto che molti dei nostri ascoltatori sono in vacanza, questi due libri sono assolutamente consigliabili, scorrono via veloci, sotto l'ombrellone passate qualche ora in relax e anche un po' accendendo il cervello, che serve sempre.
2: No, perché no, sono scritti molto bene da un autore molto bravo e umile, che sono io.
1: Ridici i titoli, sì. Daniele, Il vento contro?
2: Sì, Il vento contro e Insegna il cuore a vedere, sono tutti e due editi da De Agostini. Poi beh, sui miei profili social, Daniele Cassioli, c'è tutto, ma insomma vi ringrazio, il bello è che le persone possano magari incontrare la mia storia, e per tutti quei genitori che magari hanno un figlio che ha una disabilità o una figlia che ha una difficoltà, insomma, io ho creato anche poi un'associazione che si occupa di portare a fare sport ragazzi con disabilità.
1: Come si chiama?
2: Chissà mai che da questo. L'associazione si chiama Real Eyes Sport.
1: Okay.
2: E si occupa proprio di avviare i bambini, ragazzi, soprattutto non vedenti, allo sport. Non facciamo nascondino, quindi in quel gioco chi non vede non è molto forte, ma chi non vede ha un sacco di risorse, ma anche chi vede ha un sacco di risorse. A volte gestire il vento contro ci fa scoprire delle risorse che neanche sapevamo di avere.
0: Wow. Domani Ferragosto, cosa succede?
2: Domani Ferragosto, Angelo, per me è una data

0: particolare perché io compio 40 anni domani.
1: Auguri!
2: Beh, portati da Dio, veramente.
0: Sì, la sfida quando non vedi e fai gli anni è spegnere le candeline, ecco, su quello
1: entrarle.
0: Esatto.
1: Beh, tu soffia davanti, sì, ma sì, da qualche parte vanno.
0: Spiego quelle del tavolo di fianco, però domani sono 40, sì.
1: Grazie Daniele, grazie per averci raccontato delle tue attività e dei tuoi libri e grazie per la tua ironia.
2: Davvero.
1: Grazie di cuore, tanti auguri per domani.
0: Grazie, un saluto a tutti. Grazie,
2: grazie Daniele, ciao.

0: Quanto l'abbiamo ballata questa Missing degli Everything But The Girl, era la metà degli anni 90, fa molto estate sì. In Calabria, per esempio, nel mio caso ho questo ricordo.
1: Cioè eri in Calabria quando è uscito questo pezzo?
0: Sì, ah, sì, okay. Sì. A Tropea, per la precisione.
1: È un posto a caso, vicino a dove stanno tra l'altro anche i nostri compari di RTL 102.5.
0: Esatto, loro sono a Praia Mare, io sono a San Teodoro, tu a Cologno Monzese, tutta l'Italia in giro per prepararsi un fantastico Ferragosto, direi tutto a posto a Ferragosto.
1: A Ferragosto, perfetto, non vedeva l'ora, è un anno che aspetta amici di poterlo dire.
0: Esatto,
1: dai, ora
0: esatto.
1: C'è il giornale orario e noi torniamo tra poco con la seconda ora di Viva l'Italia. Tra poco.

0: amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh,

0: Mark & Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento.
1: E anche a Cravanzana, in provincia di Cuneo, è mezzogiorno in punto.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: È venerdì 14 agosto, ben ritrovati da Giovanni Perria. Subito andiamo all'estero, sono italiani caccia entrati in azione in Lettonia per abbattere un drone che aveva violato lo spazio aereo del paese. Ci racconta tutto in diretta Raffaella Coppola, buongiorno a te.
4: Buongiorno Giovanni, quando è scattato l'allarme nei cieli della Lettonia subito sono decollati Eurofighter italiani di stanza in Lituania, F-16 turchi provenienti dall'Estonia che partecipano alla missione di difesa aerea della NATO dei paesi baltici. Top Gun italiani l'hanno intercettato e abbattuto, inizialmente si parlava di un drone straniero. Poi abbiamo capito che era ucraino di Kiev, probabilmente deviato dalla sua rotta a causa di interferenze elettroniche russe dal momento proprio che era in corso un massiccio attacco dell'Ucraina in Russia. Siamo grati ai nostri alleati italiani per il loro contributo alla missione di difesa aerea, scrive su ex la ministra degli esteri lettone Baiba Braze, un post rilanciato anche dal nostro ministro della difesa Guido Crosetto. Quanto avvenuto, rimarca un portavoce NATO, dimostra che l'alleanza Atlantica H24 è pronta e in grado di reagire a qualsiasi potenziale minaccia, ed è tutto.
3: Grazie, ora a Genova per la cerimonia di commemorazione in occasione dell'anniversario del crollo del ponte Morandi che costò la vita a 43 persone. Il nostro Paolo Pacchioni.
5: 8 anni fa, a quest'ora, la tragedia si era appena compiuta. Erano le 11.36 del 14 agosto 2018, quando il viadotto Polcevera collassò. Genova era sotto un acquazzone poco ferragostano. Ci furono 43 morti, tra automobilisti in transito sul ponte e alcuni dipendenti dell'azienda di nettezza urbana al lavoro nella sottostante isola ecologica. 566 residenti della zona circostante dovettero poi essere sfollati e molti edifici residenziali troppo vicini al viadotto vennero poi demoliti. Meno di un mese fa sono arrivate le condanne per il crollo del Morandi. I morti non possono tornare in vita, ma forse quest'anno i loro cari trascorreranno questo anniversario con un piccolo senso di giustizia in più. Questa mattina hanno partecipato alle celebrazioni la sindaca di Genova, Silvia Salis, il governatore della Liguria, Marco Bucci, in rappresentanza del governo era presente il viceministro Edoardo Rixi.
3: Resta debole la borsa di Milano questa mattina, il FTSE MIB in questi minuti segna più 0,07%. Non c'è altro per il momento, ora gli ascolti televisivi, come sempre ci racconta le notizie Castoro.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
6: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole Collina d'Oro a 1,39 euro.
9: La spesa intelligente.
0: Via Radio.
10: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 24 Roma Teramo, non gestita da Autostrade per l'Italia. A causa di un incidente è stato chiuso il tratto tra l'Aquila Est e da Sergi verso Teramo. All'interno il traffico è bloccato con code. Sempre su questa autostrada un altro incidente sta causando code per 4 km a Tivoli e Vicovaro Mandela in direzione di Roma. Per il traffico intenso registriamo code di 1 km sulla 23 Udine Tarvisio, la barriera di Ugovizza in direzione del Tarvisio e code a tratti sulla 1 Milano-Napoli tra Modena Nord e la A22 del Brennero verso Milano e sulla 12 Genova-Sestri-Levante tra Recco e Chiavari in direzione di Livorno. Infine, per quanto riguarda i valichi di frontiera, ci sono code sulla A9 Lenate Como-Chiasso, alla dogana di Chiasso in direzione della Svizzera e al traforo del Monte Bianco con un tempi di attesa di circa un'ora per chi dalla Francia e per chi dall'Italia è diretto in Francia. Buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie?

0: notizie prima. Passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
1: L'estate addosso, la musica nel cuore. Fino al 22 agosto, RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in

0: 1025 Play.
1: Mezzogiorno e 5, la vigilia di Ferragosto. Signore e signori, Paola Di Benedetto.
2: Buongiorno a tutti, cari Verine Ormal, e buongiorno a te, caro Angelo Baiguini. Allora, tutto bene?
1: Allora, la temperatura bolle.
2: Vabbè, mezzogiorno, dai, ci sta.
1: Ci sta, è tutto perfetto. Intanto, domani Ferragosto, domani saremo tutti impegnatissimi, ma la domanda è, si comincia stasera, come Natale, si fa vigilia di Ferragosto, pranzo di Ferragosto, cena di Ferragosto, o vale tutto? No, per capire.
2: Comunque è bello, noi italiani abbiamo queste tradizioni e guai chi ce le tocca, cioè con Natale, penso che dopo il Natale e la Pasqua c'è il Ferragosto.
1: Sì, in quanto a mettiamoci a tavola, quando chi c'è, chi non c'è si arrangia, in questo senso.
2: Esatto, volevamo dire. Esattamente.
1: Dai, cominciamo con Francesco Gabbani, dai che si va.

0: Un bel Lenny Kravitz, Five More Days Till Summer su RTL 102.5, bello fisicato, mio coetaneo tra l'altro, abbiamo lo stesso six pack, peccato che il mio sia capovolto.
1: Lui il tappeto di ieri l'avrebbe fatto meglio.
0: Sì, probabile, sì, il mio ponte galleggiante che ho fatto naufragare, ma non è di questo che volevamo parlare, giusto Paola?
1: Giusto, abbiamo dei vocali, sentiamoli.
2: Sì, secondo me stasera si smette a tavola e si alza domani sera, poi dopo certo. A mezzanotte spariamo i fuochi.
1: Pure.
0: Certo, cioè, wow. Perché scusa, i fuochi, perché c'è sempre questo paragone col Natale, vigilia
1: o
0: e
1: Capodanno,
0: giorno di festa, cioè appunto è tutto domani in realtà, i fuochi sono domani sera o stasera. Domani.
1: Tu intendi la notte a cavallo? Domani penso, domani sera.
0: Già abbiamo fatto casino con la notte di San Lorenzo, per cui adesso
1: facciamo che è meglio
0: a inventare tradizioni che non ci sono. Abbiamo un'altra voce, prego.
3: Ciao
0: della regia.
3: Ciao a tutti, sono Susanna. Allora, finché lavoravo sempre per forza obbligatorio l'agosto, ma da quando
1: per
3: sono in settembre io me la spasso a luglio. Agosto sono a casa, non c'è in giro nessuno e sono ancora ferie. Ciao a tutti, un bacio.
0: Bella.
1: Brava.
0: Bella, tranquilla.
1: Qualcuno ci dice
0: potendo.
1: Anche che va in vacanza a ottobre, sostengono sia il periodo migliore per andare in vacanza.
0: Ma a proposito delle percentuali di turisti aumentati in Italia, più 10%, vogliamo dire che abbiamo battuto la Spagna e la Francia quest'anno?
1: Oh, e diciamolo! Diciamolo!
0: E d'altronde, non ci siamo presentati ai mondiali, ma almeno due turisti abbiamo vinto.
1: Non ci sei rimasto male per niente, Angelo, col mondiale.
0: Sai quanto? Sai io proprio.
1: No, è vero, non te ne frega niente.
0: No, esatto.

0: Alicia Keys, Girl on Fire, mezzogiorno e 21 in questo momento, il 14 di agosto, e questa è RTL 102.5. Noi siamo Paola e Angelo. Attenzione, attenzione, lo so che è volgare parlare di soldi,
1: vabbè,
0: ma ci
1: però
0: arrivano numeri che ci lasciano anche un po' perplessi. No,
1: no, vabbè, sono stata incuriosita un po' dai prezzi che ci sono nelle varie prime file in giro per le località italiane. Vabbè, escludiamo i posti da super VIP tipo Capri, la Costiera Amalfitana, la Costa Smeralda, da Forte dei Marmi, che sappiamo essere overpriced,
0: okay. Sì.
1: Ma al primissimo posto, tolte queste località, c'è Alassio con una media di 340 euro per la prima fila, ma è tantissimo. Cosa c'è da Lazio per avere questo?
0: C'è un bel mare, c'è una bella spiaggia. Poi il secondo posto?
1: E troviamo Gallipoli con 324 euro.
0: E comunque Capri.
1: Capito?
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: L'estate addosso, la musica nel cuore. Fino al 22 agosto, RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in

0: le 102.5 Play con Eurospin.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
2: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
3: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
1: Niente più bello che tornare a casa.

casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti.

0: Gli accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.

0: Giorgia, scelgo ancora te, quello che fate voi ascoltatori ogni giorno, scegliete RTL 102.5 e noi vi ringraziamo e ne siamo felici. Cara Paola, cosa stai trafficando?
1: No, allora, nei mille messaggi che ci mandano i nostri veri normal, ci mandano anche dei video ogni tanto, no? Dalle loro spiagge, sì, dai loro posti di vacanza. Ce l'hanno mandato uno particolarmente bello, solo che non ci hanno detto di dove l'hanno fatto questo filmato.
0: E quindi cosa vuoi fare?
1: No, indovina la location, indovina il posto, guardate. Per chi ci sta seguendo al 36
0: oppure sull'applicazione con la radiovisione, è una spiaggia bianca molto bella,
1: bellissima tra l'altro,
0: neanche troppo affollata però,
1: infatti lì acqua cristallina, spiaggia bianca,
0: potrebbe essere la Puglia ma anche la Sardegna, così però è più Puglia, no, con le palme così è sicuramente un po' più Puglia.
1: Ma mi ricorda anche un po' Formentera, ti dico la verità, con questo mood un po'...
0: Mio, palme a Formentera non me li ricordo. Vabbè, amico o amica che ci hai mandato questo video, noi non indovineremo mai. Però aspetta, tu che hai il video lì vicino a te, usa l'intelligenza artificiale.
1: Ah, dici che provo, faccio...
0: Inquadri il clippino e vedi se l'intelligenza artificiale indovina la spiaggia.
1: Ora ci provo.
0: Va bene.

0: Logico numero uno, Cesare Cremonini, RTL 102.5, Luna 9.20 con Paola e Angelo. Quanto manca? 6-7 ore all'inizio ufficiale dei festeggiamenti, perché si parte stasera in realtà, no? Paolita.
1: Come ci dicono, non mi era aperto il microfono, scusami Angelo, posto. In regia me l'hanno ripetuto 7 volte, ma io sono diventata anche sorda a 30 anni. No, dicevo, come ci ricordano.
0: Tu hai già cominciato a festeggiare oggi.
1: No,
0: okay,
1: sembra che ho cominciato
0: bene.
1: A bere, ma vi assicuro che ho bevuto solo un ginseng. No, comunque se hai detto bene, cominceranno già da questa sera gli italiani a festeggiare per il Ferragosto, giustamente. Sto anche pensando a quello che mangerò domani io nella grigliata che farò. Poi ti dico, ci sono delle cose palermitane buonissime.
0: Dai, allora se volete anche voi in questi minuti condividete con noi al 378 378 1025 il vostro menù di Ferragosto.

0: Ah, rapide, fresche, rigeneranti, questo mi viene in mente riascoltando Mahmood. Chissà perché, forse è un pensiero comune, tutti abbiamo bisogno di un po' di freschezza e un po' di acqua.
1: Sì.
0: Ma sai perché, Paola, ho chiesto prima il menù di Ferragosto? Ma è una specie di servizio che vorrei fare per i nostri ascoltatori, perché se uno pensa al menù di Ferragosto, magari ripassa la lista della spesa e dice: accidenti, mi sono dimenticato di comprare questa cosa, corro. Anche perché o adesso o mai più.
1: No, oppure tanti magari possono prendere ispirazione sui menù degli altri se ancora non hanno fatto la spesa.
0: Certo.
1: Tiziano e Ivana ci scrivono che hanno già cominciato a mangiare adesso con il pranzo, con la paella de marisco. Sì. Te capì?
0: Molto bene, molto bene. C'è anche un vocalello?
1: Sì.
0: Dai.
2: Noi per domani siamo in 36. Riso, patate e cozze dalla Puglia.
0: Salute, riso, patate e cozze. Quanto sono 9 kg di roba?
1: No, ecco, stavo per dire una pentola bella grande per sfamare 36 persone. Magari qualcuno bissà anche, quindi.
0: Anche se devo dire che riso, patate e cozze riempie, quindi.
1: Sì, in effetti.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Allora, prima di andare via vorremmo svelare il nome della spiaggia, o almeno della località da dove è arrivata quel clipino poco fa. Era la spiaggia di Crotone.
3: Crotone,
2: colpo di scena bellissima,
3: veramente caraibica, davvero
2: non avremmo mai indovinato. E prima di andare via però vi regaliamo i Queen.

0: Quanto erano buffi Queen in questa Kind of Magic. L'ultima canzone di oggi per Viva l'Italia, l'ultima canzone di questa vigilia di Ferragosto. Cara la mia Paoletta, Paolita, Paola Di Benedetto, che non sei altro.
1: Caro Angelo, abbiamo finito. No, troppo tardi l'ho detto. Vabbè. Però vabbè. Comunque Viva l'Italia torna anche in versione weekend, sia domani che dopodomani, e così potete assaporare live tutto quello che fanno i veri normal durante la giornata di Ferragosto.
0: Aspettiamo i tuoi POV vista grigliata e vista compleanno di mamma, per cui ricordami domani mattina di fare gli auguri all'Anto. E grazie a Gigi Resta e Pio Ingegno per la parte tecnica.
1: Grazie,
0: noi
1: amici.
0: Ci risentiamo domani mattina sempre alle 11. Ciao Paola, buon Ferragosto.
1: Ciao Paola, ciao Angelo.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Merck & Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Provolone Valpadana DOP.
2: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.
3: E anche a Cutro, in provincia di Crotone, sono le 13 in punto.
4: E se a Hummus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
5: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noa, fatto con amore.
1: RTL 102.5, giornale orario.
6: Buona giornata da Ivana Faccioli. Subito la cronaca: a Roma il cadavere di una donna è stato trovato in un armadio, è stato fermato il figlio. Paolo Pacchioni.
7: La macabra scoperta è stata fatta dai carabinieri, che erano stati allertati dalla sorella della vittima, preoccupata perché non le rispondeva al telefono. Il corpo della donna di 71 anni presentava ferite alla testa e frattura al volto, e questo ha escluso l'ipotesi di una morte naturale. Al momento del ritrovamento del cadavere, nell'appartamento al 14° piano di un palazzone a Torbella Monaca, c'era anche il figlio della donna, che al momento sembra l'indiziato numero uno. È un 50enne con una lunga storia di tossicodipendenza. I parenti hanno raccontato che litigava spesso con la madre, cui chiedeva continuamente soldi. Secondo alcune indiscrezioni, l'uomo durante l'interrogatorio avrebbe già confessato il delitto, ma manca ancora la conferma ufficiale.
6: A Diano d'Alba, in provincia di Cuneo, una ragazza di soli 22 anni è morta nel ribaltamento di un trattore. La giovane stava lavorando in un'azienda agricola quando il mezzo l'ha schiacciata. Voltiamo pagina, oggi è la vigilia di Ferragosto, gli italiani si preparano a festeggiare il giorno che più di tutti celebra l'estate. Raffaella Coppola.
8: Festa laica comandata dell'estate, attesissima per eventi, feste in spiaggia, picnic e meritate ferie, anche mordi e fuggi, perché tra chi le vacanze le ha già fatte oppure le sta cominciando ora, c'è chi si mette in viaggio last minute solo per passare fuori questo weekend di Ferragosto. Da questo pomeriggio, domani mattina e per l'intera giornata di domenica è previsto il bollino rosso sulle autostrade, anche in vista dei primi controesodi. Si stimano 24 milioni di spostamenti di autoveicoli. L'AFA ridisegna la geografia delle vacanze estive e premia la montagna con 1.600.000 presenze secondo l'indagine di Assoturismo Confesercenti. All'estremo sud, invece, con l'emergenza Etna, l'aeroporto di Catania resta chiuso almeno fino alle 2 della prossima notte. Infine, Ferragosto a tavola, vincono i piatti tipici regionali, dal pollo con i peperoni, grande classico romano, al biscotto di mezzagosto, dolce tipico toscano legato alla ricorrenza.
6: Andiamo in borsa a Milano, a Piazza Affari in questo momento FTSE MIB meno 0,02%. Siamo alla pagina sportiva. Buongiorno Enzo Tamborra.
9: Buona giornata Ivana. Dopo le imprese di Sara Curtis, oro e record mondiale nei 50 d'orso, e di Daria Derkac, oro nel salto triplo, oggi ancora due donne vanno a caccia di un fantastico bis. Agli europei di nuoto a Parigi, Simona Quadarella, vincitrice negli 800 stile libero, ci riprova nei 1005. Agli europei di atletica leggera a Birmingham torna in pista Nadia Battocletti, che proverà a ripetersi nei 10.000 metri dopo il trionfo nei 5.000. Riflettori puntati anche nella finale del salto in alto maschile, con quattro azzurri in gara, a cominciare da Tamberi. Questa mattina nelle semifinali prestazione maiuscola della staffetta 4x400 maschile, in finale con il nuovo record italiano. Per il calciomercato e a Milano l'inglese Spence, nuovo acquisto dell'Inter, dopo qualche difficoltà trovata la soluzione per il trasferimento di Frattesi alla Lazio. Per il tennis, Berrettini e Sonego tra gli uomini, Cocciaretto e Stefanini tra le donne, al debutto a Cincinnati. È tutto per ora, linea allo studio.
6: Grazie Enzo, ci fermiamo qui, ora prima il meteo e poi il traffico.
1: Previsioni del tempo.
10: Ben ritrovati da Daniele Berlusconi. Ancora sole e caldo nelle prossime ore sull'Italia, temperature molto elevate da nord a sud, tanta afa, tanta umidità. Pochi disturbi nuvolosi al più relegati alle Alpi occidentali, con qualche temporale di calore al pomeriggio, e sull'Appennino meridionale. Anche a Ferragosto, bel tempo prevalente, ancora molto caldo su tutte le regioni. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Via Radio.
11: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Sulla A24 Roma-Teramo non gestita da Autostrade per l'Italia, un incidente è risolto, causa 3 km di coda in diminuzione tra L'Aquila Est da Sergi in direzione di Teramo. Mentre per il traffico intenso, coda di 4 km sulla A23 Udine-Tarvisio alla barriera di Ugovizza verso il Tarvisio e code al traforo del Monte Bianco, dove l'attesa è di un'ora per chi è diretto in Francia. Con questo è tutto, buon viaggio.
6: A più tardi.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
12: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.

0: canzone.
1: Miseria e nobiltà.
0: Mi piace tum. Ah, ah. Mi ripiace tutto tum. Sembra incredibile.
1: Ma che acuto che ci ha lanciato quest'oggi. Sarà mica perché è la vigilia del Ferragosto, caro Ponte Calè,
0: Aspetti che mi stava anche friggendo tutto il body.
1: Frigge di già?
0: Una friggetoria era il body park.
1: Oggi c'erano i friggitielli a pranzo.
0: Esatto, che buoni. La ricciola era
1: la
0: buona.
1: Ricciola molto buona. 13 e 6 minuti. Buon venerdì 14 agosto e ben trovato al nostro oggi. Sembra un angelo custode.
0: Sì, poi c'ho questo abito pigiama palazzo, capisce?
1: A palazzo il Conte Calè
0: non promette nulla di buono. Sono birichino quando mi vesto così.
1: Birichino? E allora andiamo con la musica antidroga.

0: do. So go easy.
1: Che bella la voce di Adele.
2: Mamma mia,
1: eh?
2: Da brivido.
1: Da brividi, la sua
2: in
1: Easy
2: ogni
1: on
2: dove,
1: me. 13:13, buona vigilia di Ferragosto, Misteri e Nobiltà, sì. Il Conte Galeo Whatsappone su RTL 102.5. Allora, con il Conte chiacchieravamo di quando si è in trasferta, ma anche banalmente per un weekend in vacanza,
2: certo.
1: No? E aiutare, che è sempre carino, le persone, il personale che fa le camere, che fa,
2: certo,
1: le pulizie.
2: Oddio,
1: non dico rifare la camera da noi.
2: Però aiutare, venire incontro a quelli che si occupano di noi, visto che siamo,
1: esatto,
2: in un residence dove poi oggi è il 14 agosto, saranno in tantissimi in vacanza,
1: sì,
2: quindi in ogni luogo.
1: Dai,
2: in che senso dare una mano? Non lasciare magari la stanza come se fosse esplosa una bomba,
1: bravo.
2: Perché anche se ci sono loro a rifarla, ma insomma,
1: poi diciamo non rifare completamente il letto,
2: sì,
1: magari aggiustarlo un attimo, ma tra poco parleremo di rifare il letto.
2: Ma c'è una cosa che forse li spronerà.

0: Three Cheese, le pesche di Justin Bieber nell'estate di RTL 102.5. Quest'oggi al buffet c'erano quelle col pelo.
1: Esatto, ma a proposito di estate, sciocco, che non è altro, ascoltate RTL 102.5 e votate su RTL 102.5 Play, il vostro power hit dell'estate. Potreste aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del 1° settembre all'Arena di Verona e consegnare il premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 al vincitore, proprio voi, uno di voi ascoltatori.
0: Esatto, cari, votate, scaricate la nostra app, portateci con voi in questa estate 2026 e avrete la possibilità di salire sul palco all'Arena di Verona con un'emozione incredibile, migliaia di migliaia
1: vi rendete
0: di
1: conto
0: persone,
1: a
0: di
1: persone. Chi toccherà, guardate che vi si piegano le gambe,
0: esatto, tra poco parliamo del valore di rifarsi il letto, non solo per partire al meglio durante la giornata, ma perché c'è una connessione più importante anche dal punto di vista finanziario.
1: Capito?
0: Money, money, a tra poco.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: L'estate addosso, la musica nel cuore. Fino al 22 agosto RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in

0: 102.5 Play con Noa.
1: E se a Hummus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti, naturale. Qualcosa di sfizioso e originale.
1: E un tocco esotico, ma autentico.
3: Hummus Noa, fatto con amore.
4: Chi è?
5: La duchessa.
4: La duchessa?
5: Sì.
6: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
4: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
6: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
4: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.

0: tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen. E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
1: Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: Sensei, chi insegna la sua mossa migliore?
6: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio, tanto calcio!
7: Oh. E adesso tocca a voi!
8: Acqualete!
9: Acqualete!
10: What up?
9: Ottima mossa per le tue ossa!
11: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
12: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
13: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

0: Camila Cabello, la sua Havana nell'estate di RTL 102.5.
1: Allora,
0: diciamo perché è intanto importante,
1: esatto,
0: rifarsi il letto tutti i giorni.
1: Allora, rifai sempre il letto, hai più probabilità di diventare milionario. Io allora avrò una vecchiaia miliardaria, perché lo rifaccio perfettamente tutti i giorni da sempre.
0: Il
1: quindi
0: letto.
1: Pensi che investimento, ma anche qua a Resort,
0: sì,
1: io glielo lascio alle cameriere.
0: Beh,
1: che sembra quasi rifatto.
0: È quello che
1: proprio
0: dicevamo
1: lo
0: prima.
1: Lascio veramente in ordine, perché non amo che trovino la stanza.
0: Bravissimo.
1: Buttata all'aria anche il bagno, c'è chi butta in terra gli asciugamani.
0: Lasci anche qualche 100 euro a sto punto
1: alla fine.

0: La sua To Be Loved su RTL 102.5, caro Conte. Noi abbiamo anche un sacco di amici che ci seguono
1: fuori
0: durante
1: onda.
0: Le canzoni nel fuori onda,
1: cioè,
0: grazie
1: anzi,
0: all'app.
1: Sono proprio a stretto contatto
0: con noi
1: in diretta.
0: È vero.
1: Fra di loro interagiscono fra di loro.
0: Nella nostra
1: anche.
0: Social TV, oggi è il compleanno di uno dei più affezionados che ci scrive sempre.
1: Che mi ha sbloccato un ricordo, perché si chiama Massimo, ma di cognome fa
0: Lattanzi.
1: Allora, voi dovete sapere, mio caro pubblico di una certa come me,
0: di una certa
1: che la più grande doppiatrice cinematografica di tutti i tempi, un orgoglio nazionale nostro, era Tina Lattanzi.
0: Tina.
1: Che doppiava le divine di Hollywood.
0: Come faceva?
1: Greta Garbo. Asti? Io sono la doppiatrice di Greta Garbo, Asti?
0: Sembra un po' bolognese, però.

0: I Maneskin, la loro energia su RTL 102.5 Supermodel 13.44, miseria e nobiltà. Conte, ci devi spiegare, perché io ho detto che la lattanza aveva questo suono, sembrava bolognese, invece no, perché l'addizione di un tempo.
1: L'addizione di un tempo, si parla delle attrici degli anni 40, anche 30, eccetera. Doveva essere molto rimarcata sia la R, rotonda, roboante, ma anche la S doveva essere molto sibilante, molto
0: sentita,
1: ben sentita, da sembrare quasi emiliana romagnola, no?
0: Ma dato che lei è di quei tempi là
1: e anche di quelle parti,
0: dovrebbe anche lei condurre miseria e nobiltà. Bravissimo
1: per dire sì,
0: faccia un miseria e nobiltà.
1: Miseria e nobiltà.

0: Dualipa, la sua Love Again su RTL 102.5, Misera Nobiltà alle 13.50. Ma perché, Conte, c'è una grande connessione tra...
1: Esatto, perché secondo lo studio di questo socioeconomista Randall Bell, pare che rifare il letto ogni mattina può sembrare una semplice routine, ma ha il potenziale di aumentare le probabilità di diventare milionari. Perché?
0: Perché?
1: Perché ha fatto questo studio su 5.000 persone, dalle più umili alle più ricche, no? Mettendo in luce un sorprendente legame tra l'ordine esteriore, tipo rifare il letto appunto per Benino, e il successo finanziario. Mm-hmm. Come dire, se uno è così preciso, ordinato e razionale, ha più facilità di arrivare.
0: Evidentemente anche la possibilità di concentrarsi meglio per una questione di ordine interno anche.
1: Sì.

0: Che bello rivivere gli anni 90, Conte. 1995 c'è Bobby Brown. Tu no, che play that game nella nostra estate di RTL 102.5.
1: Ragazzi, ma è bellissimo anche l'approfondimento su questo studio,
0: esatto,
1: di Bell.
0: Lo lega.
1: Dice, ma come può un gesto così semplice avere un impatto così grande? Ebbene, l'idea di Bell si basa su una teoria psicologica. L'ordine dell'ambiente influisce direttamente sulla nostra mente. Un ambiente ordinato e tranquillo favorisce la produttività e riduce lo stress, aiutando a concentrarsi meglio sugli obiettivi.
0: È importante, sì. Chiudiamo anche la prima ora, allargando il discorso, sì, e dicendo ai nostri veri normal di come si comportano e che cosa hanno visto e vissuto magari durante le loro vacanze, perché dicevamo prima che molti hanno riescono a dare una mano ai signori delle pulizie,
1: a quelli che si occupano di noi, che ci servono.
0: Esatto,
1: ci si
0: esatto.
1: può venire andare incontro comportandosi bene.
0: Che vacanzieri siete? Riuscite a riordinare un filo, perlomeno non diciamo di fare le pulizie vere e proprie,
1: ordinati, disordinati o di veri e propri cialtroni?
0: Ecco, fatelo sapere, perché tra poco, dopo il giornale orario, torniamo con la seconda ora, sempre qui dalla nostra Calabria,
1: certo,
0: con un bel messaggio anche vocale al 378 378 1025. A tra poco.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Vito Nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
3: Anche a Policoro, in provincia di Matera, sono le 14.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempie il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
5: La spesa intelligente!
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buon pomeriggio da Raffaella Coppola. In apertura agli esteri, 5 attivisti italiani sono stati evacuati dalla casa di una famiglia palestinese dalla polizia di frontiera israeliana. La Farnesina segue la vicenda. Sentiamo Massimiliano Mantiloni.
6: I 5 attivisti italiani che si trovavano nel villaggio palestinese di Kusra, a sud di Nablus, in Cisgiordania, e che sono stati allontanati dall'esercito israeliano, secondo quanto si apprende, stanno bene e ora sono in un villaggio nelle vicinanze. Gli attivisti avevano ricevuto l'ordine di allontanarsi dalle forze di difesa israeliane. Il sindaco di Kusra aveva spiegato in precedenza che l'esercito israeliano aveva espulso con la forza gli attivisti italiani che erano riusciti a raggiungere le case alcuni giorni prima in seguito agli attacchi dei coloni e all'accerchiamento della zona. Gli attivisti italiani sono stati evacuati dalle forze dello Stato ebraico in abitazioni non interessate dall'assedio. Secondo fonti informate non risulta l'uso della forza. Ora siamo ospiti in una casa di amici palestinesi, riferisce Magda, giovane italiana che con altri 4 connazionali ha vissuto per 6 giorni il dramma della famiglia di Kusai Aburidi, intrappolata dall'accerchiamento degli anarchici ebrei.
3: Un drone probabilmente ucraino è stato abbattuto dai caccia italiani nei cieli della Lettonia. Siamo grati ai nostri alleati italiani per il loro contributo e il mantenimento dell'integrità dello spazio aereo alleato, ha scritto sui social la ministra degli esteri di Riga, Baiba Brasce. Torniamo in Italia con la cronaca. Era finito in coma dopo essere intervenuto per difendere il figlio e per un cinquantenne di Lanciano è iniziato l'iter per certificare la morte. Tutti i dettagli col nostro Paolo Pacchioni.
7: Domenica scorsa era intervenuto per difendere il figlio 18enne ventenne coinvolto in una lite con altri ragazzi sul lungomare di Fossaccesia, in provincia di Chieti. Diomede Barchiesi, 50 anni, di Lanciano, era stato colpito da un forte pugno sferrato da un altro giovane di 18 anni e aveva riportato lesioni cerebrali gravissime. Portato in ospedale a Pescara, le sue condizioni erano subito apparse disperate. Ora le poche speranze si stanno spegnendo. È infatti iniziato l'iter per certificare il suo decesso. Diagnosticata la morte encefalica, è partito il cosiddetto periodo di osservazione, al termine del quale verrà certificata la morte.
3: È stato sottoposto a fermo per omicidio e occultamento di cadavere il figlio 51enne della donna trovata morta in un armadio in un appartamento a Roma. L'uomo è stato interrogato, avrebbe ammesso di aver aggredito la madre dopo una lite per futili motivi. Ora è nel carcere di Regina Coeli in attesa della convalida. Una notizia di servizio: a causa della cenere che ha invaso la pista provocata dall'attività eruttiva dell'Etna, è stato chiuso fino alle 16 di questo pomeriggio l'aeroporto di Comiso. Invece quello di Catania, lo ricordiamo, resterà chiuso fino alle 2 della prossima notte. Infine il calcio: il laterale inglese Spence a Milano per sottoporsi alle visite mediche, poi la firma del contratto con l'Inter, che ha dunque trovato il sostituto di Dumfries. Ora i nerazzurri cercano un altro inglese, il centrocampista Curtis Jones. È davvero tutto, arrivano le informazioni preziosissime sulla viabilità.
2: Via Radio.
8: Grazie per la linea, buon pomeriggio da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Le notizie principali riguardano i valichi di frontiera, infatti sulla 23 Palmanova a Tarvisio, in corrispondenza della barriera di Ugovizza, per chi viaggia in direzione di Tarvisio abbiamo 4 km di coda. Sulla 9 Lanate Como Chiasso, tra Como Montelupino e Chiasso verso la Svizzera, c'è una coda invece per attraversamento doganale, e in corrispondenza del traforo del Monte Bianco dal piazzale italiano verso la Francia i tempi di attesa sono di circa un'ora. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
3: Grazie, è tutto, a più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
9: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
8: Miseria e nobiltà.
1: Ta ta ta, mamma mia, fatto bene a mano con questa manina d'artigianino fiorentino piccolo.
0: Piccoli, buona vigilia di Ferragosto, le 14:04, Conte Galè, Whatsappone su RTL 102.5 nella nostra estate. Stiamo cercando di diventare milionari con una semplice, banale abitudine: rifarsi il letto.
1: Ma non è così semplice e banale, perché io l'ho adottata da sempre. E se vado al lavoro in radio, vengo in radio con un letto perfettamente rifatto, i cuscini impalati, lavoro meglio.
0: Ma lei fa come i rapper americani che dormono con i dollari stesi sul letto, perché a furia di rifarlo
1: non ancora
0: le lenzuola ricoperte di banconote.
1: Deve fare il cambio
0: anche all'euro,
1: euro dollaro per metterli sul letto. Scusi.
0: Comunque vi abbiamo dato la motivazione, ma vi stiamo chiedendo che persone siamo e siete in vacanza, se date una mano al personale delle pulizie al 378 378 1025. Ripartiamo da Merck & Cremon?
1: Certo, volentieri.

0: alle 14:11 su RTL 102.5 nella nostra vigilia di Ferragosto. Allora, rifare il letto pare che possa avere una connessione col diventare ricchi e milionari.
1: Secondo questo studio di Bell, eccetera, e lo spiritosone di Giancarlo dice: ah, ecco perché sono diventato milionario. E non me lo spiegavo, sciocco. Come dico anche a Diego a volte, sciocco.
0: Esatto.
1: Invece c'è chi contraddice proprio lo studio, perché dice: ciao cari, confuto subito questa teoria. Il mio angelo rifà da solo il letto tutte le mattine, anche in hotel e perfino in ospedale, ma è squattrinato come pochi, ahimè, e neppure io navigo nel nord.
0: Allora fate una cosa, cambiate proprio materasso, che magari è proprio quello,
1: quello.
0: Che ha la sua età,
1: ormai va cambiato, ogni tot anni il materasso, ma certo.

0: È il mismo Sol, anche Alvaro Soler con la sua solarità. A proposito di Soler, su RTL 105 andiamo da Fabione, la nostra regia di Milano, perché c'è un bel vocalone.
1: Andiamoci.
0: Sentiamo.
2: Buongiorno Diego Zappone. Cara. Buongiorno Conte Calais. Allora, io quando vado in vacanza cerco di lasciare sempre la stanza ordinata, certo, le pulizie le devono fare loro, ovviamente, però cerco di lasciarla comunque più pulita che posso e ordinata. E niente, mi tocca andare a lavorare, quindi non vi posso ascoltare. Buona giornata e buon programma. Ciao.
0: Ma grazie.
1: Grazie, buon lavoro. Ha detto la sua anche in modo giusto,
0: giusto
1: e carino.
0: Educazione.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
5: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
4: Ma che felicità scodinzolare.
5: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
7: Quando lavoro ho mille cose da gestire. Per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
8: Tecnomat. Più professionale, meno caro.
9: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
10: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
11: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
12: Siete veramente perfetti.
13: Grazie, Octopus, di esistere.
10: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.

tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen Era. Ad agosto tua da 18.900 euro.

0: Volkswagen.
1: RTL 102.5 è la radio ufficiale della 83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre vi porteremo nel cuore del cinema in diretta dal Lido di Venezia. Seguiteci per scoprire tutte le anticipazioni sui film in concorso, gli incontri esclusivi con attori e registi e per vivere da vicino le emozioni dell'arte che dà forma ai sogni. Info e biglietti su labiennale.org. RTL 102.5 Very Normal People.
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché?
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i bambini.

0: Berlino di Ernia nella nostra estate di RTL 102.5, miseria novità alle 14.29. Sì. Fabione spinge col pulsantone perché c'è un altro vocalone.
1: Fabione, vocalone.
2: Ciao, sono Rita, RTL anche mia. Volevo dire che ciao, mia Rita. Mamma mi diceva sempre che bisogna, prima di uscire di casa, bisogna rifare bene il letto e tenere il lavandino
0: ordinato, pulito, ordinato, sei pulito, caduta sul lavandino.
1: Soprattutto non lasciare capelli e ogni pelo superfluo. No? Che cada dal vostro corpicino.
0: Ma al massimo rimane nella macchinetta incastrato.
1: Sai che devo farmi la depilazione sul pelo?
3: Non avevo dubbi.

0: Vita ce n'è, lo dice Eros Ramazzotti su RTL 102.5 in questo venerdì vigilia di Ferragosto alle 14.36. Sì. Conte, noi abbiamo diversi Very Normal,
1: sì,
0: che come sempre fanno un riassunto.
1: Anche all'estero ce l'abbiamo.
0: Esatto,
1: perché
0: della
1: Domenico,
0: chiacchiera, e Domenico ci dice che cosa?
1: Dalla Germania dice: salve miseri nobili, ci chiama lui. Una delle mie grandi passioni sono i viaggi e di conseguenza ho avuto modo di soggiornare in molti alberghi e resort per periodi brevi o anche più lunghi. Mm-hmm. Quando usciamo dalla stanza, mia moglie ed io lasciamo sempre tutto molto ordinato.
0: Bravi.
1: Tanto che a volte preferiamo anche far passare un giorno prima che il personale delle pulizie ritorni, perché
0: sì,
1: magari non c'è bisogno,
0: certo,
1: anche se loro sono costretti a farlo
0: tutti i giorni,
1: tutti i giorni,
0: assolutamente sì.
1: Sì.
0: Beh, una grande educazione.
1: Credo sia importante trattare queste persone con grande rispetto e gratitudine.
0: Bravo. È una mano appunto a chi fa questo mestiere.

0: The Blessed Madonna, Mercy su RTL 102.5, la nostra vigilia di Ferragosto. Elisa, esperienza traumatica evidentemente, perché ci dice: io dopo due volte che mi sono piombate le signore delle pulizie in stanza, quando era ancora occupata, quindi ero ancora dentro, metto il non disturbare, il cartello, e le faccio entrare solo dal terzo giorno in poi.
1: Sì, a cipicchia, mi sembra un po' rigida la situazione. Basta chiarire bene la cosa, mettersi d'accordo. Voglio rispondere al volo invece a Daniela, che dice: sta storia dell'ETA a me pare una bischerata, la traduco così perché ha detto una cosa più volgare. Così spendiamo i soldi della ricerca. Ma che soldi della ricerca? Questo è un socio economista.
0: Esatto. Sì.

0: di Serena Nobiltà nella vigilia di Ferragosto su RTL 102.5. Fabione, push the button perché certo. Abbiamo un bel vocalone, sentiamo. Ecco.
1: Buongiorno miseria e nobiltà.
0: Buongiorno.
1: Sono Paola.
2: Cara.
1: Io non
2: Paola.
1: Solo quando sono in vacanza lascio tutto ordinato, ma anche quando vado a fare la spesa al supermercato e trovo qualcosa fuori posto,
2: lo sistema.
1: Vado e la rimetto a posto. No. Che ne dite? Ma... Grazie per la compagnia. Ciao.
2: Ma lo faccio anch'io. Trovo un pacchetto di biscotti in terra, vedo dov'è lo scaffale di quel biscotto e lo rimetto a posto.
0: Ma educazione
2: è più forte
0: ma
2: di
0: me.
2: Cosa, anche perché uno
0: certo.
2: Però si cinciampa, rompe le
0: per
2: cose.
0: Carità, che già qua con le gambe siamo.
2: No, ma per rispetto del prodotto.
3: Te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Conte, ma lo percepisce come volano queste due ore?
3: Ma lo percepisco, ma... sì, guardi, è un attimo, è tutto un attimo.
2: E noi dobbiamo celebrarla, cioè, la giornata.
3: Ma
2: la
3: non è il titolo.
2: È il titolo.
3: È tutto un attimo, non è il titolo che passiamo adesso.
2: È il titolo del Cool and the Gang.
3: Yeah!
2: Cool
3: non
2: and the Gang.
3: Non dica volgarità.
2: Il nostro Millennium Celebration.

0: 1980, il 1980, uno dei tanti anni di nascita del nostro Conte Galè, eh?
1: Cioè, sì, no, ma ora sono dell'88, perché Massimo mi ha spostato la data, sono nato nel 1988.
0: Beh, sempre il famoso Lattanzi.
1: Ho solo 38 anni.
0: Beh, un fiorellino, fiorellino.
1: Fiorellino.
0: Molto bene, le mani vanno in aria perché è con Celebration di Cool and the Gang.
1: Lasciato un paio di messaggi, ma
0: in aria,
1: niente,
0: ma
1: non ci abbiamo tempo, quindi niente, domani.
0: Di Ferragosto, grazie come sempre a tutti voi, buona vigilia di Ferragosto, grazie al nostro Conte.
1: Grazie Diego Zapponi, i nostri registi, che dire, domani ci riproponiamo.
0: Domani che...
1: Ciao.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Vito Nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
3: Anche la cupola marittima in provincia di Ascoli Piceno scoccano le 15.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buon pomeriggio da Paolo Pacchioni. Venerdì 14 agosto, questa mattina si sono vissuti attimi di tensione in Lettonia quando un drone ha invaso lo spazio aereo. Si è trattato di un falso allarme, ma è comunque stato abbattuto, peraltro, da caccia italiani. Sentiamo Raffaella Coppola.
4: Il velivolo senza pilota è stato abbattuto da un caccia italiano che partecipa alla missione di difesa aerea della NATO dei Paesi Baltici. I Top Gun italiani l'hanno intercettato e abbattuto. Inizialmente si parlava di un drone straniero, forse ucraino, probabilmente deviato dalla sua rotta a causa di interferenze elettroniche russe, dal momento che era in corso un massiccio attacco dell'Ucraina in Russia. Siamo grati ai nostri alleati italiani per il loro contributo alla missione di difesa aerea, scrive sui social la ministra degli esteri lettone Baiva Brasce, un post rilanciato anche dal ministro della difesa Guido Crosetto. Quanto avvenuto, rimarca un portavoce NATO, dimostra che l'alleanza atlantica H24 è pronta e in grado di reagire a qualsiasi potenziale minaccia.
3: A Roma è in stato di fermo il 51enne accusato di aver ucciso la madre di 71 anni durante una lite in casa ed aver poi nascosto il cadavere in un armadio. L'uomo, tossicodipendente, avrebbe confessato. Secondo i parenti, le liti tra i due erano frequenti perché il figlio chiedeva in continuazione soldi alla madre. L'aeroporto di Catania resta chiuso almeno fino alle 2 della prossima notte, continua ad aumentare il numero dei voli cancellati e l'eruzione dell'Etna sta creando problemi anche allo scalo di Comiso, che è stato chiuso fino alle 16 di oggi. E un incendio ad alcune sterpaglie alle porte di Roma ha causato l'interruzione della linea ferroviaria che collega la capitale all'aeroporto di Fiumicino. Ora in Piemonte per un drammatico incidente, una ragazza di 22 anni è morta schiacciata da un trattore. Sentiamo Alessandra Giannoli.
5: Lucia Casavecchia, di 22 anni, è la vittima dell'incidente avvenuto questa mattina attorno alle 9 a Diano d'Alba in provincia di Cuneo. La giovane è stata travolta da un trattore che poi si è ribaltato mentre si trovava tra i vigneti nell'azienda agricola di famiglia in frazione Valle Talloria. Alla guida del mezzo un parente, lo zio. La dinamica di quanto accaduto è tuttora al vaglio degli inquirenti. All'origine del ribaltamento del trattore che ha schiacciato la 22enne si ipotizza la pendenza del terreno tra i filari o una manovra errata per la ragazza. Non c'è stato nulla da fare all'arrivo dei soccorritori. Laureata da poco al Politecnico, la vittima apparteneva a una storica famiglia di viticoltori delle Langhe. La cantina Casavecchia, erede di una tradizione ultracentenaria nel settore, azienda oggi condotta dai fratelli di Lucia, Marco e Luca. Il dramma ha colpito nel profondo tutto il territorio albese.
3: Proseguono le indagini dei carabinieri per fare luce sulla morte di Lanfranco Simonato, 71 anni, e Gianna Cunico, 66 anni, i due coniugi trovati senza vita nel tardo pomeriggio di ieri nella loro villetta a Fara Vicentino, in Veneto. In casa non c'erano armi. Il decesso probabilmente risale a una decina di giorni fa e, complice il caldo, i due corpi erano già in avanzato stato di decomposizione. È tutto per questa edizione, ora ci colleghiamo con Autostrade per l'Italia per il traffico.
6: sia hummus Noa chiedessi qualcosa con ceci.
7: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Un hummus unico e infinite possibilità. Spalma, farcisci, abbina. Gusta. Hummus di ceci Noa. È perfetto sul pane, nelle piadine, con grissini e verdure. Ed è buonissimo anche da solo. Hummus Noa. Fatto con amore.
2: Via Radio.
8: Buon pomeriggio da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Le notizie principali riguardano i valichi di frontiera, infatti sulla 23 Palmanova Tarvisio in corrispondenza della barriera di Ugovizza, per chi viaggia verso Tarvisio c'è un chilometro di coda, mentre cambiando versante sulla 9 Lainate con Mochiasso, tra Como Centro e Como Montolimpino verso la Svizzera, 2 chilometri di coda per un mezzo in avaria. In corrispondenza del traforo del Monte Bianco, da Piazzale Italiano verso la Francia, tempi di attesa di circa un'ora. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro buon viaggio.
3: Grazie, non c'è altro, a più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. L'estate addosso, la musica nel cuore. Fino al 22 agosto RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in diretta ogni giorno dal TH Resorts Praia Mare in Calabria e dal Tourmaline di Lipari per vivere insieme tutte le emozioni della stagione più attesa. E la notte, la festa

0: e 5 Play.
1: Quattro minuti dopo le 15, buon pomeriggio, buon venerdì 14 di agosto 2026. Siamo entrati non in zona Cesarini ma in zona Ferragosto, i preparativi sono tanti, tanta gente che è in vacanza, tanta gente in viaggio, è un piacere ritrovarvi qui in diretta dal Tourmaline di Lipari per The Flight e anche per la nostra classifica. Buon pomeriggio da Matteo Campese, due ore come sempre da trascorrere insieme anche agli amici che sono con noi in radiovisione al 36 del digitale terrestre e che magari ci hanno voglia di raggiungerci, sapete che potete farlo quando vi pare, come vi pare, anche via messaggio. Il numero per comunicare con la diretta è il 378 378 1025. Salutiamo anche Telepass in apertura del nostro appuntamento insieme che, sapete, come vi dicevo, dura un paio d'ore. Nella prima, The Flight, il consueto, diciamo, mondo musicale con le notizie che arrivano dall'Italia e dal mondo sui musicisti, sugli artisti, sulle vostre canzoni preferite. E poi nella seconda parte la classifica Power Hits estate 2026 si è chiusa l'undicesima settimana, ma c'è tempo. Prima Sunberg, My Body Isn't Ready.

Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: con l'alta marea.
1: Eh beh, una canzone che è una degna colonna sonora di quest'estate. Sei con me anche con l'alta marea. Qui da queste parti, se volete saperlo e vi voleva una sorta di insight sul movimento ondoso di Lipari, qui più o meno quando finisce la diretta, io alle 5 vi saluto, diamo la linea Praia Mare e ci andiamo a fare un giretto. Qui sotto ci sono gli scogli e sale l'alta marea e quindi puoi vedere nitidamente le onde che piano piano vanno a bagnare sempre di più gli scogli. E le canzoni è bello perché fanno da colonna sonora anche a tutto questo e le puoi identificare. Diventano una sorta di cartolina sonora della tua estate. Erano Coez e Fra Quintale con Alta Marea su RTL 102.5 alle 15:13. Gabri Ponte e Giova con DNA.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Le voci non sono ancora confermate, ma secondo alcuni i promoter degli Oasis potrebbero aver ottenuto la licenza per un gigantesco concerto nel 2027 a Knebworth, che è una località all'aperto in Inghilterra, dove nel 1996, 30 anni fa, gli Oasis hanno fatto una sorta di gigantesco raduno e anche di record di presenze, due sere per un totale, mi sembra, di 250-300.000 persone. Si parla adesso di una possibilità di addirittura 750.000 in più date. Dunque, insomma, si prospetta un grande anno e anche un annuncio che aspettiamo delle date possibili in Italia della loro ripresa di questo grande tour di reunion nel 2026 o 27 a questo punto. Staremo a vedere. State con noi, a tra poco.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il Maxibon Nestlé classico o pistacchio, 6 gelati, 554 grammi, è scontato del 50%. Solo con carte filati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat, lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
4: Anche in vacanza, guarda RTL 102.5 al canale 36 di TV Sat. Per vedere TV Sat, la TV via satellite con oltre 70 canali HD e 4K, bastano un decoder e una cam collegati alla propria TV. Per avere tutta la qualità del satellite, non serve internet né un abbonamento mensile. Per maggiori informazioni, vai su tvsat.tv.
5: Quest'estate puoi fare la coda al casello oppure saltarla in un bip. Puoi perdere tempo per pagare il pieno oppure farlo in un click e risparmiare. Attiva Telepass Sempre. Hai un anno gratis e fino a 50 euro di cashback sui pedaggi e 150 sui rifornimenti. Hai tempo fino al 9 settembre. Attivala ora in app Telepass. E con Telepass Sempre raggiungi l'Arena di Verona il 1 settembre e ti godi la serata finale di RTL 102.5 Power Hits Estate 2026.

15.30 su RTL 102.5, Matteo Compese con voi fino alle 17 in questo venerdì di quasi Ferragosto. Secondo me vi fa un po' strano riascoltare Cuoricini, diciamo alla luce un po' di poi com'è andata la storia d'amore dei Comacose. C'è di buono che in realtà questa canzone qui non parlava d'amore, anche se la forma è quella del cuoricino, no? Si parlava dei like, delle cose che succedono sui social e dell'effetto che hanno anche poi sulle relazioni, ma insomma non necessariamente quello. È tempo di New Hit adesso su RTL 102.5, Giusy Ferreri con Vuoto Cosmico.

Perché è difficile raggiungere la vetta, l'Olimpo, l'immortalità, ma anche restare è un'impresa non da meno. 1987 esce Bad, dopo quello che è stato il terremoto thriller, quello che ha cambiato per sempre le regole dello show business, della musica, della produzione musicale, con Quincy Jones e le sue nuove regole, con il carisma di Michael Jackson. E I Just Can't Stop Loving You è il primo single.

Che esce nel 1987. Bello riascoltare il re del pop su RTL 102.5. Tra l'altro oggi è l'anniversario del giorno in cui nel 1985 Michael Jackson ha acquisito buona parte dei diritti musicali di tutte le canzoni dei Beatles.

0: Business e l'amicizia magari non sempre vanno proprio a barcetto. Dito nella piaga. Businessman su RTL 102.5. Prima si ricordava, a proposito di business, che in questo giorno, una quarantina d'anni fa, Michael Jackson decise di acquistare i diritti delle canzoni dei Beatles in buona parte. E questo fu anche causa della rottura della loro amicizia. Loro si erano sentiti per un periodo, hanno anche lavorato insieme. Ci sono delle canzoni molto belle co-firmate da entrambi. Però il fatto di aver prima chiesto dei consigli finanziari a Paul McCartney e poi sostanzialmente avergli comprato le canzoni in casa ha fatto sì che l'amicizia si andasse deteriorando. Torniamo tra poco.
1: L'estate addosso, la musica nel cuore. Fino al 22 agosto RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in diretta.

0: 102.5 Play con Eurospin.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta ha fatto una scoperta elettrizzante, cui risparmia ogni giorno. Certe scoperte

0: cambiano la spesa. Intelligente.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta di semola Boiello 500 grammi è a 79 centesimi. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.

0: Sia con The Greatest su RTL 102.5 alle 15:50 minuti in the flight in questo venerdì 14 di agosto 2026, pomeriggio in diretta dal Tourmaline di Lipari, così come sarà ancora per una decina di giorni prima di rientrare alla base a Cologno Monzese dagli studi principali e diciamo dirigerci poi verso Power It's Estate 2026 al primo di settembre. Mancano più o meno poco più insomma di 2 settimane. C'è tanta carne al fuoco e soprattutto tanta attesa per questo evento che sapete segna il 10° anniversario e anche per scoprire poi qual è la canzone che ha vinto in base ai vostri voti e ai passaggi radiofonici. Ce ne occuperemo maggiormente nella seconda ora, come ben sapete. Adesso contravveniamo una piccola regola. Vi dico di stare qua, cioè ascoltate Poesie di Saldavinci e poi pensate quale brano potrà venire dopo. Vediamo se vi stupite.
1: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

0: Sembra evidente che dobbiamo condurre delle analisi approfondite sullo stato del nostro ufficio musica. Smells Like Teen Spirit, Nirvana, e prima Sal Da Vinci con Poesia su RTL 102.5 in chiusura della nostra prima ora insieme. Ma serviva un po' di energia adesso, anche perché c'è tanta gente in viaggio a Ferragosto, si sa, le strade sono molto piene. E allora un saluto a chi scrive: siamo partiti stamattina alle 4 da Bari direzione Normandia, buon viaggio. C'è anche chi dice: in viaggio verso Villa Canale in Molise, bello passare il Ferragosto insieme, è un piacere sapere che siete in tanti. Tra poco anche le informazioni sul traffico, il nostro giornale orario e poi l'appuntamento con Power Hits Estate 2026. State con noi, a tra poco.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
2: Anche a Occhiobello, in provincia di Rovigo, sono quasi le 16.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buon pomeriggio da Raffaella Coppola. Subito in Francia, dove la Corte Costituzionale ha bocciato il divieto di utilizzo dei social network per i minori di 15 anni, ritenendolo una limitazione sproporzionata della loro libertà di espressione. Il presidente francese Emmanuel Macron ha incaricato il premier Licourneau di riscrivere la legge. Ora i dati in calo in Europa dell'immigrazione irregolare, i dettagli nel servizio di Alessandra Giannoli.
3: Gli attraversamenti irregolari delle frontiere esterne dell'Unione Europea sono diminuiti del 37% nei primi 7 mesi del 2026 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, attestandosi a circa 61.000 rilevamenti, lo rende noto Frontex sulla base di dati preliminari, precisando che le cifre non comprendono gli eventi eccezionali che si sono registrati a fine luglio nell'enclave spagnola di Ceuta. Tra le varie rotte in ingresso, la prima è quella del Mediterraneo orientale, con oltre 20.200 arrivi, in calo però del 28%, segue il Mediterraneo centrale, cioè verso l'Italia, con quasi 16.500 arrivi, in calo del 55%, unica rotta in aumento, la terza, quella del Mediterraneo occidentale, con poco più di 11.200 rilevamenti, più 37%, la rotta più trafficata resta quella in uscita dall'UE verso il Regno Unito. Secondo Frontex, la flessione complessiva è dovuta in parte alla prosecuzione della cooperazione con i paesi partner e le misure preventive adottate nei principali paesi di partenza.
2: Torniamo in Sicilia, l'Etna continua a bloccare i voli, tutti i dettagli con Paolo Pacchioni.
4: L'aeroporto di Catania resta chiuso, non riaprirà prima di domani mattina e non è da escludere che il blocco venga ulteriormente prorogato. Cresce il numero dei voli cancellati, peraltro la Cenerlavica oggi ha paralizzato anche lo scalo di Comiso, che veniva usato per accogliere alcuni aerei dirottati da Catania. Insomma, piove sul bagnato, anzi, erutta sulla lava e monta la polemica sulla gestione dell'emergenza. L'Etna è un vulcano attivo, quindi svolge il suo ruolo. Non sempre lo ha fatto chi avrebbe dovuto aver pronto un piano B. Compagnie aeree, istituzioni regionali, società aeroportuali hanno gestito con una grande difficoltà le cancellazioni, i trasferimenti tra scali alternativi, la tempestività nelle comunicazioni e l'assistenza ai passeggeri. Il sistema di trasporti alternativi si è rivelato inadeguato. L'eruzione dell'Etna, oltre a disagi per i viaggiatori, sta anche portando viste spettacolari, con i fiumi di lava che scendono a valle. Oggi però è stata emessa un'ordinanza per evitare che la gente si avvicini troppo. Ci si dovrà fermare ad almeno 200 metri dal fronte lavico.
2: Sul lago di Como sono in corso le ricerche della guardia costiera di un turista di 21 anni che si è tuffato da una barca e non è più riemerso. Ora voltiamo decisamente pagina.

0: Robbie Williams ha rivelato di aver ricevuto una diagnosi di autismo. L'ex Take That in passato aveva già parlato apertamente del suo disturbo da deficit di attenzione e iperattività e della sindrome di Tourette. Per tutte le stranezze che faccio dico semplicemente scusate, sono autistico, ha aggiunto il cantante ironicamente. Ed è davvero tutto, arrivano le informazioni sulla viabilità.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, tre tranche di pizza margherita surgelata, tre mulini, a 3,69 euro.
4: Via Radio.
5: Buon pomeriggio da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole sulla rete, poche le eccezioni al momento. Partiamo dalla 9, Lainate, Como Chiasso, perché tra Como Centro e Como Montelimpino verso la Svizzera sono 3 i chilometri di coda per un mezzo in avaria. Andando sulla 13 Bologna-Padova, tra Padova Sud e Padova Industriale verso Padova, c'è invece un chilometro di coda per un incidente da poco avvenuto. E sempre in A13, tra Altedo e Ferrara Sud in direzione di Padova, c'è un chilometro di coda ma per un mezzo in avaria. Spostandoci adesso in corrispondenza del traforo del Monte Bianco, dal Piazzale Italiano in direzione della Francia, i tempi di attesa sono di circa 1 ora e mezza, nel senso inverso invece i tempi di attesa sono di circa mezz'ora. Vi informo in conclusione che per lavori sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, il tratto tra la tangenziale est e Portonaccio verso il grande raccordo anulare è chiuso in modalità continuativa fino al prossimo 28 agosto. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
0: Prima di chiudere, la notizia di un incidente: un tamponamento a catena avvenuto sulla 24 con chilometri di coda e 3 feriti. È tutto, a più tardi.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: RTL 102.5 Power It's Estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Power It's Estate 2026? Venite a scoprirlo.
7: Raggiungete Verona con Telepass Sempre. Avete un anno gratis e fino a 200 euro di cashback sui pedaggi e rifornimenti. Attivatelo subito in app Telepass.
6: Martedì 1 settembre dalle 21, in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.

anche un'altra E, ma anche un'altra O, e poi un'altra E, e poi un'altra O. Insomma, cori da tutte le parti. Power It's Estate 2026, nuovo appuntamento e soprattutto chiusura dell'undicesima settimana su un totale di 13. Oggi a mezzogiorno le posizioni hanno giocato come a 1, 2, 3 stella. Sono lì, ferme, in attesa del mezzogiorno del lunedì, quando ricominceranno a muoversi. Dunque, questo che cosa vuol dire? Vuol dire che i voti che esprimete adesso vanno diretti in classifica generale. Così succederà, appunto, fino al mezzogiorno del lunedì, quando si aprirà la 12ª settimana. Di fronte a noi abbiamo un bel weekend da passare assieme per scoprire come sono posizionate in questo momento le posizioni, quindi come stanno andando sostanzialmente i vostri voti. Un saluto anche a chi ci ascolta dal Sudafrica. Siamo in vacanza, Aurora, Enzo e Fabiola, che bello che la classifica unisce davvero tutti in tutto il mondo. E allora, cominciamo!

0: Moving to the Sun, che poi siamo anche reduci da un'eclissi di sole, quindi insomma siamo, diciamo, in zona astronomica. Tra l'altro leggevo che Total Eclipse of the Heart di Bonnie Tyler in Inghilterra, Regno Unito, ha guadagnato il 94% di streaming in più proprio grazie all'eclissi, perché i fenomeni hanno tutti bisogno di una colonna sonora e di conseguenza le storie Instagram, i social, eccetera eccetera, permettono che un brano si diffonda o che riguadagni della popolarità. Grazie a questa canzone allora cominciamo il nostro viaggio all'interno delle 50 canzoni più votate da voi. C'è anche Achille Lauro con Comuni Immortali.
1: E ciao, aspetterai 100 video.

Allora, lo sapete, noi il venerdì le posizioni tendiamo a non ometterle, però a dare pochi indizi, perché così ci godiamo di più il weekend insieme. Il sabato scopriamo dove si trovano le canzoni dalla 50 fino alla 26, mentre la domenica c'è la metà più alta, dalla 25 fino alla numero 1. Però Achille Lauro è talmente gentile che ci viene incontro e dice: io ho due canzoni in gara, una è Comuni Immortali, l'altra la possiamo anche dire tranquillamente perché la conoscete, è La Città degli Angeli, e ne sentiremo una il sabato e una la domenica. Più par condicio di così, guarda, non si può, non si può. Nelle zone alte sicure invece c'è Anna con Why Girl Wasted.

Salutiamo gli amici che ci stanno seguendo sulla social TV di RTL 102.5, che è sempre bella ricca di commenti, molto molto viva, e segnalano che Anna questa sera è ad Olbia, lo dice Fernando, non ho controllato, per cui amici del calendario dell'estate sappiate che insomma avete un appuntamento se siete da quelle parti. White Girl Wasted su RTL 102.5 in classifica tra le 50 più programmate dalle radio e dunque anche tra le più votate. In social TV succedono tante cose, auguri a Massimo che compie gli anni, a tutti gli amici che ci seguono ogni giorno con grande affetto. Canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore su RTL 102.5 alle 16:20 in Power It's estate 2026. Angelina che ha chiuso il suo tour a Matera con un ricordo del padre, anche un grande abbraccio con la madre, l'ha condiviso sui suoi social, dice: è stata una festa ma anche un urlo di dolore, un tour che è stato evidentemente molto sentito, anche perché è quello che arriva dopo una lunga pausa, come sapete, un bisogno di bilanciamento e anche forse di serenità. 16:20 dicevamo, state con noi perché torniamo tra pochissimo, sempre qui in Power It's estate 2026.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
1: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
2: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
3: Siete veramente perfetti.
4: Grazie, Octopus, di esistere.
1: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
5: Chi è?
6: La duchessa.
5: La duchessa?
6: Sì.
7: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
5: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
7: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi dell'Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
5: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
8: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
9: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
10: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
11: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
12: Perché? Ecco perché.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
13: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
14: RTL 102.5 è la radio ufficiale della 83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre vi porteremo nel cuore del cinema in diretta dal Lido di Venezia. Seguiteci per scoprire tutte le anticipazioni sui film in concorso, gli incontri esclusivi con attori e registi.

artisti e per vivere da vicino le emozioni dell'arte che dà forma ai sogni. Info e biglietti su labiennale.org. RTL 102.5. Very normal people.

Un secondo capitolo per quanto riguarda questa epopea dance di Madonna. Confession è tornato, nuovo disco, nuovi ritmi se vuoi, ma la sostanza è sempre quella. Everybody get up and dance. Così dice in Dance Tyria alle 16:27 su RTL 102.5. In Power It's Estate 2026 si è chiusa l'undicesima settimana su un totale di 13, il che vuol dire che nei prossimi due giorni andiamo a vedere come si comportano e si sono comportati i vostri voti su RTL 102.5 Play. Vi ricordo di registrarvi alla community se ancora non l'avete fatto, così da esprimere il vostro voto. Ne avete uno al giorno e se lo esprimete durante il weekend va dritto dritto in classifica generale. Francesco

È stata probabilmente una somma di caldo, viaggi, spostamenti di questi giorni, ovviamente fanno parte di un tour e di fare quello che faccio. Spesso ce lo dimentichiamo che arrivare da una parte all'altra, da un concerto all'altro, insomma ci sono gli spostamenti e tutti gli sbattimenti che questo comporta. È quello che ha scritto Francesco Gabbani, anziché ha detto in un video social per salutare la gente di Lettoianni che purtroppo lo ha visto abbandonare il concerto per cause di forza maggiore, con la voglia ovviamente di recuperare quella data, di recuperare gli impegni. Si è rimesso in sesto, ha rassicurato tutti i fan e quindi gli mandiamo a maggior ragione un grande abbraccio. Gianna Nannini, Marrakesh, America.

La chitarra della versione originale è rimasta, una bella cassa quasi techno, in mezzo invece l'ha decisamente rinnovata, cambiata questa canzone. America Incorporated, la versione di Gianna Nannini ovviamente, ma anche di Marrakesh, Power It's Estate 2026, la Gianna nazionale che un paio di settimane fa è stata avvistata in quel di Savona alla Lega Navale sui Moli, pare per girare un videoclip musicale di cui non si sa niente. Tutti quelli che sono stati interpellati per cercare di scucirgli qualche cosa hanno detto non possiamo parlare, bocche cucite, non si sa nemmeno quando uscirà questo nuovo prodotto discografico e quindi non ci resta che attendere. In compagnia di Bruno Mars con On My Soul.

0: Bruno Mars, Non My Soul, su RTL 102.5 alle 16.37 in Power It's Estate 2026, decimo anniversario, giorno da segnare in calendario, quello del primo di settembre. Allora, visto che al 378-378-1025 ci scrivono in tanti, vorrei sapere da voi da dove venite, da dove partite per raggiungerci a Verona tra un paio di settimane. Ogni anno lo chiediamo, il sondaggio è sempre interessante, c'è chi davvero fa un sacco di strada e noi per questo vi siamo davvero molto grati, non vediamo l'ora di festeggiare con voi, per cui 378-378-1025, chi ha il biglietto, chi lo seguirà a casa, ma chi ha il biglietto, da dove venite a trovarci. A tra poco.
1: L'estate addosso, la musica nel cuore. Fino al 22 agosto RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in diretta

0: 1025 Play con Exquisa.
1: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
2: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
3: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
4: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.

Che belle quelle cene quando all'improvviso, dal nulla, spunta una chitarra e ti chiedi se c'è sempre stata, sai, il ristorante che ne ha una sempre pronta all'uso, se c'è un amico che non se ne separa mai. Di fatto è quello che è successo nel videoclip di questa canzone, dove Giulia e Biagio Antonacci sono a cena, c'è anche Olly, nel video l'avete sicuramente riconosciuto. Sono lì a un certo punto, dopo qualche bicchiere di vino, uno tira fuori la chitarra e sì, cantiamo e facciamoci anche il video musicale, ma perché no, due piccioni con una fava. Era l'ultima canzone appunto di Giulia e Biagio Antonacci, anche lei in Power Hits estate 2026. C'è anche della musica internazionale ad opera di Harry Styles con Dance No More.

coro finale, vai. Respect, come cantava Aretha Franklin, ma qui invece la canta Harry Styles, Dance No More, più o meno a metà classifica, quindi dovete immaginare voi se sarà sabato o domenica. Già un indizio rispetto al, voilà, rispetto al solito, proprio ci stiamo rovinando, come si diceva nelle televendite. Comunque non so se anche voi avete visto sui social, magari vi è comparso grazie all'algoritmo qualche video che riguarda il tour di Harry Styles negli stadi, grandi spazi, perché adesso il suo pubblico è davvero mastodontico. Lì si è capito, almeno io ho capito, per quale motivo lui ogni tanto corre la maratona. Perché ha creato una passerella lunga, ma lunga. Il palco già di per sé è molto molto grande e non c'è la consueta passerella, quella che va dritta in mezzo alla gente come una sorta di approdo, no? C'è un anello lunghissimo con addirittura dei dossi che gli permettono di fare chilometri e chilometri in un'unica sera. E bravo Harry Styles. Adesso c'è Irama con Cabana.

Irama con Cavana su RTL 102.5. Sto cercando di ricordare, ma è quasi impossibile, se lui è stato presente a tutte le nostre edizioni all'Arena di Verona, ma poco ci manca, è un amico di RTL 102.5 e quindi insomma c'è da aspettarsi di ritrovarselo nella grande line-up che stiamo preparando per il 1° di settembre. Ritmi latini, come avete sentito, una chitarra quasi un flamenco, e poi c'è spazio anche per il country, quello di J-Ax con la sua EP Yayo. Però anche no. 1, 2,

Sarà una fine dell'estate, inizio di nuovo anno, perché si sa, il vero Capodanno è a settembre. Siamo tutti d'accordo su questo, vero? Mi auguro di sì. Molto molto interessante e anche molto ricco per J-Ax. Innanzitutto perché il primo di settembre noi lo aspettiamo all'Arena di Verona. Vediamo se aprirà la busta e accetterà il nostro invito come i postini di Maria. E poi perché il 4 di settembre, tre giorni dopo Power Hits Estate all'Arena di Verona, esce il suo nuovo album che si chiama Vita, Morte e Miracoli. Dentro, a quanto pare, stando alle sue dichiarazioni, c'è un grande concentrato di vita, soprattutto della prima delle tre cose che ha raccontato, perché poi è la somma di tutto, no? Di tutto quello che ci metti dentro. C'è la scomparsa di amici e collaboratori storici, ci sono le sue origini degli articoli, la sua carriera solista e i miracoli. Staremo a vedere se riuscirà a compierli, ma siamo sicuri di sì. Ha annunciato anche le date dei suoi firmacopie, per cui non perdetevi l'occasione di incontrare lo zio Ax in giro per l'Italia, sicuramente Milano, Roma e Bari, e poi chissà se ne aggiungerà altre. Ora, Dracula.

0: Dracula, Tame Impala, Engine, l'appuntamento con la classifica, lo sapete, termina qui, ma non dimenticate di andare sul nostro store online per trovare tutta la collezione relativa al decimo anniversario di Power Hits Estate 2026. C'è la maglia, la fascetta, lo zaino, insomma, tutto quello che serve per l'estate, per viversi la musica. C'è anche il back to school, visto che i nostri promo ne parlano, quindi fino al grande evento del primo di settembre all'Arena di Verona avete tempo, fatevi trovare pronti che noi vi vogliamo carichi per festeggiare. Allora, siamo arrivati in chiusura, diciamo che oggi abbiamo fatto un po' di riscaldamento muscolare, siamo passati attraverso le canzoni in attesa del weekend, il sabato e la domenica, per scoprire dove si trovano cristallizzate almeno fino al mezzogiorno del lunedì. E allora, è il momento dei ringraziamenti, grazie a Telepos che ci ha accompagnato fino a qui, in regia a Milano Fabione Romano e Stefano Mungi, se ho capito bene da quelle poche parole che ho sentito in interfono, Gabriele Rizzato qui da Lipari, da Matteo Campese è tutto, noi ci ritroviamo domani puntuali alle ore 15. Ciao!
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
2: Anche a Porto Empedocle, in provincia di Agrigento, sono le 17 in punto.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buon pomeriggio da Paolo Pacchioni. In Francia la Corte Costituzionale ha bocciato il divieto di social per i minori di 15 anni, ma l'Eliseo non molla e prepara una nuova proposta. Raffaella Coppola.
3: Il presidente francese Emmanuel Macron, che aveva parlato della legge come di una questione di civiltà, ha incaricato il premier Sébastien Lecornu di riscrivere la norma per arrivare a una soluzione entro la primavera 2027. Dopo aver ottenuto il via libera del Parlamento lo scorso 21 luglio, è arrivato lo stop dei giudici di quella che potremmo definire la consulta francese. I togati hanno annullato il divieto di utilizzo dei social media per i minori di 15 anni, ritenendolo una violazione sproporzionata della loro libertà di espressione. Nel mirino l'articolo 1 della legge, che mira a proteggere i minorenni dall'influsso e dai fenomeni di dipendenza dai social. La Corte, pur riconoscendo come prioritaria la protezione dell'interesse superiore del minore, insistono sul fatto che un divieto così ampio, dai social ai siti alle app di messaggistica, si applicherebbe senza aver appurato i rischi per la salute e la sicurezza degli stessi minori.
2: A Roma è in stato di fermo il 51enne accusato di aver ucciso la madre di 71 anni durante una lite in casa e di aver poi nascosto il cadavere in un armadio. L'uomo, tossicodipendente, avrebbe confessato. Secondo i parenti, le liti tra i due erano frequenti perché il figlio continuava a chiedere soldi alla madre. Emergenza incendi in Croazia. Una persona è morta tra le fiamme a sud di Spalato. Ci sono anche 19 feriti, alcuni in condizioni molto gravi. Roghi anche in Italia, le porte di Como, dove ci sono 50 sfollati, poi in Friuli, in Toscana e in Sardegna, in particolare in Gallura e in Barbagia. Non si spegne l'eco mediatica sul caso La Vitola Ranucci. Il giornalista intanto si difende davanti a una commissione RAI. Sentiamo Alessandra Giannoli.
4: Nella lunga audizione davanti al comitato etico della RAI, Sigfrido Ranucci ha fugato ogni possibile dubbio in ordine ad infondate ricostruzioni sul modo in cui sono state svolte in questi anni le inchieste di report. Così, in una nota, l'avvocato del giornalista, la vittima di un attentato, viene imputata la responsabilità di un danno all'immagine e ne viene chiesta dalla politica la sostituzione. Un paradosso morale, aggiunto il legale, riferendosi appunto a un possibile cambio al timone del programma. Ieri, lo ricordiamo, è stata consegnata alla D Rai Giampaolo Rossi la relazione del comitato sulla vicenda che ha portato all'arresto di Walter La Vitola, il faccendiere in carcere a Rebibbia, che ha ammesso di essere il mandante dell'attentato avvenuto lo scorso ottobre davanti all'abitazione di Pomezia di Ranucci, a cui sono stati negati i domiciliari. Durante l'interrogatorio di garanzia ha detto di non poter escludere che il giornalista avesse capito che dietro l'azione dimostrativa vi fosse lui. L'imprenditore al contempo ha escluso qualsiasi conoscenza preventiva da parte dell'amico dell'organizzazione dell'attentato.
2: Calciomercato, visite mediche all'Inter per il laterale inglese Spence. Si sblocca intanto la trattativa per portare Frattesi alla Lazio, che sogna anche Icardi. La Roma punta su Fofana, al Milan l'acciaccato Leao rischia di nuovo la cessione per il ruolo di portiere. La Juventus ripensa a Vicario. È tutto, ora linea d'autostrade per l'Italia per il traffico.
1: Via Radio.
0: Grazie per la linea, buon pomeriggio da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. La circolazione scorrevole sulla rete, queste le eccezioni. Partiamo in corrispondenza del traforo del Monte Bianco, dove dal piazzale italiano in direzione della Francia i tempi di attesa sono di circa 2 ore e mezza. Per tale motivo sulla 5 Aosta Monte Bianco, il tratto tra Morgé e raccordo con la strada statale 26 verso il Monte Bianco è chiuso per la regolazione del traffico. Sulla 13 Bologna-Padova invece, tra Padova Sud e Padova Industriale verso Padova, c'è 1 chilometro di coda per un incidente da poco risolto. Vi informo che per lavori sulla diramazione di Predosabeto della stazione di Nove Ligure è chiusa in entrata in direzione della 26 e in uscita per chi proviene dalla 7 fino al prossimo 31 agosto. In alternativa consigliamo la stazione di Serravalle sulla 7, mentre sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, sempre per lavori, il tratto tra la tangenziale est e Portonaccio verso il grande raccordo anulare è chiuso fino al prossimo 28 agosto. È tutto, vi auguro quindi buon viaggio.
2: Grazie Luca, vi lascio a Cianna e Carolina Russi Pettinelli.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Le 17:04 minuti, ben ritrovati in questo bel venerdì 14 agosto, la vigilia di Ferragosto. Carolina Russi Pettinelli.
6: Esiste anche la vigilia di Ferragosto, esiste. Caro il mio Chan. Va bene, buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio Italia, giornata anche di musica, dedicata alla musica perché scopriremo le classifiche. Sì. E io già ho un'idea di chi si è piazzato, non perché l'ho letto, ma perché ho un'idea.
5: No, mi rendo conto, come ogni venerdì pomeriggio, siamo anche oggi in diretta dal TH Resorts di Praia Mare, di fronte a noi un bellissimo mare, oggi molto soleggiato come gran parte del Sud Italia, ho visto.
6: Sì, molto soleggiato per fortuna, perché abbiamo avuto 2 giorni bruttini, avevano detto che avrebbe rinfrescato, io su questo non so se.
5: Dai, ma che dici? Invece sì, dai, ha rinfrescato molto, ieri stavamo pure con i pantaloni lunghi senza sudare.
6: E io dov'ero?
5: Che vuol dire dov'eri? Tu sei sempre smanicata, non ti ho mai visto una maglietta addosso che non sia smanicata.
6: Perché è l'estate,
5: appunto, per questo è difficile per te sudare, è normale, è una cosa bella d'estate.
6: Tra l'altro qui in villaggio ci hanno messo, al resort ci hanno messo tutta la discografia di Natale per anticipare quello che sarà un Ferragosto un po' alternativo di cui vi racconteremo. Ma anche oggi con noi c'è Exquisa e il suo formaggio spalmabile, fresco, cremoso.
5: Buono, genuino, naturale, con tutto il gusto del buon latte fresco. È la scelta ideale per un pasto veloce e di qualità.
6: Ottimo per farcire panini e piadine, perfetto da abbinare a verdure fresche, ideale da usare come ingredienti per piatti originali e sfiziosi. Con Exquisa le idee sono infinite. Exquisa, la bontà va condivisa.
5: Io direi di partire con un bellissimo singolo che ci porta direttamente sul lungomare di Salerno.
6: Cucù Marie su RTL 102.5.

0: La voce di Napoleone alle 17:09 minuti su Password RTL 102.5 con Carolina Rossi Pettinelli, Cianna e come ogni venerdì Enzo Mazza, CEO di Fimi, per parlare un po' della situazione musicale in Italia. Ciao, buon pomeriggio.
1: Ciao
2: Enzo, ben trovato.
1: Ciao, grazie.
2: Siamo curiosi, guidaci attraverso queste classifiche, facci capire chi è arrivato alla vetta.
0: Quindi la top 10 degli album, partiamo da lì.
1: Top 10 album che parte con il 10° posto di Samurai J con Amatore, poi abbiamo Francesco Guccini e nuova entrata, Se io avessi previsto tutto questo, La strada, Gli amici, Le canzoni, poi Ariana Grande con Petal e Anna con Million Dollar Baby. Abbiamo poi al 6° posto Bresh con Mediterraneo dopo il mare e Shiva con Vangelo. Bad Bunny, 4° posto, Devi tirar mas fotos, e il podio con Olly, Tutta vita sempre, Geolier, Tutto è possibile, e un po' di sano K-pop al 1° posto con Stray Kids, This and That.
2: Hai visto, vedi? Sempre lassù arriva.
0: È normale. Questo per quanto riguarda gli album. Per quanto riguarda invece il singolo più ascoltato?
1: Singolo più ascoltato e abbiamo Dai Dai di Shakira che si conferma al 1° posto. Mentre
2: dai,
1: nei...
2: Dai, lo ballano tutti.
1: Esatto. Mentre nei dischi fisici, vinili e CD, anche lì Stray Cats.
0: Vedi, ma lo dicevamo. Grazie mille Enzo Mazza di Fimi.
1: Ciao a tutti. Buon Ferragosto.
0: Grazie Fabio.
2: Grazie.

Miley Cyrus, End of the World, alle 17:18 minuti. State ascoltando Password, come ogni giorno in diretta su RTL 105. Siamo al TH, risorse di Praia Mare, e tutti in vacanza, o tanti in vacanza. Sicuramente chi ci scrive al 378-378-1025. Ciao, potresti farci un saluto? Siamo la banda del pulmino partito da Alba 10 giorni fa di ritorno dalla Croazia. Che bello, immaginate questo pulmino pieno di gente. Me lo immagino con almeno 5, 6, 7 persone che ascoltano. Amelie in questo momento. Non è Francesco?

0: Amelie, non è Francesco, le 17:21 minuti, RTL 105 con Caro, con Cianna e con la vostra possibilità di partecipare anche alla nostra classifica.
1: Eh sì, dovete andare su RTL 105 Play e votare il vostro Power Hit dell'estate, che non è che soltanto esprimerete la vostra preferenza, potreste avere un premio molto importante.
0: È vero, innanzitutto vi potreste aggiudicare i biglietti per il grande evento del 1° settembre all'Arena di Verona.
1: Ma soprattutto consegnare il premio RTL 102.5 Power Hits estate 2026 al vincitore. Ve lo mimerei, ma magari non state guardando la radiovisione, proprio ho detto pluff.
0: Al momento dovrebbero esserci i pinguini in cima.
1: Fai pluff?
0: No, non faccio pluff. Non me la...
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Mmm, Exquisa. La bontà va condivisa.
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
9: Tecnomat. Più professionale, meno caro.

0: Vattene subito! Troni! Non ci sono paragoni!
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
3: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
2: Acqualete!
4: Acqualete.
3: What up?
4: Ottima mossa per le tue ossa. Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Mmm!

0: Da quel febbraio l'abbiamo imparata tutti a memoria. Sinceramente, Annalisa, le 17:32 minuti, Radio Z, sì, ciao, RTL 105, vabbè, ma perché siamo qui con Radio Z, con Radio Freccia, qui al TH Resort di Praia Mare, Carolina Rossi Pettinelli e Cianna.
1: Allora, io stavo guardando fuori e c'è, sta per accadere una delle cose più amate dell'estate. Un gioco aperitivo che più che aperitivo è gioco pomeridiano.
0: Sì, sì, che gioco
1: lo
0: è?
1: Lo fanno ovunque. Non te lo devi chiedere, ah. Si chiama gioco aperitivo. È quello che coinvolge tutto il villaggio e tutti vogliono vincere, non si sa che cosa, ma vogliono vincere.
0: È il classico.

0: Lil Nas X, Star Walking, le 17:39 minuti, RTL 102.5 con Caro e con Cianna.
1: Ci siamo con un artista che tra l'altro ha fatto molto parlare di sé negli ultimi mesi, ma a quanto pare ha confermato anche via X, sta molto bene.
0: Questa è una bella certezza, è vero.
1: Senti Cianna, io ho poche certezze nella vita, ma una è questa: nel mio frigorifero non deve mai mancare il fresco cremoso Exquisa.
0: Tu non hai idea di come io ti capisca, anche io lo adoro, gusto semplice e naturale, per questo sta bene con tutto. E poi è pratico, apri la vaschetta, in un attimo farcisci la tua piadina preferita, ti prepari un piatto fresco con verdure di stagione, quando hai un po' più di tempo, lo usi facilmente per dare un sapore speciale a ricette più elaborate.
1: Fresco cremoso Exquisa, come faremmo senza? Provatelo anche voi, lo trovate in varie versioni per ogni gusto ed esigenza. Exquisa, la bontà va condivisa.

0: Tette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare.
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen. Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
1: Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio.
2: Acqualete, ottima mossa per le tue ossa.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Mmm! E

0: E questa è anche la sigla di Suits, la serie su mi sembra, oddio, sai, non mi ricordo quale
1: era
0: piattaforma.
1: Un legal dramma pazzesco che è stato su Netflix tantissimo tempo e che continua a macinare a sua views, è incredibile, a distanza di anni hanno fatto 10 stagioni.
0: È vero, ne hanno fatte tantissime, perché Justin Timberlake e Jay-Z hanno dato la sigla a quella serie che era molto complicata teoricamente, per cui difficile da seguire, e invece ti divorava, anzi
1: sì,
0: la divoravi.
1: Sì, totale, a un certo punto finivi la puntata ed eri convinto di sapere qualcosa di legge, invece assolutamente
0: niente.
1: L'unica cosa invece un po' specie che iniziavano a bere, non lo so, il whisky sour alle 11 del mattino, e io dicevo, come sì, fanno a essere lucidi in aula, non lo so, erano pure buoni tra l'altro.

0: che il venerdì si chiude un po' prima per dar spazio a Massimo Alberti e la discoteca, perché da adesso si balla.
1: Ma che bello, poi tra l'altro scopri un sacco di pezzi seguendo Massimo. A volte gli mando anche il messaggino: scusa, ma alle 18:25 che cos'era? E lui è una discografia vivente, non si sa, c'ha una libreria da fare invidia a chiunque, guarda.
0: Grazie a Fabio, a Diego in regia Milano, grazie a Jack Moore qui dal TH Resort di Praia Mare. Noi ci vediamo domani, perché per un paio di settimane siamo tutti i giorni insieme.
1: Eh sì, ci ritroviamo alle 17, ma facciamo di ringraziamenti. Ringraziamo Exquisa, che con il suo formaggio spalmabile fresco cremoso ci offre tutto il gusto del buon latte fresco.
0: E per chi cerca il perfetto equilibrio tra piacere e leggerezza, c'è il nuovo fresco cremoso Exquisa Vitality, con il 10% di proteine e solo il 4% di grassi.
1: La giusta carica per affrontare al meglio le vostre giornate. Provate il nuovo fresco cremoso Exquisa Vitality. Exquisa, la bontà va condivisa.
0: E di carica ne serve veramente tanta. 70, 80, 80 90. Allora, adesso con Massimo Alberti.
1: A domani.
2: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.
3: Anche a Tivoli, in provincia di Roma, sono le 18:01.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona serata da Raffaella Coppola. L'aeroporto di Catania potrebbe restare chiuso almeno fino al 17 agosto. Disagi per quasi 500.000 passeggeri e quanto emerge dalle ultime valutazioni del Comitato di Crisi in coordinamento con ENAV, INGV, Aeronautica Militare e gestore aeroportuale. Si spera nel cambio della direzione del vento e l'eruzione dell'Etna sta creando problemi anche allo scalo di Comiso. La sua chiusura è stata prorogata fino alle 18, quindi tra poco capiremo se riuscirà a riaprire. Oggi Genova, e cambiamo argomento, ha ricordato le vittime del crollo di Ponte Morandi. Sentiamo Paolo Pacchioni.
4: Erano le 11:36 del 14 agosto 2018 quando il viadotto Polcevera collassò. Genova era sotto un acquazzone poco ferragostano. Ci furono 43 morti tra automobilisti in transito sul ponte e alcuni dipendenti dell'azienda di nettezza urbana al lavoro nella sottostante isola ecologica. 566 residenti della zona circostante dovettero invece essere sfollati e molti edifici residenziali troppo vicini al viadotto pericolante vennero poi demoliti. Meno di un mese fa sono arrivate le condanne per il crollo del Morandi. I morti non possono tornare in vita, ma forse quest'anno i loro cari hanno trascorso questo anniversario con un senso di giustizia. Questa mattina hanno partecipato alle celebrazioni la sindaca di Genova, Silvia Salis, e il governatore della Liguria, Marco Bucci. La premier Giorgia Meloni, in un messaggio, ha parlato di ferita profonda e ha sottolineato che la sicurezza in Italia deve essere una priorità.
3: A Roma è stato di fermo il 51enne accusato di aver ucciso la madre di 71 anni durante una lite in casa e di aver poi nascosto il cadavere in un armadio. L'uomo tossicodipendente avrebbe confessato. Secondo parenti, le liti tra i due erano frequenti perché il figlio chiedeva in continuazione soldi alla madre. In Lettonia un caccia italiano ha battuto un velivolo senza pilota. Si trattava di un drone ucraino che aveva deviato dalla sua rotta per errore. E ora l'economia con la chiusura dei mercati. Buonasera Marco Favalli.
5: Buonasera. Seduta debole per le borse europee, tutte in lieve calo ad eccezione di Francoforte, che guadagna mezzo punto. A Milano il FTSE MIB cede lo 0,20%, mentre il FTSE Italia Mid Cap chiude a più 0,48%. Tra le blue chip bene Fincantieri, più 3,20%, seguita da Amplifon, più 2,48%. Sul fronte opposto Prismian ed Enel, in calo di 2 punti percentuali. Spread BTP Bund in lieve rialzo a 78 punti, mentre è stabile il petrolio, sotto i $90 al barile. Da Elsec Data Analytics è tutto. Buona serata.
3: E la principale novità

0: La tradizionale classifica di Ferragosto elaborata da Milano Finanza, che fotografa i patrimoni azionari degli italiani e la tecnologia, mentre la classifica privata vede la conferma al primo posto degli eredi del vecchio, al secondo quello della famiglia Rocca e l'ingresso di Francesco Gaetano Caltagirone, praticamente, che sale dal quinto al terzo posto. Fuori classifica lo Stato, un super paperone che vale 111 miliardi.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.
4: La spesa intelligente.
5: Via Radio.
6: Buona serata da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. La circolazione scorrevole praticamente su tutta la rete. Queste le uniche eccezioni riguardano il traforo del Monte Bianco, dove dal piazzale italiano in direzione della Francia i tempi di attesa sono di circa 2 ore e 30 minuti e per tale motivo sulla 5 Aosta Monte Bianco il tratto tra Morget e il raccordo con la strada statale 26 verso il Monte Bianco è chiuso per la regolazione del traffico. Dal piazzale francese verso l'Italia i tempi di attesa sono invece di un quarto d'ora. Vi informo che per lavori sulla diramazione di Predosa Bettole la stazione di Nove Ligure è chiusa in entrata in direzione della 26 e in uscita per chi proviene dalla 7 fino al prossimo 31 agosto. In alternativa consigliamo la stazione di Serravalle sulla 7 Milano-Genova e sempre per lavori sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo. Il tratto tra la tangenziale est e Portonaccio verso il grande raccordo anulare è chiuso in modalità continuativa fino al prossimo 28 di agosto. Da Autostrade per l'Italia è davvero tutto, vi auguro quindi buon viaggio.
0: Grazie, è tutto anche per noi, buona serata.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: RTL 102.5.
5: 70, 80, 90. Allora!
8: Sono le 18.05 minuti su RTL 102.5. A quest'ora del venerdì parte il programma che si sblocca i ricordi musicali. Io sono Massimo Alberti e vi devo ringraziare perché settimana scorsa mi avete riempito di messaggi al 378-378-1025. Fatelo ancora e soprattutto firmatevi, ditemi da che città ci state ascoltando, perché io sono sempre molto curioso. Iniziamo anche oggi l'appuntamento quindi con un classico dei classici, Bonnie M.

0: Questa è una di quelle puntate dove io sarei andato avanti per ore, perché lo ripeto spesso, i ricordi me li sblocco anche da solo e spero di averveli sbloccati anche oggi per un'ora anche a voi che ascoltate RTL 102.5 70 80 90 all'ora. Io sono Massimo Alberti, anche oggi ringrazio Anthony Loponte, Fabio Romano, Simone Chiavegato e Angelo Vicari. Eccoli gli angeli, eccoli. Come ripeto, io sono Massimo Alberti, se volete ci sentiamo anche venerdì prossimo, sempre alle 18 qui su RTL 102.5.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
2: Anche a Varzi, in provincia di Pavia, sono le 19 e un minuto.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buonasera da Sergio Gadda, subito una notizia di poco fa: è morto Diomede Barchesi, il 50enne di Lanciano in provincia di Chieti, che era ricoverato in rianimazione in condizioni disperate per le lesioni riportate dopo essere intervenuto nella notte di domenica per difendere il figlio 18enne coinvolto in una lite con altri ragazzi sul lungomare di Fossa Cesia. L'uomo era stato colpito da un pugno sferrato da un 18enne e aveva riportato lesioni cerebrali gravissime. Ora in Francia sarà riscritta la legge sul divieto dell'uso dei social per gli under 15, bocciata oggi dalla Corte Costituzionale. Raffaella Coppola.
4: Fortemente voluta dal presidente francese Emmanuel Macron, la norma sarà di nuovo redatta dal premier Luc Urgnot. Alla base del siluramento dei giudici supremi, la violazione sproporzionata della libertà d'espressione dei minori di 15 anni, cui almeno per il momento non potranno essere vietati i social network. Per la Corte francese la legge, così come attualmente formulata, rischierebbe tra l'altro di essere applicata anche a piattaforme online per le quali non sono stati accertati rischi per la salute e la sicurezza degli adolescenti. Tenendo conto di queste osservazioni, il testo verrà riscritto, ma la bocciatura è un brutto colpo per Macron, che aveva parlato della legge come di una questione di civiltà e che tanto ha puntato sulla protezione dei minori sui social, con la misura simbolo di fine mandato all'Eliseo.
2: In Medio Oriente oggi sono stati evacuati i 5 italiani che si trovavano in un villaggio a sud di Nablus, in Cisgiordania, in una delle case di palestinesi assediate dai coloni israeliani. Massimiliano Mantiloni.
5: La Farnesina sta seguendo la vicenda attraverso l'unità di crisi in collegamento con il consolato di Gerusalemme e con l'ambasciata di Tel Aviv. Sono stati evacuati 5 attivisti italiani che si trovavano nel villaggio di Kusra, a sud di Nablus, in Cisgiordania, in una delle case di palestinesi assediate dai coloni israeliani. I connazionali, 4 donne e un uomo tra i 20 e i 40 anni, si trovano adesso in un'altra abitazione non circondata dai coloni. I coloni hanno bloccato la strada di accesso e hanno interrotto la fornitura di acqua ed elettricità. Un colono armato è stato filmato mentre sparava in aria e puntava.

0: portava la sua arma contro palestinesi e attivisti israeliani vicino a Betlemme.
1: Torniamo in Italia. Una donna è stata trovata morta all'interno di un armadio nel suo appartamento a Roma, confessa il figlio. Paolo Pacchioni.
2: La macabra scoperta è stata fatta dai carabinieri, che erano stati allertati dalla sorella della vittima, preoccupata perché non le rispondeva al telefono. Il corpo della donna di 71 anni era in un armadio e presentava ferite alla testa e frattura al volto, e questo ha escluso l'ipotesi di una morte naturale. Al momento del ritrovamento del cadavere, nell'appartamento al 14° piano di un palazzone a Tor Bella Monaca c'era anche il figlio della donna. Da subito è sembrato l'indiziato numero uno, che ora è in stato di fermo. Durante l'interrogatorio avrebbe anche ammesso le sue responsabilità. Si tratta di un 51enne con una storia di tossicodipendenza. I parenti hanno raccontato che litigava spesso con la madre, cui chiedeva continuamente soldi.
1: L'eruzione dell'Etna ha riaperto l'aeroporto di Comiso, restano però disagi a Catania. Intanto gli italiani si preparano al Ferragosto. Alessandro Giannoli.
3: Weekend a tavolino rosso sulle strade per il protrarsi delle partenze per le località di villeggiatura, le quali si affiancherà l'avvio della prima fase del controesodo. Si tratta del momento più delicato dell'estate. Per quanto riguarda la viabilità, sottolinea la Polizia di Stato, i 24 milioni di autoveicoli in movimento nel fine settimana impongono controlli straordinari anche sul fronte dei carburanti, così il CODA Conslafa continua ad accompagnare gli spostamenti degli italiani. La lunga fase di caldo proseguirà per tutto il ponte di Ferragosto, ma senza i picchi dei giorni scorsi, affollati di vacanzieri gli aeroporti. Permangono le criticità allo scalo di Catania per l'emergenza cenere dovuta all'eruzione dell'Etna. In attesa che i venti cambino direzione, la riapertura potrebbe slittare ancora, con ulteriori disagi per migliaia di passeggeri, mentre è stato disposto il ripristino delle attività di volo all'aeroporto di Comiso, attività che erano state sospese.
1: E adesso i numeri dalla borsa. Oggi Milano ha chiuso con il FTSE MIB a meno 0,2%. Siamo alla pagina sportiva. Buonasera Enzo Tamborra.
4: Sì, buona serata Sergio. In apertura agli europei di nuoto a Parigi vi diamo subito conto del risultato della finale dei 200 stile libero uomini, con D'Ambrosio quinto, nelle semifinali dei 50 rana miglior tempo per Martin Enghi, secondo per Cerrasuolo, più tardi la finale dei 50 dorso con Thomas Chacon e quella dei 1500 stile libero con Simona Quadarella a caccia del bis dopo l'oro negli 800 metri. Agli europei di atletica leggera a Birmingham sarà una serata intensissima per l'Italia, con le finali dei 10.000 metri con Nadia Batocletti, oro nei 5.000 che cerca il bis, e quella del salto in alto con quattro azzurri in gara, a cominciare da Gianmarco Tamberi. Per il calciomercato, dopo gli intoppi burocratici, si è sbloccato il passaggio di Frattesi dall'Inter alla Lazio. Il club nerazzurro abbraccia invece il nazionale britannico Spence. Infine, una brutta notizia, tragedia al Giro di Portogallo: è morto il 19enne ciclista Phil Eterli dopo un incidente. Ed è tutto per il momento, lì nello studio.
1: Grazie a Tamborra, è tutto anche per questa edizione. Adesso meteo e le ultime notizie sul traffico.
5: Previsioni del tempo.
6: Buonasera da Vanessa Minotti. La giornata di Ferragosto trascorrerà all'insegna del bel tempo sul nostro territorio, ma con ancora tanto caldo. Infatti si segnalano punte massime fin verso i 35-38 gradi all'ombra nelle ore pomeridiane. Da non escludere però la formazione di qualche temporale di calore sui rilievi alpini tra pomeriggio e sera. Per dettagli vi invito a scaricare l'app di 3B Meteo. Buon Ferragosto a tutti.
5: Via Radio.
7: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Apriamo subito con la notizia principale che al momento interessa la 8 Milano-Varese, dove tra Bustarsizio e Castellanza verso Milano il traffico è momentaneamente bloccato con 2 km di coda per un'auto in fiamme. In alternativa consigliamo di uscire a Bustarsizio con rientro in autostrada a Castellanza. Ci spostiamo poi sulla 12 Genova-Rosignano Marittimo, dove per un incidente tra il raccordo di Rosignano e Colle Salvetti ci sono 2 km di coda verso Livorno. Mentre al traforo del Monte Bianco l'attesa prevista sul Piazzale Italiano per entrare in Francia è di circa 3 ore. Di conseguenza sulla 5 Aosta Monte Bianco è in atto una regolazione traffico tra Morget e il Monte Bianco per far defluire veicoli in coda diretti al traforo stesso. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Per il momento è tutto, buon viaggio.
1: E al momento non ci sono altri aggiornamenti, ci fermiamo qui.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 Powerizz Estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Powerizz Estate 2026? Venite a scoprirlo.
8: Raggiungete Verona con Telepass Sempre. Avete un anno gratis e fino a 200 euro di cashback sui pedaggi e rifornimenti. Attivatelo subito in app Telepass.

0: Caritas. Martedì 1 settembre dalle 21 in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
1: Sì, saremo protagonisti anche questa sera, 19:10 minuti di questo venerdì 14 di agosto. Ma cosa succederà questa sera in protagonisti, soprattutto in tutta Italia, visto che è Ferragosto, no?
2: Sì, sì, però ci sono scuole di pensiero. Tipo? C'è chi festeggia la sera tra il 14 e il 15, invece chi fa il pranzo di Ferragosto.
1: Cioè, come Natale, praticamente.
2: Esatto, sì, sì, sì, sì, è una cosa tipica anche meridionale, se vogliamo. Alcune zone, per esempio, so che qui, visto che siamo in diretta dalla TH Resorts di Praia a Mare, il Ferragosto si festeggia sia tra il 14 e il 15 con la cena, che poi il pranzo a Ferragosto, quindi doppietta.
1: Mi hanno detto che anche dal 15 al 16 sì, chi sì, vuole anche, come dire, continuare.
2: Sì,
1: la,
2: sì, sì. I baccanali, i famosi baccanali.
1: Ma si usa, ti faccio questa domanda, sì, perché tu sei leggermente più giovane di me.
2: Sì, leggermente, sì, però.
1: Ma talmente pochi anni di differenza che potrei essere quasi tuo padre.
2: No, no, assolutamente.
1: Fratello
2: no.
1: Maggiore. Sì. Ma si usano ancora i gavettoni?
2: Non lo so se adesso lo fanno. No, io li facevo.
1: Lo so, c'hai una faccia da gavettone.
2: Sì. Ma amici, dai, salutiamo Eurospin e i suoi 1300 punti vendita in Italia.
1: Io da quando vado da Eurospin ho capito che certe scoperte ti cambiano la spesa, perché da Eurospin la convenienza incontra la qualità ogni giorno. I prodotti sono ottimi e quelli della gastronomia sempre freschissimi.
2: Da Eurospin la spesa è intelligente. Prima di cominciare non ho ancora detto che tu sei Carlo Elli.
1: Manco io ho detto che tu sei Mauro Corvino.
2: E non hai detto che questa è la quinta puntata consecutiva insieme.
1: Tu lo sai che quando finiremo il 22 avremo fatto 13?
2: Ulla!
1: Come il Totocalcio una volta.

0: Girls Like You, Maroon 5 insieme a Cardi B su RTL 102.5, protagonisti con Carlo Elli, Mauro Corvino fino alle 21. Si parla del Ferragosto naturalmente.
1: Certo, che è una sorta di capodanno estivo, perché sì, poi alla fine tanta gente si organizza proprio questa sera, farà anche le ore piccole, poi chi ne approfitta, che so, di una spiaggia al mare, certo, come possiamo approfittarne noi, anche c'è il famoso falò.
0: Falò, però quello legale, quello autorizzato, perché poi è diventato illegale.
1: Praticamente quello legale.

0: Vuol dire che è un po' come il camino quello finto.
1: Esatto. Io ho fatto solo falò illegali, mandato tutto in prescrizione.
0: Ah,
1: quindi
0: sì?
1: Non ci sono problemi.
0: Sono passati
1: sì,
0: anni.
1: Sì,
0: anni,
1: ormai
0: anni.
1: Troppi. Pure.
0: Vabbè, ma insomma, che cosa organizzate questa sera? Lo chiediamo ai veri normal people.
1: Certo,
0: dai.
1: Fatecelo sapere al 378-378-1025 se organizzate magari una cena con amici a casa di qualcuno e ognuno porta una pietanza.

0: volevo.
1: Ma diciamo la milanese proprio, la bella madunina.
0: Sì. Ma a te da milanese ti manca un po' la madunina, visto che vivi da anni a Roma?
1: Ma guarda, quando inverno mancava poco perché alzavi lo sguardo, non la vedevi.
0: Certo. No, cioè, ma da quanto tempo non vieni a Milano? Ormai non c'è manco più la nebbia.
1: Non c'è più la nebbia, lo so che sono 35 gradi anche in inverno.
0: Esatto.
1: Va bene. Allora, per quanto riguarda Ferragosto, i vostri messaggi, scrivete anche vocali al 378-378-1025 e ascoltate RTL 1025 e votate su RTL 1025 Play il vostro Power Hit dell'estate.
0: Potreste aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del 1° settembre all'Arena di Verona e consegnare il premio RTL 1025 Power Hit estate 2026 al vincitore.
1: Cosa non da poco questa.
0: Ma c'è un piatto tipico di Ferragosto? No.
1: Milanese?
0: Basta che se magna.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante, qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Intelligente! C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
3: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
4: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
5: Siete veramente perfetti.
6: Grazie, Octopus, di esistere.
3: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
7: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
8: Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio.
9: Acqualete, ottima mossa per le tue ossa.
10: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Tuck, 30 Seconds to Mars. Ma adesso abbiamo un appuntamento molto importante.
1: Imperdibile, andiamo in aeroporto a Fiumicino. Anche oggi, insomma, ci sarà grande movimento visto che è Ferragosto. C'è la nostra Alessandra Vatta. Ale,
2: ciao, ciao ragazzi. Allora, ciao. Sono qui all'aeroporto di Fiumicino con due ragazze in partenza, ovviamente. Loro si chiamano
3: Sabrina,
4: Olivia.
2: E Olivia, che sono amiche per la pelle da un sacco di anni, sono riuscite anche ad andare a lavorare insieme, a finire il lavoro insieme, e quindi partono anche insieme perché non si possono separare.
1: Dove andate di bello?
2: Dove state andando?
3: Palma di Maiorca.
2: A Palma di Maiorca, anche loro un viaggio.
1: Ma ci fosse uno che va a fare veramente trekking.
0: Sì, no. Ma poi ci hai fatto caso, vanno tutti in Spagna.
1: Ci si diverte da quelle parti.
4: Anche la
1: Senti, ma perché proprio Palma di Maiorca? Perché proprio Palma di Maiorca? Ci siete già stati o perché ve l'ha consigliato qualche amico?
4: No, ce l'hanno consigliata.
0: Ok, ok. Ma siete single? Io devo fare sempre la stessa domanda.
2: Siete single?
3: Sì, assolutamente.
0: Brave, sì. Divertitevi ragazze.
1: Beh, cioè, sennò a Palma di Maiorca ci andavo. Va bene. Grazie, allora buon viaggio e buona vacanza a Palma di Maiorca. Alessandra, ci sentiamo tra meno di un'ora, ok?
2: Sì, sì.
0: Ciao. Grazie.
1: Novità. Ciao.

0: Miss Gorgeous, Smoke City su RTL 102.5. Questo è il disco
1: Sì, sì, turisti fai da te.
0: Una volta era così. In realtà, visto che Ferragosto, se esagerate con l'impepata di cozze, potrebbe succedere qualcos'altro.
1: Sì, passate la serata dove dico io. Esatto. Allora, volete un'idea geniale? Fate la spesa da Eurospin. Vi sentirete elettrizzati proprio come Alessandro Volta quando ha inventato la pila, perché da Eurospin si risparmia davvero.
0: Certo, da Eurospin ci sono tantissimi prodotti esclusivi super convenienti e di qualità.
1: Cercate anche voi l'Eurospin più vicino a voi su eurospin.it e scaricate l'app Eurospin Family per avere offerte e vantaggi dedicati a voi.
0: Ci stanno arrivando un sacco di messaggi al 378-378-1025 con il vostro menù di Ferragosto. Torniamo tra poco.
2: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici, e per il tuo bucato prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
3: Buone, fresche, crocchette, Cennamo, genuine.
4: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
3: Ma che felicità scodinzolare.
4: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
6: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
7: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
8: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
7: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
9: Chi è?
10: La duchessa.
9: La duchessa?
10: Sì.
11: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
9: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
11: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
9: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.

stare calmi, sei la certezza in cui ripararmi. La luce filtra tra gli alberi spogli, ma il sole è nulla in confronto ai tuoi occhi. Tu sei la prima missione compiuta,

0: Poesia ultimo. Senza veli, sì, ultimo sì, su sì, RTL sì, sì. 102.5.
1: Non è l'ultimo disco che mettiamo in onda.
0: Non è l'ultimo disco, ma questa è una delle battute fantastiche. La battuta della puntata, ce la siamo giocata.
1: Sì, basta, possiamo farci un reel. Ne approfitto per salutare Emiliano e la piccola Giorgia che si sono venuti a trovare qui sul track al TH Resource di Praia Mare. Ma stavamo parlando di cena di Ferragosto.
0: Sì, stavamo parlando di cena di Ferragosto. C'è un messaggio che leggeremo tra poco, uno dei nostri veri normal people, a 378-378-1025. Ma si potrebbe anche parlare del Ferragosto come serata un po' stravagante, cioè fare qualcosa di diverso dal solito. Si sa, no, che ci sono dei piatti che sono molto legati a questa giornata, i gavettoni magari domani. Però qui al TH Resort si festeggia Natale.
1: Natale, sì, Natale. Fanno la serata
0: natalizia. C'è gente che ha fatto l'albero in camera.
1: È vero.

0: Una meravigliosa canzone su RTL 102.5 quando Pino Daniele era il 1991, colonna sonora di Pensavo fosse amore, invece era un Calesse.
1: Un Calesse, esatto, una canzone meravigliosa che chiude la prima delle due ore di Protagonisti con Mauro Corvino e Carlo Elli. Abbiamo ancora un'ora insieme per questo giorno speciale, insomma venerdì 14 di agosto, per cui noi ci sentiamo tra pochissimo dopo l'informazione, il giornale orario.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Vito Nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
3: In collaborazione con Art Bonus. Per scoprire come si può aiutare a salvare il patrimonio culturale in Italia, informati su artbonus.gov.it.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Anche a Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza, sono le 20.
2: RTL 102.5, giornale orario.
1: Buonasera da Sergio Gadda. Due notizie dell'ultima ora. Una donna di 56 anni è morta dopo essere precipitata per il cedimento del terrazzo della propria abitazione al terzo piano di un edificio a Livorno. La 56enne è precipitata nel vuoto da un'altezza di 10 metri. È stata soccorsa ma è deceduta all'ospedale. Cinque persone, invece tutti moldavi, sono stati fermati dai carabinieri di Parma. Sono indagati per una serie di reati, tra i quali associazione per delinquere finalizzata ai furti e per il furto di alcune opere d'arte di Cézanne, Matisse e Renoir, commesso il 23 marzo scorso ai danni del Museo Fondazione Magnani Rocca a Traversetolo. Il caso dell'attentato a Sigfrido Ranucci, il giornalista sta preparando il nuovo ciclo di report. Alessandra Giannoli.
3: Nella lunga audizione davanti al comitato etico della RAI, Sigfrido Ranucci ha fugato ogni possibile dubbio in ordine ad infondate ricostruzioni sul modo in cui sono state svolte in questi anni le inchieste di report. Così in una nota l'avvocato del giornalista, la vittima di un attentato, viene imputata la responsabilità di un danno all'immagine e ne viene chiesta dalla politica la sostituzione, un paradosso morale, aggiunto il legale, riferendosi appunto a un possibile cambio al timone del programma. Ieri, lo ricordiamo, è stata consegnata alla D RAI Giampaolo Rossi la relazione del comitato sulla vicenda che ha portato all'arresto di Walter Lavitola, il faccendiere in carcere a Rebibbia, che ha ammesso di essere il mandante dell'attentato avvenuto lo scorso ottobre davanti all'abitazione di Pomezia di Ranucci, a cui sono stati negati i domiciliari. Durante l'interrogatorio di garanzia ha detto di non poter escludere che il giornalista avesse capito che dietro l'azione dimostrativa vi fosse lui. L'imprenditore al contempo ha escluso qualsiasi conoscenza preventiva da parte dell'amico dell'organizzazione dell'attentato.
1: Nuova tragedia nel Mediterraneo, 11 cadaveri in avanzato stato di decomposizione sono stati avvistati da un velivolo di una ONG in mare al largo della Libia. A causa dell'eruzione dell'Etna, invece, apprendiamo che l'aeroporto di Catania resterà chiuso fino alle 15 di domani. Adesso gli europei di nuoto e quelli di atletica. Enzo Tamborra.
4: Sì, buona serata, mi dà la linea proprio mentre in corso la finale dei 1500 stile libero agli europei di Parigi. Parliamo di nuoto ovviamente, dove Simona Quadarella è nettamente favorita, infatti dopo quattro vasche è già in vantaggio. Quadarella, che ha già vinto l'oro negli 800 metri, sino a questo momento non sono andate benissimo le finali per gli azzurri. D'Ambrosio nei 200 stile libero ha chiuso in quinta posizione poco fa, Cecconi invece ha chiuso il 50 dorso con il settimo posto. Buone notizie in prospettiva, perché si sono qualificati per la finale di 50 rana Martinenghi e Cerasuolo rispettivamente con il primo e il secondo tempo. Poi i riflettori si sposteranno su Birmingham per gli europei di atletica, dove c'è Nadia Battocletti che cercherà di fare il bis nei 10.000 metri dopo l'oro nei 5.000. È tutto per il momento lì nello studio.
1: Meteo e traffico.
2: Previsioni del tempo.
5: Una buona serata da Daniele Berlusconi. L'anticiclone africano ancora insisterà sull'Italia nella giornata di Ferragosto, porterà tanto sole, tanto caldo su tutte le nostre regioni, con qualche temporale di calore però al pomeriggio che potrà impegnare i settori alpini centro-occidentali. Valori massimi fino a 36-37 gradi sulle aree pianeggianti interne. Poi settimana prossima avremo un calo termico. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Via Radio.
6: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Traffico regolare su gran parte della nostra rete, agevolato dallo stop ai camion, in vigore fino alle ore 22. Poche le eccezioni al momento, partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra il bivio per la 1 direttissima in Sasso Marconi verso Bologna permane un chilometro di coda per un veicolo in panne da poco rimosso. Ci spostiamo poi al traforo del Monte Bianco, dove l'attesa prevista sul piazzale italiano per entrare in Francia è di circa 3 ore. Vi ricordo che per lavori sulla diramazione Predosabettoli, la stazione di Novi Ligure è chiusa al traffico in entrata verso la 26 dei trafori ed in uscita per chi proviene dalla 7 Serravalle Genova. La riapertura in entrambi i casi è prevista per il 31 agosto alle ore 10. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Buon viaggio!
1: Al momento non ci sono altri aggiornamenti, ci fermiamo qui.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi.

0: RTL 102.5. Very normal people.
1: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
2: Ferragostiani di RTL 102.5, inizia ora la seconda ora di Protagonisti con Carlo Elli
3: e Mauro Corvino. A proposito di Ferragosto, insomma, ormai è quasi l'ora di cena, noi siamo molto curiosi e vogliamo sapere alla fine come avete organizzato questa serata. In
2: infatti sospendiamo la pericena solo per oggi andiamo direttamente con i menù.
3: Andiamo con menù perché c'è qualcuno che consiglia dunque pizze per domani, però focaccia, spedini con pasta sfoglia, amaretti con Nutella, cocco e bresaola, ma tutto insieme? Il cocco, bresaola, Nutella,
2: tutto mischiato.
3: Va bene, un piatto sicuramente originale. Continuate a mandare i vostri messaggi a 378 378 1025. Ma avete sentito cosa succede il 2 settembre?
2: Sì, all'Arena di Verona torna il Future Eats Live, anche il 2 settembre il cast sarà spettacolare. Acquistate subito il vostro biglietto, amici, non perdete tempo e ricominciamo con un grande Power It. Let's

0: mia.
1: Bianca Noemi su RTL 102.5 in protagonisti, già alle 20:14, è venerdì 14 di agosto, si parla di Ferragosto, della cena di Ferragosto, esatto. Insomma delle usanze, no? In sì, giro per l'Italia a proposito di cibo.
2: Mi stanno facendo venire l'acquolina in bocca perché c'è un altro menù, senti qui, sì. Linguine all'astice, gamberi rossi, sì. Pomodorini e boccia gelata di champagne. Buon Ferragosto a tutti, da Marco e Veronica, buon Ferragosto a voi.
1: Boccia gelata di champagne, roba da pochi.
2: Sì, ma che è un dompe?
1: Eh?
2: Vabbè.

0: conmigo.
1: Ah, sí. Si
0: contigo
1: antes.
0: E conmigo.
1: Si antes te hubiera conocido, Karol G. Su RTL 102.5 ne approfittiamo per salutare Fra e Dani che ci consigliano due tigelle, tonno, pomodoro e balsamico e da bere due coche, giusto
0: due
1: perché.
0: Cose leggere. No?
1: Sì, sì, perché così si sta leggeri, visto che sono a dieta, li salutiamo. Stanno andando in Puglia.
0: Bello, bello. Per passare il Ferragosto?
1: Sì, sì, immagino okay. Di sì. Immagino
0: arriveranno
1: di
0: lì a una certa ora. Domani, bella giornata in spiaggia, insomma, grande divertimento. Sicuramente avremo modo di parlarne anche domani su quelli che sono l'usanze proprio del giorno.
1: Esatto,
0: di
1: esatto, esatto. E poi qualcun altro che suggerisce piatti freschi, crudo e melone, insomma. Ma noi questa leggerezza non l'apprezziamo, ragazzi. Ve lo diciamo, che siamo due animali.
0: Cosa
1: beh,
0: vuoi?
1: Non è vero, tu sei salutista.
0: Cosa vuoi, i paccheri?
1: Paccheri, buoni paccheri.
0: Pomodorini?
1: Sì, sì, freschi.
0: Freschi.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempi il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
3: La spesa intelligente!
4: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
5: Ma che felicità scodinzolare.
4: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
6: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
7: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
8: Tecnomat. Più professionale, meno caro.
9: RTL 102.5 è la radio ufficiale della 83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre vi porteremo nel cuore del cinema in diretta dal Lido di Venezia. Seguiteci per scoprire tutte le anticipazioni sui film in concorso, gli incontri esclusivi con attori e registi e per vivere da vicino le emozioni dell'arte che dà forma ai sogni. Info e biglietti su labiennale.org. RTL 102.5 Very Normal People.

0: a Malta.
1: A Malta, una notte sola.
2: A Malta.
1: Sì, esatto. Quando avete il volo di ritorno domani?
0: Abbiamo il volo di ritorno domani alle 6 di pomeriggio.
3: Capito? Ma come mai? Come mai solo un giorno?
0: Perché vabbè, a parte che è Ferragosto, quindi solamente la notte Ferragosto. Sì. E poi perché lunedì.
2: Scusami, ma il volo? Ma il volo che, a che ora avete il volo?
1: Adesso, stasera.
0: A mezz'ora.
1: No,
2: tra mezz'ora.
1: Ancora vi devi uscire.
2: Sai che tra poco c'è anche c'è quelli che ti chiamano per imbarcarti.
1: Praticamente rischiano di perdere l'aereo per stare in
2: Malta. Esatto. Allora li salutiamo, dai, lasciamole andare visto che hanno questa lunga permanenza a Malta. Divertitevi.
3: Buon viaggio. Ciao.
2: Grazie.
3: Ciao.
2: Grazie Ale. Ciao, novità.

0: Give Me Something per James Morrison su RTL 102.5, 20 e 37 minuti di protagonisti. Allora, torniamo ai nostri veri normal people, sì, a 378-378-1025 a proposito delle usanze di Ferragosto.
1: Sì, in realtà ci scrivono da New York, salutiamo Pasquale e Anna.
0: Quale
1: che ci scrivono.
0: Di New York,
1: no, no, no, New York, perché loro sono pugliesi, quindi scrivono da noi in Puglia, Molfetta, la parmigiana di melanzana, il piatto tipico di Ferragosto. Buona.
0: Stavo pensando veramente all'usanza di New York, può essere l'hamburger ferragostano?
1: Non lo so, tipo lo smash burger, quello schiacciato, quello che va tanto di tendenza.
0: Di smash
1: adesso
0: è solamente quello del tennis.
1: No, quello è lo squash. Ah, no, lo smash.
0: Abbiamo le idee chiare, eh?
1: Okay. E allora vi vado a rinfrescare.
0: Vai, andiamo.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
3: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Chi è?
2: La duchessa.
1: La duchessa?
2: Sì.
0: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
1: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
0: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi dell'Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
1: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.

0: Sei incantato a guardare...
1: No, no, sì, guardavo Beyoncé.
0: Dì la verità, ma... che ti sei incantato a guardare Beyoncé.
1: In radiovisione,
0: Beyoncé,
1: ma stavo pensando anche, riusciresti a raggiungere queste note?
0: Eh?
1: Eh? Niente,
0: quelle
1: l'ho
0: note, le sue, quelle sì, di Beyoncé, no, assolutamente, mi ci metto, ma manco le note dei ballerini.
1: Niente, sì, no, no, sono bravi, sono bravi.
0: Senti, abbiamo intanto Gianna Nannini e Marracash, la loro versione di America
1: Incorporation.
0: Incorporation.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Lo vogliamo sbloccare questo ricordo?
3: Sì, ma lo sblocchiamo, ma soprattutto so che ti rendo felice nel dirti che siamo arrivati quasi alla chiusura della quinta puntata.
2: Perché devi
3: di
2: dire che mi rendi felice? Come no. Se io non stessi bene con te.
3: No, nel senso che porti il conto, sei il ragioniere di RTL
2: 102.5. Mi spiace, il conto lo paghi tu.
3: Il nostro Millennium Meet, Sultans of Swing, Dire Straits.

0: Bella chitarra, lasciamolo suonare.
1: No, no, suona, suona, suona. Io mi prendo il mio tempo, eh.
0: Parliamo su questo pezzo qua, veramente ci insulta.
1: È vero, è vero. Dire Straits, Sultans of Swing. Io ringrazio mio fratello Massimo personalmente perché mi ha fatto appassionare a Dire Straits. Mm. E quindi mi ha mandato un messaggio: ottima scelta.
0: Ottima scelta.
1: Quindi
0: ti controlla,
1: lo dice lui. Eh sì, oh, mi controlla.
0: A tutti gli album di Dire Straits.
1: Sì, sì, sì, sì. Okay. Appassionatissimo.
0: Pane Dire Straits quando tu eri.
1: Sì, sì, anche Queen, U2, insomma. I miei fratelli, entrambi, Massimo e Mattia, che saluto, mi hanno iniziato la bella
0: musica. Fatto un bel lavoro perché lui di musica non capisce nulla. Grazie.
1: Esatto. Però di cinema.
0: Però di cinema sei uno in gamba. Che ne sa. Allora, abbiamo parlato anche oggi.
1: Noi
0: va bene.
1: Auguriamo buon Ferragosto a tutti i nostri veri normal people.
0: Per quanto riguarda la cena di Ferragosto, sì, poi domani è un'altra giornata.
1: E poi dobbiamo parlare del pranzo di Ferragosto. Poi dobbiamo fare, capito, un sunto e capire cosa hanno mangiato i nostri veri
0: della
1: normal people.
0: La giornata proprio del 15 di agosto.
1: Grazie mille a Carlo Elli.
0: Grazie a Mauro Corvino. Ci sentiamo ovviamente domani puntuali su RTL 102.5 per un'altra puntata di Protagonisti a partire dalle 19. E prima di salutare ufficialmente, ringraziamo Eurospin, dove fare la spesa è davvero intelligente.
1: Certo, perché da Eurospin trovi sempre qualità, freschezza e tanta convenienza.
0: E sull'app Eurospin Family ci sono tante offerte e vantaggi dedicati, direi geniale. Cercate il vostro Eurospin su eurospin.it, anche se siete in vacanza. Vi ricordo, ce ne sono ben 1300 in tutta Italia.
1: Ma li vuoi salutare i ragazzi a Milano oppure no?
0: Pensavo tutti i punti vendita.
1: No,
0: 1300.
1: No, no, vabbè,
0: sì. Ok, Stefano Mungi e Cristian Alberton.
1: E poi abbiamo qui a Praia Mare il nostro Salvatore. Grazie.

0: amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
2: Anche a Castiglion del Bosco, in provincia di Siena, sono le 21.
3: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa! La bontà va condivisa.

0: RTL 102.5 giornale orario.
1: Buona serata da Sergio Gadda, subito alla pagina sportiva, perché agli europei di nuoto a Parigi sono arrivate altre due medaglie per l'Italia e una è un oro. Enzo Tamborra, buonasera.
2: Sì, buona serata. Beh, iniziamo dalla signora del mezzofondo nel nuoto, Simona Quadarella, che ha vinto anche l'oro nei 1500 stile libero, aveva già vinto l'oro negli 800 stile libero. La romana, pensate, è al decimo oro a livello europeo, è stata protagonista di una gara veramente fantastica. Per quel che riguarda invece la 4% mista, è arrivato un bronzo che pesa davvero, ottima la prestazione degli azzurri, e un'Italia che va nel nuoto sulla vasca di Parigi, e ora i riflettori si spostano su Birmingham, campionati europei di atletica leggera, perché è in corso la gara dei 10.000 metri donne. Anche qui abbiamo una protagonista che cerca il bis, Nadia Battocletti, che dopo aver vinto l'oro nei 5.000 prova a bissare nei 10.000 metri, e intanto sta per iniziare anche la finale del salto in alto uomini con 4 azzurri in gara, a cominciare da Gianmarco Tamberi. È tutto, Rignano Studio.
1: Grazie Enzo Tamborra. È morto l'uomo che durante un pestaggio a Lanciano in provincia di Chieti ha cercato di difendere il figlio, Alessandra Giannoli.
3: Non ce l'ha fatta Diomede Barchiesi. Dopo l'accertamento della morte cerebrale, nel pomeriggio è stato certificato il decesso del cinquantenne di Lanciano, ricoverato da domenica scorsa in rianimazione nell'ospedale di Pescara, dove era arrivato in condizioni disperate per le lesioni riportate dopo essere stato colpito al volto da un pugno sferrato da un diciottenne, la stessa età di suo figlio, che aveva cercato di difendere durante una lite con altri ragazzi scoppiata attorno alle 4 del mattino sul lungomare di Fossa Cesia in provincia di Chieti. Per il diciottenne che ha colpito l'uomo, finora indagato solo per lesioni aggravate, si profila una modifica del capo di imputazione in omicidio preterintenzionale.
1: Ed è di almeno 6 morti il bilancio dell'ultimo attacco degli Houthi contro l'area strategica di Al-Mosca, situata nei pressi dello stretto di Bab al-Mandeb, nel sud-ovest dello Yemen, controllata dalle forze governative, quanto affermano fonti militari yemenite. Una notizia di cinema: in lutto è morto Mark Rydell, il regista candidato all'Oscar per Sul lago dorato del 1981 con Katharine Hepburn e Henry Fonda, e The Rose con Bette Midler. Aveva 97 anni.
0: Via Radio.
4: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete. Un'unica segnalazione che al momento interessa: il traforo del Monte Bianco, dove l'attesa prevista sul piazzale italiano per entrare in Francia è di 2 ore e 30 minuti. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
1: Non ci sono altri aggiornamenti, ci fermiamo qui.
0: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
6: Quattro minuti dopo le 21 ci siamo, buonasera, buon venerdì 14 agosto 2026, siete nella suite su RTL 102.5 con voi per le prossime 3 ore fino alla mezzanotte in diretta dal TH Resorts di Praia Mare, con lei, purtroppo per fortuna, lo decidete voi, Silvia Signore.
7: Buonasera Simone Palmieri, perché per fortuna? Scusami, non sei contento?
6: Ma non l'ho detto
7: di
6: io.
7: Di stare insieme, di andare al mare, di passare questo ferragosto insieme.
6: Io lo faccio decidere agli ascoltatori, infatti. Ti ho detto purtroppo per fortuna, lo decidete voi, per me è solo una fortuna.
7: Ecco, bravo, perché sennò iniziamo malissimo. Bene, io parlerei, dato che stasera è la notte di Ferragosto, cosa fate in questa notte? Guarderete le stelle, bagno a mezzanotte?
6: Ma volentieri, lo chiediamo subito al 378 378 1025, visto che tanto ci state raccontando la vostra estate. Ormai sì, è la notte di Ferragosto e quindi ci potete aggiornare anche sui vostri piani.
7: Certo, però prima di cominciare ti faccio una proposta.
6: Va bene.
7: Dopo giorni di pranzi e grigliate, una

0: concerto è a Milano, facciamo una cosa semplice, tipo cena a casa e colleghi?
1: Ma certo, ma che bella idea, una tavola apparecchiata alla buona e alla fine amaro del capo direttamente dal freezer.
0: Un nice shot a meno 20 gradi per restare insieme fino a tardi.
1: Ringraziamo la regia, visto che partiamo e andremo con loro fino alla mezzanotte. Salvo la Spina da Milano, Cristian Alberton e Stefanio Mungi. E partiamo.
0: Stefanio?
1: Stefanio, sì, Stefanio Mungi, noi lo chiamiamo così. Partiamo con Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: Il frontman dell'Imagine Dragons, ho sempre pensato che fosse un bono. Allora la domanda mi sorge spontanea, visto che spesso me ne fai tu, Silvia, te ne faccio una io.
1: Ti piacciono gli uomini?
0: No, ti piace? Allora, sì, se sono oggettivamente belli, sì. Ma te piace il frontman dell'Imagine Dragons?
1: Ma non è proprio il mio tipo.
0: Eh no, infatti, no. C'ha qualcosa che non va.
1: No, no, non è il mio tipo. Può anche non essere il mio tipo. A te che te frega, sei tu il mio tipo.
0: Ma che bella risposta. Bene, siete su RTL 102.5 nella suite con voi per le prossime 3 ore fino alla mezzanotte. Buonasera, ben arrivati anche in radiovisione al 36 del vostro televisore o attraverso l'app RTL 102.5 Play. C'è qualcuno che scrive: io sto andando in palestra in questa serata di Ferragosto, aspettando la notte di Ferragosto.
1: Così almeno si allena al fresco. Ma secondo me c'è anche chi sta andando in spiaggia a fare un bel falò, a guardare le stelle, anche un bel trekking in montagna.
0: Ce lo potete raccontare ascoltando l'ultima canzone. Canterò

0: Ali Goulding, Love Me Like You Do, alle 21:21 su RTL 102.5. Colonna sonora di 50 sfumature di grigio, ecco, che immagino tu abbia visto,
1: sì,
0: no?
1: Mister Grey è proprio il mio tipo, dato
0: immaginavo.
1: Che prima me lo chiedevi.
0: Ti è piaciuto il film? L'hai apprezzato?
1: Molto, tutti e tre, sono tre, vero?
0: Sì, tutti e tre. Ascoltate RTL 102.5 e votate su RTL 102.5 Play il vostro Power Hit dell'estate.
1: Potresti aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del 1° settembre all'Arena di Verona e consegnare il premio RTL 102.5 Power Hit Estate 2026 al vincitore.
0: State sereni, state tranquilli, perché Silvia Signore oggi ha lavorato, siamo pieni di contenuto, quindi tra poco partiamo e fino alla mezzanotte, eh?
1: Vai!
0: Ricerche scientifiche e non solo.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: del capo. Il momento ghiacciato.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta, fette 110 grammi, sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Sporco ostinato! Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
5: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta pro ho prezzi riservati in negozio e online.
6: Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Corri da Troni,

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Perché?
3: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
7: Perché?
4: Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Black Keys alle 21.31 su RTL 105 e la suite. Abbiamo un vocale, lo ascoltiamo.
1: Vai, vai.
2: E da Taranto, magica città sul mare, io, Leo, auguro a tutti voi di trascorrere un sereno Ferragosto all'insegna della gioia, della felicità, della pace. Buona serata di Ferragosto a tutti.
0: Sembrava quasi un uomo di chiesa.
1: Sì, ma aveva scritto una bella poesia molto più articolata, l'abbiamo dovuta tagliare, era un po' lunga.
0: Vabbè, comunque ha detto delle parole bellissime, grazie, buon Ferragosto a te,
1: e poi
0: grazie.
1: È di Taranto come me, la città dei due mari.
0: Mamma, le cozze di Taranto, che buone.
1: Quelle
0: le cozze.
1: Quelle pelose.
0: Non ho capito.
1: La cozza pelosa.
0: La cozza pelosa, no, ti prego, fermiamoci qua. No, ora sì però.

0: Big David alle 21.39 su RTL 102.5 nella suite con voi fino alla mezzanotte, Silvia Signore e Simone Palmieri, e per un attimo usciamo dall'Italia, però andiamo qua vicino, in Svizzera.
1: In Svizzera, perché? Perché Simone? Perché in Svizzera l'instabilità internazionale sta riportando i super ricchi a nascondere i propri tesori nei bunker sulle Alpi. 1 milione di franchi per avere in leasing una delle 20 grotte blindate.
0: Noi che facciamo fatica ad avere in leasing una lavastoviglie o una macchina semplicemente, c'è che invece si può permettere un bunker in Svizzera tra le Alpi per nascondere i propri soldi, non nascondere, per
1: tutelare, preservare.
0: Brava, tutelare è una parola che mi piace di brutto, tutelare i propri soldi.

0: Life is Simple, Move Your Body alle 21.45 su RTL 102.5 nella suite. Oh, allora, domani si festeggia Ferragosto in spiaggia. Hai già preparato tutto, Silvia?
1: Quasi, una cosa è sicura: bottiglia ghiacciata di Amaro del Capo e bicchierini sono già pronti.
0: Non vedo l'ora, con Amaro del Capo sarà un altro momento ghiacciato super super piacevole.
1: Sempre meno 20 gradi.
0: Sempre, non 19, non 21 come dici tu, 20 gradi.
1: Però ti è piaciuta questa
0: cosa? Sì, molto, no, me l'hai ripetuto talmente tante... E vedendo quando ti ripeto le cose talmente tante volte.
1: Ma così si fa in generale nella vita, mai demordere.
0: Battere il chiodo finché è caldo.
1: Esatto.
0: Mamma, che bei messaggi questa sera che stiamo dando.
2: RTL 102.5 è la radio ufficiale della 83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre vi porteremo nel cuore del cinema in diretta dal Lido di Venezia. Seguiteci per scoprire tutte le anticipazioni sui film in concorso, gli incontri esclusivi con attori e registi e per vivere da vicino le emozioni dell'arte che dà forma ai sogni. Info e biglietti su labiennale.org. RTL 102.5. Very normal people.

0: tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta di semola Boiello 500 grammi è a 79 centesimi. Fino esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
0: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Dito nella piaga con Businessman alle 21.54 su RTL 102.5. Questo titolo ci aiuta comunque a raccontare di quello di cui stavamo parlando prima, no? Ad approfondirlo, ovvero in Svizzera è possibile affittare tra le Alpi e già fa ridere così.
1: No, chiedersi. Avere il leasing.
0: Sì, avere il leasing, sì, sì, comunque tra le Alpi un bunker all'interno del quale mettere
1: Milione di franchi, al modico prezzo di un milione di franchi.
0: Mettere i propri soldi. Ecco, ma una volta che li hai messi lì, poi cosa succede? Cioè, perché questa urgenza di metterli là dentro?
1: No, questo non lo so, però evidentemente uno sta più sicuro.
0: Sta più sicuro mettere 500 euro in mezzo alle Alpi.
1: Ma non puoi mettere, se hai un milione per prendere un bunker, scusa.

0: E questa era Brief su RTL 102.5 alle 21.58 in chiusura di questa prima ora insieme. Simone.
1: Sì, dimmi.
0: Ti vedo un po' perplesso.
1: No, io sono con te, stavo aspettando.
0: Brief.
1: Ma non ho capito. Va bene, tra poco comunque facciamo altro contenuto perché delle notizie,
0: sì, però,
1: giusto?
0: Esatto, dei contenuti un pochino più profondi. Volevo parlare di salute mentale.
1: Vabbè, però più profondi di un bunker.
0: In effetti.
1: A tra poco.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
3: Anche a Fonni, in provincia di Nuoro, sono le 22.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona serata da Sergio Gadda. Apriamo questa edizione dallo sport perché dopo l'oro di Simona Quadrella nei 1500 stile libero agli europei di nuoto arrivano ancora soddisfazioni per l'Italia, questa volta dagli europei di atletica leggera in corso a Birmingham. Nadia Batocletti ha vinto la prova dei 10.000 metri. Enzo Tamborra, buonasera.
4: Buonasera a Sergio, le regine dello sport azzurro non sbagliano un colpo, dicevi della doppietta della Quadrella del nuoto, i 1500 stile libero dopo gli 800 stile libero, 10 ore addirittura per lei a livello europei, ma poco fa c'è stata una prestazione sensazionale di Nadia Batocletti che dopo aver vinto i giorni scorsi i 5.000 metri, parliamo di atletica, ha vinto anche i 10.000 metri con una facilità irrisoria negli ultimi 200 metri, ha staccato le avversarie, lei correva, le altre praticamente passeggiavano. Batocletti vince la doppietta che aveva già ottenuto agli scorsi europei a Roma. Nel bilancio giornata c'è anche un bronzo nella 4% mista per quel che riguarda il nuoto, ma tornando all'atletica si prospetta una gara dalle emozioni forti, quella del salto in alto, perché abbiamo ancora in gara Tamberi e Siori che poco fa hanno superato la misura di 2,27. È tutto per il momento lì nello studio.
3: Grazie Enzo Tamborra. Gli Stati Uniti colpiranno l'Iran in modo pesante economicamente, lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ai microfoni di Fox News prima di partecipare a un evento nello stato di New York, evento che è in corso e proprio pochi secondi fa il presidente degli Stati Uniti ha detto che presto dichiarerà Hormuz territorio degli Stati Uniti. Cambiamo argomento adesso. 8 anni fa il crollo del Ponte Morandi, oggi Genova ha ricordato la tragedia. Paolo Pacchioni.
5: Erano le 11.36 del 14 agosto 2018 quando il viadotto Polcevera collassò. Genova era sotto un acquazzone poco ferragostano. Ci furono 43 morti tra automobilisti in transito sul ponte e alcuni dipendenti dell'azienda di nettezza urbana al lavoro nella sottostante isola ecologica. 566 residenti della zona circostante dovettero invece essere sfollati e molti edifici residenziali troppo vicini al viadotto pericolante vennero poi demoliti. Meno di un mese fa sono arrivate le condanne per il crollo del Morandi. I morti non possono tornare in vita, ma forse quest'anno i loro cari hanno trascorso questo anniversario con un senso di giustizia. Questa mattina hanno partecipato alle celebrazioni la sindaca di Genova Silvia Salis e il governatore della Liguria Marco Bucci. La premier Giorgia Meloni, in un messaggio, ha parlato di ferita profonda e ha sottolineato che la sicurezza in Italia deve essere una priorità.
3: Meteo e traffico.
2: Previsioni del tempo.
6: Una buona serata da Daniele Berlusconi. L'anticiclone africano ancora insisterà sull'Italia nella giornata di Ferragosto, porterà tanto sole, tanto caldo su tutte le nostre regioni, con qualche temporale di calore però al pomeriggio che potrà impegnare i settori alpini centro-occidentali. Valori massimi fino a 36-37 gradi sulle aree pianeggianti interne. Poi settimana prossima avremo un calo termico. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Il meteo è stato presentato da Exquisa.
7: Eccolo Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. Exquisa. La bontà va condivisa.
2: Via Radio.
8: Buonasera da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Circolazione fluida sulla maggior parte della rete gestita, nessun particolare disagio per chi è in viaggio. Registriamo un'unica eccezione sul versante italiano del traforo del Monte Bianco, dove segnaliamo attesa in coda di circa 45 minuti per l'ingresso in Francia. Prima di chiudere vi ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare così sempre i limiti di velocità. Guidate con prudenza dunque e fate un buon viaggio. A te Sergio.
3: Grazie, è tutto per questa edizione.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
9: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Le 22.05, la seconda ora della suite su RTL 102.5. Buonasera, bentrovati, buon venerdì 14 agosto 2026, in diretta dal TH Resort Praia Mare. Silvia Signore e Simone Palmieri con voi fino alla mezzanotte. State sereni, state tranquilli, perché tra poco si chiacchiera con voi di neonati. Come fa un bebè?
0: Di neonati, di bebè,
1: bambini piccoli. Vuoi fare un neonato? Sì, dopo la facciamo. Vuoi fare un neonato al volo?
0: Oh,
1: vedi che ti vedo. No, vabbè, basta. Tra poco ne parliamo. Emma e Fabri Fibra.

0: Green Bandit, le 22:13 su RTL 102.5 e la suite. Avete sentito, il 2 di settembre all'Arena di Verona torna il Future Hits Live. Anche il 2 settembre il cast sarà spettacolare, quindi acquistate subito il vostro biglietto. Noi stiamo parlando invece di bambini, di neonati. Per quale motivo?
1: Perché a Milano un neonato su 5 ha il doppio cognome e i nomi più scelti, sai quali sono?
0: No, non ne ho idea.
1: Tommaso e Matilde.
0: Allora, innanzitutto la prima domanda è, visto che tu me ne fai spessamente, ne faccio io una.
1: Prego.
0: Se mai dovessi diventare mamma, sì, maschio, come si dovrebbe chiamare?
1: Allora, Leonardo mi piace.
0: Ah, e femmina invece?
1: Eva.
0: Tipo Eva Kent.
1: Ma mi piaceva, non lo so perché. No, pensavo mi stessi facendo un'altra domanda, cioè se vorrei che mio figlio avesse il mio cognome. Ti
0: sì,
1: dico
0: anche.
1: Assolutamente sì.
0: Allora lo chiediamo anche a voi. Genitori da poco al 378-378-1025, al doppio cognome, e che nome poi gli avete dato?

0: A Vicere 2220 RTL 1025, i vostri vocali al 378-378-1025, li ascoltiamo.
1: L'abbiamo chiamato Ruggero, bevo Leonardo.
0: Mamma che bello, perché siamo partiti dal fatto che a Milano ormai un bambino su 5 ha il doppio cognome e i nomi più usati sono Tommaso e
2: Matilde.
0: Bravissima, che memoria. Abbiamo anche i vostri messaggi scritti.
2: Infatti ci scrivono: noi abbiamo scelto due nomi classicissimi, Margherita e Giulia, hanno però entrambe solo il cognome del papà, perché alla seconda potevamo dargli entrambi, quando è nata la prima ancora non era possibile, quindi non volevamo fare differenze.
0: Vedi che però torna tutto, no? Anche nella ricerca, nella statistica che abbiamo dato.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: il momento ghiacciato. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: famiglia, oh, famiglia.
1: Sempre bello ritrovare questa canzone, quella di Jovanotti, dal titolo Estate, alle 22.30 su RTL 105 nella suite con Silvia Signore e Simone Palmieri con voi fino alla mezzanotte. Jovanotti che è in tour a tutti gli effetti, è partito i primi di agosto, non con il suo Jova Beach, ma insomma è abbastanza simile.
2: Jova,
1: no?
2: Summer Party.
1: Esatto, il titolo cambia, ma l'idea poi rimane sempre quella, perché si parte dal pomeriggio ed è una grandissima festa, anche se un live è stato annullato proprio,
2: esatto,
1: pochi giorni fa.
2: A Barletta, per l'esattezza.
1: Sì, perché non ci sono le misure, lui ha detto nel momento in cui non c'è la sicurezza necessaria per le persone, per i miei fan che verranno a trovarmi, io a quel punto alzo le mani e devo dire solo sì, va bene, e poi in un futuro forse si troverà una soluzione.
2: Ma si sta valutando appunto la possibilità di recuperare la data a Bari.

0: Ryan Adams, Run to You alle 22.36, RTL 102.5, la suite, Silvia Signore e Simone Palmieri, quando si sta parlando insieme a voi di bambini. Forse perché io ho un grande senso di paternità e Silvia ha un grande senso di maternità, questo può essere un punto, no?
1: Sicuramente, tu non lo so però, non ti ci vedrei
0: perché
1: papà.
0: Parli di me? Parla di te.
1: Allora, se tu dovessi avere dei figli, come li chiameresti?

0: Allora, non ho la minima idea, anche se credo il maschio mi è sempre piaciuto Jacopo. E la figlia tipo Stella, Luna, Azzurra,
1: Luna
0: Sole,
1: piace.
0: Cioè, capito? Bello. Una roba del genere.
1: Creativi, così un po' atipici.
0: Sì, sì, sì. E ecco, darei sicuramente il doppio cognome. Lo diciamo perché ormai un neonato su cinque che nasce a Milano e dintorni porta il doppio cognome. A questo punto l'abbiamo chiesto anche a voi al 378-378-1025. Genitori all'ascolto, i vostri figli hanno il doppio cognome? Avete fatto questa scelta?
1: Fatecelo sapere.

0: Chili Peppers, Dark Necessities.
1: Amore, come
0: per
1: lo dici,
0: 102.5, sì, perché Palmieri non ce la può fare.
1: Ma no, questo è anche molto semplice. I Red Hot con Dark Necessities. E dai, su RTL 102.5.
0: È facile
1: suite...
0: fare il pappagallo. La vita.
1: Hai ragione, è molto facile, mi viene pure bene. Allora, bravo. I vostri vocali al 378-378-1025 li ascoltiamo.
2: Vai. Sì, il mio Stefano ha 12 anni e mezzo e ha il doppio cognome, felicissima di averglielo dato.
1: Brava, bravissima.
0: Ecco, quindi pro il doppio cognome, anche perché questa cosa che
1: ma io
0: i
1: sono
0: figli
1: d'accordissimo.
0: Non possono avere il cognome della mamma.
1: Ma no, ma infatti è una fesseria. No, no, meno male, siamo nel 2026 e sono d'accordissimo. È solo un po' più lungo firmare, ma chi se ne frega,
0: No. Anzi, però, secondo me fa più figo.
1: Sai che alcuni genitori quando valutano alcuni nomi dicono forse questo nome è troppo lungo, poi sai che sbattimento per firmare ogni volta. Le fai queste riflessioni quando sei in fase di scelta di nome di tuo figlio? Poi se ti piace, però, chi se ne frega.
0: Magari scegli una firma più corta, no?
1: Ti chiami così, però ti chiami così, amore.

0: Show Mendes con Stitches alle 22.51 su RTL 102.5, la suite. Si è tanto parlato di nomi e allora un nome che potremmo dare a nostro figlio è Peter Parker, e non lo diciamo a caso perché ci riferiamo al nuovo Spider-Man che è uscito.
1: Ma avvisami però,
0: in tutte le
1: sa-
0: vabbè, uno quando sente Peter Parker,
1: vabbè, ma se ti sembro una che c'ha la faccia di una che ha visto Spider-Man.
0: Ho capito, ma nella vita non puoi non sapere chi è Peter Parker.
1: Ma io non lo so.
0: Il piccolo Spider-Man di quartiere, ti prego!
1: E non lo so! Allora. Ma te amor sul ragno per caso?
0: No, però su Peter Parker è come Darth Vader.
1: Chi è? No, lo so, lo so. Ovviamente queste cose, vabbè, sono una femminuccia.
0: Dopo parliamo di cinema.
1: Ecco.

0: Power!
1: Alle 22.58 su RTL 105 nella suite. Prima di parlare di cinema, chiudiamo la seconda ora leggendo un bellissimo messaggio riguardante i figli.
2: Ciao carissimi, sono Ivan da Napoli e ho 3 figli maschi. Hanno tutti il mio cognome: Thomas, 16 anni, Emanuel, 12, e Diego, che a mezzanotte farà 10 anni. Se me li salutate, perché ora non sono con me.
1: E allora un abbraccio e tanti auguri a Diego, giusto?
2: Esatto.
1: È lui che compie gli anni. E un abbraccio
2: anni.
1: Anche a tutti i bambini piccoli che ci vengono a trovare qui sul track, noi che siamo in diretta al TH Resorts a Lipari. Vabbè, a Lipari, a Praia Mare, non so perché ho detto Lipari.
2: Vabbè, capita, dai.
3: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
4: Anche a Poste Montegranata, in provincia di Foggia, sono le 23.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona serata da Sergio Gadda. Lo sport italiano protagonista agli europei di nuoto di Parigi, ma anche in quello di atletica a Birmingham, dove sono arrivate altre medaglie, ma ci colleghiamo in diretta. Enzo Tamborra, buonasera.
5: Buona serata, cominciamo proprio da Birmingham, i campionati europei di atletica leggera con l'ultima medaglia in ordine cronologico, una medaglia sensazionale perché l'ha vinta nella gara di salti in alto Gianmarco Tamberi, 2.32 la misura superata dall'azzurro che negli ultimi 2 anni era finito un po' nel dimenticatoio e che invece in una grande occasione è tornato grandissimo. Tamberi, oro, il quarto per lui in carriera agli europei, sul podio nella stessa gara anche l'azzurro Sioli che ha conquistato il bronzo, ma dicevamo di grandi protagonisti e allora Nadia Battocletti che aveva già vinto la medaglia d'oro nei 5.000 metri si è ripetuta nei 10.000 metri e ha vinto con irrisoria facilità, davvero stratosferica la prova della Battocletti, al suo secondo oro a Parigi. C'è stato un bronzo anche nei 200 metri con De Salu, facevi riferimento in precedenza al nuoto con la doppietta della Quadarella che dopo gli 800 metri ha vinto anche 1500 stile libero. C'è stato un bronzo anche nel nuoto con la 4% mista. È tutto, linea allo studio.
4: Grazie Enzo Tamborra. Ora il caso dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Il giornalista va avanti e lavora sul nuovo ciclo di report. Alessandra Giannoli.
6: Nella lunga audizione davanti al comitato etico della RAI, Sigfrido Ranucci ha fugato ogni possibile dubbio in ordine ad infondate ricostruzioni sul modo in cui sono state svolte in questi anni le inchieste di report. Così in una nota l'avvocato del giornalista, la vittima di un attentato, viene imputata la responsabilità di un danno all'immagine e ne viene chiesta dalla politica la sostituzione, un paradosso morale, aggiunto il legale, riferendosi appunto a un possibile cambio al timone del programma.

0: Ma ieri, lo ricordiamo, è stata consegnata alla D Rai Giampaolo Rossi la relazione del comitato sulla vicenda che ha portato all'arresto di Walter Lavitola, il faccendiere in carcere a Rebibbia, che ha ammesso di essere il mandante dell'attentato avvenuto lo scorso ottobre davanti all'abitazione di Pomezia di Ranucci, a cui sono stati negati i domiciliari. Durante l'interrogatorio di garanzia ha detto di non poter escludere che il giornalista avesse capito che dietro l'azione dimostrativa vi fosse lui. L'imprenditore al contempo ha escluso qualsiasi conoscenza preventiva da parte dell'amico dell'organizzazione dell'attentato.
1: Ed è tutto anche per questa edizione. Adesso linea ad Autostrade per l'Italia per gli aggiornamenti sul traffico.
2: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM, fresco, cremoso, buonissimo. Scopri il tuo fresco cremoso Exquisa anche nelle versioni Fitline, Vitality, alle erbe e delicato alla capra. Con Exquisa il gusto è per tutti. Formaggio fresco cremoso Exquisa, genuino, naturale, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
3: Via Radio. Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete gestita, nessun particolare disagio per chi è in viaggio da nord a sud della penisola. Registriamo un'unica eccezione sui valichi di frontiera, più precisamente sul versante italiano del traforo del Monte Bianco, dove segnaliamo attesa in coda di circa mezz'ora per l'ingresso in Francia. Guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Con questo per il momento è tutto, fate buon viaggio. A te Sergio.
1: Grazie, non ci sono altri aggiornamenti, è tutto.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
6: Le 23.04, la terza ora della suite su RTL 102.5. Buonasera, ben arrivati, buon venerdì 14 agosto 2026. Manca sempre meno a Ferragosto e noi non vediamo l'ora. Siamo in diretta dal TH Resorts a Praia Mare, Silvia Signore e Simone Palmieri fino alla mezzanotte.
7: Quindi Simone, hai detto che volevi parlare, com'è che si chiama quello lì?
6: Non trattarlo con questa sufficienza.
7: Com'è che si chiama?
6: Peter Parker, Spider-Man. No, parliamo di cinema perché esatto. In questi due, in questo mese e mezzo è andato molto bene in Italia, quindi siamo contenti.

0: Lanzai, Pedro Capó, Giorgi Noriega.
1: Pedro Capó, Fajuco, Calma Remix, quasi toscano alle 23.12 su RTL 102.5. Nella terza ora della suite con Silvia Signore e Simone Palmieri si chiacchierava di cinema e di Spider-Man, anche perché grazie al nuovo di Spider-Man
2: e all'Odissea
1: di Nolan, 9 milioni di italiani nel periodo tra luglio e inizio agosto sono andati al cinema. Un risultato così non si vedeva da 30 anni.
2: Tu sei riuscita,
1: anche perché per esempio per andare a vedere Nolan e l'Odissea era tutto pieno.
2: Tutto pieno, sì.
1: È un bordello.
2: Adesso
1: niente.
2: A settembre, quando tornerò a Milano, non c'è l'urgenza di doverlo vedere per forza appena uscito. Comunque,
1: no, però sai, vanno tutti, lo segui il flusso, capito? Solo per quello.
2: Ma
1: però
2: tu, Simone, al cinema, per esempio, ci andresti da solo?
1: Sì, sai che ci sono andato qualche volta. Per gli Star Wars, gli ultimi, sono andato anche da solo, perché nessuno mi accompagna più. Sono cresciuto.

0: trovato il contatto, era solo in un sogno, e ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Negramaro, contatto alle 23:19 su RTL 102.5 nella suite. Di quello che devi dire, perché già ho visto l'espressione, quindi prego.
2: Dicevo, ma secondo te in una coppia...
1: Un'altra domanda, ma io vivo di domande con
2: quanto
1: te.
2: Quanto è importante il contatto?
1: È fondamentale.
2: Tu sei uno di quelli che deve sempre toccare la sua fidanzata?
1: No, non sempre.
2: Ne conosci qualcuno così?
1: Conosco, ho degli amici che hanno bisogno del contatto fisico continuo. A me dopo un po' urta, soprattutto d'estate dove fa molto caldo. Qui per esempio c'è tanto umidità
2: e quindi appiccicoso.
1: E quindi il contatto dopo un po' dà quasi fastidio.
2: Ecco.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il Maxibon Nestlé classico o pistacchio, 6 gelati, 554 grammi, è scontato del 50%. Solo con carte filati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAIG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Muse con Follow Me alle 23.27 su RTL 102.5, la suite Silvia Signore e Simone Palmieri con voi fino alla mezzanotte. Ricordiamo anche l'app RTL 102.5 Play, perché tanti sono all'estero e basta una connessione internet per seguirci. Abbiamo parlato di tante cose questa sera, tante tematiche, però l'estate è anche quella cosa lì.
1: L'amore, gli amori estivi, possiamo chiamarle crush, perché ormai il gergo dice così, la crush.
0: La crush, sì.
1: Crush.
0: Va bene, tu lo dici meglio, io lo dico in modo forse più maccheronico.
1: Si capisce, perché un po' tutti ne abbiamo avuta una, no? Quell'amore che dura 3 mesi, che incontri al campeggio, in spiaggia, davanti a un gelato.
0: Quanti ne hai avuti tu di amori, Silvia, che durano 2 o 3 mesi, che incontri proprio al campetto durante... e poi sono spariti.
1: Io sono più per le storie lunghe, cioè quando incontro un amore me lo tengo stretto.
0: Stai lì, stai, sì. Porti pazienza.
1: Esatto.

0: 74 75, 23 35, hai visto, altro che inglese maccheronico. Su RTL 102.5 ci sono Silvia Signore e Simone Palmieri ancora per una mezz'oretta circa, fino a mezzanotte. Abbiamo introdotto la questione della crush, o come dice Silvia, della crash estiva, quindi degli amori estivi, perché c'è un motivo, c'è un dato che riguarda noi italiani.
1: Esatto, secondo alcuni studi l'esposizione al sole e la spensieratezza del contesto vacanziero stimolano endorfine e dopamina.
0: E fin qua.
1: E quindi il 76,8% degli italiani si sente emotivamente meglio in vacanza, ed è per questo che siamo più inclini a innamorarci.
0: Sì, emotivamente più pronto, hai ragione, però poi allo stesso tempo sai che quella cosa lì ha una durata corta, quindi investi su quella persona, ma su quel rapporto soprattutto, fino a un certo punto, perché poi sai che hai una durata, no?
1: Ma secondo me non è del tutto così, perché chi è così non è incline a innamorarsi, secondo me,
0: in
1: d'estate,
0: generale.
1: D'estate. Si fidanza a settembre.
0: A settembre.
1: Ma invece, secondo me, se ti innamori d'estate e hai la possibilità di viverla anche magari nella tua città durante l'inverno, perché chiuderla?
0: Ecco, noi siamo quindi a settembre, palestra e amore, vedi? E dieta, ricominciamo tutto a settembre.
1: Tutto da capo.

0: Katy Perry per gli amici, Silvia Katy Perdi. Last Friday
1: Dai,
0: Night.
1: Dai, era 20... pessima questa.
0: Alle 23.43 su RTL 102.5 la suite. E allora, notizia dell'ultimo minuto. Jimbo Vai. Tamberi, stiamo parlando degli europei di atletica, quindi Gianmarco Tamberi. Oro nel salto in alto, ha saltato 2 metri e 32. Il primo salto è stato sbagliato, il secondo invece perfetto, pulito, anzi okay. Secondo me aveva ancora qualche centimetro, ma oro con 2,32, complimenti, dopo anni complicati ce l'ha fatta.
1: Prego Simone Palmiere, replichi il salto in alto.
0: E buonanotte al secchio.
1: Dai, su.
0: Caro il G, Manu, ciao.
2: Salita del volo con destino alla felicità.

0: E meno per un milione Bundabash su RTL 102.5. Lo sai che si sta preparando la 77esima edizione del Festival di Sanremo, giusto?
1: Ma è presto ancora, mancano un sacco di mesi. Certo che lo so, Stefano De Martino sta già lavorando, è a Los Angeles.
0: Bravo, lo vedi che sai le cose.
1: Certo che le so, ma allora io faccio finta di essere un po' scemina che non le sa.
0: È presto, ma in realtà non è così presto, visto che già Stefano De Martino sta ascoltando qualcosa. Tra le tante cose si parla anche dei Bundabash, un possibile ritorno dei Bundabash, che tra l'altro proprio con questa canzone per un milione fecero molto bene qualche festival di Sanremo fa, e poi sta provando la reunion dei Maneskin per Sanremo e portare anche Tiziano Ferro.
1: Ma quante ne sai comunque, mi sorprendi sempre.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: RTL 102.5 23.54 RTL 102.5, la suite quasi in chiusura, si è preparata benissimo.
3: No, non è vero.
2: Per annunciarci,
3: allora,
2: al meglio il millennio.
3: Andiamo nel 1984 con una delle ballate più celebri e amate della carriera del solista di Paul McCartney. La dici tu?
2: E lo vedi che hai imparato benissimo. No, l'ascoltiamo.

0: No More Lonely Nights, Paul McCartney su RTL 105 in chiusura di queste tre ore insieme a Silvia e Simone. Io vorrei leggere quest'ultimo messaggio, Simone, se me lo
1: permetti. Quello che vuoi.
0: Prego, ok. Buon Ferragosto a tutti. Le stelle cadenti possono esaudire ogni vostro desiderio, ma ho imparato che nella vita i se e i ma non contano. Vivete ogni istante, da Monia.
1: Grazie, Castro, grazie, caro. Grazie, grazie davvero. Avevamo proprio bisogno di questo messaggio per chiudere queste tre ore.
0: Vabbè, grazie. Ringraziamo Monia, ma ringraziamo anche Amaro del Capo, che dà valore anche alle cene più semplici.
1: Servito sempre a meno 20 gradi con bottiglie e bicchierini ghiacciati.
0: Domani si riparte, stasera godiamoci il momento ghiacciato.
1: È vero, hai ragione, domani si riparte. Innanzitutto un filo in anticipo, iniziamo a farvi il buon Ferragosto.
0: Sì, perché mancano ormai ci siamo. Pochi minuti.
1: Manca un minuto e mezzo, grazie alla regia Milano, Cristian Albertone e Stefano Mungi. Grazie
0: Stefano.
1: Qua a Praia Mare, dal TH Resort, anche a Salvo La Spina, Silvio Signore e Simone Palmieri.
0: Ma che si chiamava Jack Moore?
1: Anche Jack Moore, appuntamento a domani a partire dalle 21. Ciao.
0: Buonanotte.
2: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Alfa, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
3: Anche a San Vittore del Lazio, in provincia di Frosinone, è la mezzanotte.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buonanottata e buon Ferragosto da Sergio Gadda. Partiamo dallo sport e dalle soddisfazioni arrivate agli europei del nuoto e dell'atletica. Enzo Tamborra.
4: Le regine e re, agli europei di nuoto e a quelli di atletica ci sono degli azzurri che proprio non ne vogliono sapere di scendere dal trono. Immense Nadia Batocletti e Simona Quadarella. Doppietta doveva essere, doppietta è stata. La campionessa trentina, dopo il successo nei 5.000 metri, ha vinto con irrisoria facilità anche i 10.000. Simona Quadarella si è confermata imbattibile in piscina a livello europeo nelle gare di mezzo fondo. Oro nei 1.500 stile libero, così come negli 800. E poi è arrivato Gianmarco Tamborra. Una rinascita per lui dopo due anni difficili. Salto da 2.32 e quarto ora agli europei. Bronzo nella stessa gara per Scioli. Stesso metallo per De Salu nei 200 metri e per la staffetta 4x100 misti nel nuoto.
3: L'Iran è pesantemente sconfitto e molto presto dichiareremo lo stretto di Hormuz territorio degli Stati Uniti. Lo ha detto il presidente Donald Trump parlando a un evento nello stato di New York. Nessuna nave può andarci se non lo vogliamo noi, ha aggiunto. Il divieto dei social ai minori di 15 anni, voluto fortemente dal presidente francese Macron, è stato bocciato dal Consiglio Costituzionale, ma l'Eliseo chiede correzioni. Raffaella Coppola.
5: Fortemente voluta dal presidente francese Emmanuel Macron, la norma sarà di nuovo redatta dal premier Luc Rougnon. Alla base del siluramento dei giudici supremi, la violazione sproporzionata della libertà d'espressione dei minori di 15 anni, cui almeno per il momento non potranno essere vietati i social network. Per la Corte francese la legge, così come attualmente formulata, rischierebbe tra l'altro di essere applicata anche a piattaforme online per le quali non sono stati accertati rischi per la salute e la sicurezza degli adolescenti. Tenendo conto di queste osservazioni, il testo verrà riscritto, ma la bocciatura è un brutto colpo per Macron, che aveva parlato della legge come di una questione di civiltà e che tanto ha puntato sulla protezione dei minori sui social con la misura simbolo di fine mandato all'Eliseo.
3: Continuano i disagi all'aeroporto di Catania a causa dell'eruzione dell'Etna. Lo scalo resterà chiuso almeno fino alle 15 di oggi. Torniamo allo sport con il calcio. Questi risultati di ieri dei 32esimi di finale di Coppa Italia. Parma-Catania 2-0, Cagliari-Arezzo 1-0, Monza-Avellino 3-0, Fiorentina-Benevento 4-1. È tutto, ora le notizie.

0: sul traffico.
1: Via Radio.
2: Grazie Sergio, bentrovati e buon Ferragosto da Luigi Di Diego, Eurostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete, nessun disagio per chi è in viaggio. Vi ricordo che sul tratto urbano dell'A24 Roma-Teramo, non gestita da Autostrade per l'Italia, fino alle 23 del prossimo 28 agosto resterà chiuso per lavori in maniera continuativa il tratto tra il bivio con la tangenziale est di Roma e Portonaccio in direzione del grande raccordo anulare. In alternativa consigliamo di utilizzare l'entrata di Portonaccio. Con questo per il momento è tutto, guidate con prudenza.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.

0: del capo, il momento ghiacciato.
1: Vecchio amaro del capo vi invita all'ascolto della Discoteca Nazionale.
2: 31 seconds and we're gone for auto sequence start. La Discoteca Nazionale di RTL 102.5. Al primo posto, la musica.
3: Yes! Mezzanotte e 3 minuti, ben ritrovati su RTL 102.5. Che il Ferragosto lo si trascorra tutti insieme, connessi con l'unica radio che conta. In console, Mr. DJ Sautufau anche questa notte. E quest'anno abbiamo deciso di trascorrerlo insieme a voi e agli amici del Tourmaline di Lipari. Ma naturalmente un abbraccio grandissimo a tutti gli altri che ci seguono in ogni angolo del pianeta. 378-378-1025. Fateci sapere da dove state godendo del nostro ritmo. Are you ready? Are you ready? Cominciamo così questa notte. Buon Ferragosto a tutti, amici.

0: Mezzanotte 10, siamo in diretta al Tourmaline di Lipari e dal Tourmaline di Lipari in tutto il mondo sull'unica radio che conta, RTL 102.5. Buon Ferragosto amici ovunque siate. Salutiamo Giulia, Nico 66 dalla Sicilia, da Lamezia Terme, Annalisa, Davide, Daniela, Ari e Ruben.
1: I don't wanna hear. Just get

è la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica. Le serate quelle belle, quelle con RTL. Salutiamo tutti gli amici di Catania, gli amici di Tropea, come Lori, Ile, Graziellina, Hollywood.

Monte Carlo, direzione Brescia, Rastaman. Facciamo festa ovunque, chiunque, quantunque. Senti qua.

Robin Abu, dal Come Sagabu Falco. Mezzanotte 18 live su RTL 102.5, il ritmo che unisce l'Italia, speciale Ferragosto. Senti qua, senti come pompa il vipero.

a maggior ragione questa notte. Oh, da Modica, Lorenzo, Meri, Mattia stanno ballando con noi, è sempre da Modica, Ragusa, Lorena, Angelo, Noemi, Ciccio, Sephora e Andrea, balla lì! Oh sì! Mentre salutiamo anche gli amici di Santa Maria in Duno, Bologna, gli amici del Bar Veneto di Tropea e quelli dell'Alt Rocks, sempre di Tropea. E l'estate sia con voi. Non manca anche la Puglia, il Salento, Galatina, Checco, Ferdi, Gianni e Maria. Poi ci sono

Oh sì, salutiamo anche tutti gli italiani all'estero connessi con RTL 102.5. E c'è qualcuno che è partito dalla Germania, Nunzia con la sua famiglia, direzione Napoli.

Sicilia in auto tra Salerno e Reggio Calabria in questo momento, eccoli qua: Nicolas, Andrea, Bianca, Kevin. Buon viaggio, buone vacanze.

sì, mezzanotte 31, non so se avete notato, ma davvero questa sera abbiamo un pubblico caldissimo e già adesso

Stanotte salutiamo anche da Rimini Raffaele, che lui c'era negli anni 80, ma è ancora sul pezzo, ma sì. E poi

18:39, Andrea De Savo col microfono in console, c'è Mr. DJ Sautofau. Questa è la discoteca nazionale live anche questa notte di Ferragosto, dal Turmali di Lipari su RTL 102.5. Buon Ferragosto anche a Renato e Deborah da Siracusa. Volume a pallettoni nel bar Falco 2.0, Villa Nova del Gheppo Rovigo. E tanti amici ci seguono anche dal Monte Cimone, quota 2000 metri. Bello, salutiamo Otis, Elena, le gemelle Gilda e Natasha.

5. Salutiamo quelli in disco mobile, Ristoro Mobile, Paninoteca, Russo Bellizzi, Salerno.

I'm Horny Tonight. È la musica di RTL 102.5. Volume a pallettoni, questa è la discoteca nazionale. Ci sono tanti amici che stanno lavorando, come Matteo di Parma. Ciao Matteo. Oh sì, da Bologna ballano con noi Chantal e Marco. Poi Michele, Anna Maria, Ilenia, Gerardo tornano da Porto Cervo. Un saluto anche agli amici del Ritro Restaurant di Gallipoli. Oh. E Claudio.

yeah! Buon Ferragosto, amici! Anche questa notte la colonna sonora è quella di RTL 102.5 live dal Tourmaline di Lipari!

I want to. Salutiamo anche chi è in mare in questo momento, come Emanuele. Navigazione da Lazzaro Cardenas, Messico, direzione Corea, Busan. Oh sì, buon viaggio allora. Deve essere strano in una nave ballare con la discoteca nazionale, però figo, molto figo.

ovunque siate, il vostro cuore batte al nostro ritmo. La sentite l'estate, lo sentite il Ferragosto, è la discoteca nazionale, bellissima!

Italia del mondo. Salutiamo, per la prima volta ci scrive Simona di Grosseto. Ciao Simona, balla lì e buon Ferragosto anche a te. Ciao anche Sonia,

Nova in Australia e Caraglio dal Portogallo. 378 378 1025.

Francesco, non li dimostri per niente.

pubblico del Tourmaline. Anche quest'anno non ce n'è, solo Lipari, solo RTL 102.5.

dovunque siate, il vostro cuore batte al ritmo di RTL 102.5 live dal Tourmaline, Lipari, Isole Eolie. È la discoteca nazionale. Quella originale, quella inimitabile.

con noi, che vi dà la carica ovunque siate, in tutta Italia, in tutto il mondo. Anche in questa notte d'agosto, fino al 24, noi siamo live ogni notte.

Wow, wow. You've got to link together. Mandiamo tanti auguri a Totò per i suoi 40 anni. Totò, non li dimostri per niente. Te ne davo 15 meno. Non so se puoi essere qui a ballare con noi. Sei minorenne, non va bene.

è la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, e vai, vai, vai, non ti fermare mai. Spingi, spingi, salto, pau, spingi, spingi, salto, pau. Live da questa doppia terrazza sul mare, la sentite la nostra energia?

Facciamo gli auguri anche a

You see the trouble with me. Salutiamo anche Marco da Messina e sta ballando qui con noi al Tourmaline di Lipari. Sono le due ore sono volate, pazzesco, ma la notte è ancora lunga. Buon Ferragosto a tutti gli amici che ci seguono in tutta Italia, in tutto il mondo, ogni notte, specialmente quelli che stanno lavorando.